0: molto positivamente l'evento che ha visto coinvolta tutta la città di Taranto, e per cui abbiamo voluto partecipare, anche se in modo defilato, abbiamo voluto dire la nostra. A recuperare i valori che sono stati fondamentali all'interno dei Giochi del Mediterraneo, quindi sicuramente inclusione, coesione, uguaglianza, competizione sana e quindi dei valori che potranno continuare ad essere coltivati all'interno dei nostri percorsi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Un ponte tra storia antica e il futuro del territorio, e questo l'obiettivo che si pone di essere ormai da 27 edizioni il premio Satirion per l'archeologia, un evento di rilievo internazionale promosso dalla Proloco di Leporano in collaborazione con le principali istituzioni culturali del territorio. Ospitata dal Castello Muscettola di Leporano, questa edizione punta a fare rete e valorizzare le ricchezze storiche e le personalità illustri della Puglia e del Mezzogiorno. A sottolineare l'importanza dell'evento e della premiazione scientifica è la direttrice del Museo Archeologico di Taranto, Stella Falzone.
3: Quindi spazia dall'archeologia attraverso una figura importante che è una dirigente, un'archeologa, svolge un importante ruolo in questo momento nel Ministero della Cultura, che è appunto la nostra collega Teresa 54, che ha una grandissima esperienza sul campo. Io credo che noi abbiamo bisogno di fare rete e fare in modo che le radici culturali, le ricchezze culturali e storiche e archeologiche di questo territorio debbano essere all'interno di un percorso di valorizzazione e di comunicazione più ampio.
2: Un'attenzione mirata anche alla tutela dell'area della costa leporanese, con importanti iniziative sul campo a cui mira il soprintendente al patrimonio subacqueo Angelo Raguso.
4: Forse il primo atto di cui mi sono occupato è stato proprio quello di formalizzare un protocollo d'intesa con il Dipartimento di Geologia dell'Università di Bari. Aspettiamo di avere in consegna anche il parco, perché sarà nostra intenzione organizzare una forma di collaborazione, quella pubblico-privato, per la gestione dell'area, quindi della promozione e della fruizione.
2: Non solo archeologia, la sezione curata dalla Proloco di Leporano, presieduta da Antonella Falcioni, celebrerà infatti le eccellenze del territorio nei campi della musica, del giornalismo e del racconto di viaggio.
5: O come dicevo il maestro Cosimo Damiano Lanza, che è maestro di pianoforte e clavicembalo, ma anche didatta, perché lui è un leporanese doc, Leporano e Taranto. E poi abbiamo la nostra Monica Caradonna, che attraverso i suoi servizi ci mostra quelle che sono le tradizioni, il patrimonio enogastronomico del nostro territorio, ma anche del territorio ionico. E poi in collegamento con quelli che sono stati i Giochi del Mediterraneo, abbiamo pensato di dare un riconoscimento a questo ragazzo straordinario, che è Adriano Tegas, che si definisce cicloviaggiatore storico, perché in realtà ha realizzato questo percorso da Taranto a Sparta.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Mercoledì 30 settembre a Montecitorio, nell'ambito di un'importante iniziativa istituzionale dedicata alla tutela e alla difesa delle eccellenze agroalimentari italiane, sarà presente il Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria. Un'occasione per partecipare con le etichette DOC e DOCG e approfondirne la storia, il legame col territorio e la tradizione. Ad accompagnare la degustazione saranno specialità made in Italy provenienti da diverse regioni italiane, in un percorso dedicato alla valorizzazione della qualità, della varietà e delle identità territoriali del paese. Così la presidente del Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria, Novella Pastorelli. La tutela del primitivo non riguarda soltanto il vino, ma anche l'identità di un territorio, il lavoro delle nostre imprese e il diritto del consumatore a riconoscere con chiarezza un prodotto autentico, tracciabile e garantito. Il contrasto alla contraffazione si traduce dunque in un'attività quotidiana di vigilanza e controllo sul corretto utilizzo della denominazione, svolta grazie al costante lavoro dei vigilatori del consorzio, e si affianca a strumenti concreti di riconoscibilità, come la fascetta di Stato, che rappresenta un ulteriore elemento di garanzia per il consumatore. Essere presenti a Montecitorio significa ribadire il ruolo dei consorzi nella difesa delle denominazioni di origine e del patrimonio produttivo, economico e culturale che esse rappresentano. Tutelare il primitivo di Manduria significa proteggere il territorio, i viticoltori, i produttori e chi sceglie i nostri vini.

0: beni, garantendone con chiarezza origine e autenticità.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Terza vittoria consecutiva, 3 gol realizzati, 2 partite senza subire reti, la prima volta nel nuovo stadio Iacovone. Il Taranto di Luca Tiozzo batte 3-0 il Novoli e si prepara la settimana probabilmente più importante di questo inizio di stagione. La formazione ionica dà continuità al progetto tattico del proprio allenatore, è 3-5-2, anche se all'inizio la squadra tarantina mette Soldani e Corvino alle spalle di Lo Savio in una sorta di 3-4-2-1. Parte meglio la formazione ospite, che va un passo dal vantaggio al quarto, calcio d'angolo, Stranieri di testa, traversa. Risposta Taranto, 8° minuto, Lupo, probabilmente il migliore in campo, si libera e riesce a servire Corvino, piatto destro troppo debole. Al 16° il Taranto va un passo dal vantaggio, Vukoja per Corvino, si gira ma spara addosso a Summa. Il primo storico gol del Taranto, lo Iacovone, arriva al 27°. C'è un taglio in verticale di Azio Osmanovic, Lo Savio si gira in aria e batte Summa sul primo palo, esultanza sotto la curva nord. 32° il nuovo è occasione per pareggiare con Ciaburra, lanciato in campo aperto, bravissimo Raul Rombardo a evitare la capitolazione. Il Taranto cambia marcia nel secondo tempo. C'è prima un'azione al 49° di Corvino dalla distanza, Summa con i pugni. Il Taranto però cresce, fa girare il pallone, entrano in campo Saraniti e Angiulli. Il gol di Saraniti giunge al minuto 77, riceve palla da Taurino, si gira al limite destro che trova la rete. Al 90° calcio di rigore in favore del Taranto con Azio Osmanovic, che viene fermato irregolarmente all'ingresso dell'area di rigore, si presenta a Taurino, il pallone gli viene dato da Saraniti e il tarantino trova il gol del 3-0. E adesso per il Taranto la settimana più importante, con il match di Coppa Italia contro l'Ostuni, da ribaltare l'1-1 in casa dell'andata, e la trasferta al San Sabino di Canosa contro la locale formazione, che sembra avere in questo momento una marcia in più.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Il secondo tempo è vicino, però poi bisogna capire, dobbiamo essere onesti, dobbiamo capire anche il calo degli avversari, giusto? Perché poi anche qui anche loro hanno consumato energia nervosa. Giocare davanti a una cornice del genere, a un pubblico da Serie A, non è che accada tutti i giorni in eccellenza. Perciò poi il secondo tempo sono calati e noi abbiamo fatto quello che piace a me. A me piace tenere la palla, aggredire forte e cercare poi, quando non l'abbiamo, di avere una pressione alta. In quei 4, 5, 10 minuti, quanto sono bravi gli avversari, questo non lo so, in una partita cercare di star bassi, indirizzare il pressing e poi ritornare alti, forti sugli scarichi o sulle palle laterali. Questo è quello che vorrei io. Oggi i ragazzi a fine primo tempo l'abbiamo un attimo corretta e l'hanno fatto, credo, quasi perfettamente. Però poi bisogna avere la continuità. Se mi dite sogni una squadra del Taranto così per tutto il campionato come secondo tempo, metto firma subito. Però credo che queste sono prestazioni da calcio tedesco, inglese, francese e spagnolo, c'è tutto in questo secondo tempo. Perciò su Lupo non mi piace parlare dei singoli, voglio sottolineare secondo me un gesto che poi per me vale più di un gol, vale più di qualsiasi cosa, magari qualcuno di voi l'ha visto, però per me è troppo importante. Quando Andrea, che ha fatto gol, consegna la palla a un vostro concittadino che arriva qui 7-8 giorni fa e fa gol di rigore, per me è un altro cosa da scrivere nei libri, ok? Per me è straordinario quello che è successo, questo lo voglio dire, magari alcuni di voi si sono accorti, alcuni no, però per me vale molto. Quando poi arriveremo ad avere un'alta moralità dentro lo spogliatoio, che è già altissima, ve l'ho detto la prima intervista, un gruppo veramente disponibile per bene, poi sarà anche più facile vincere anche le partite più dure.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Il Martina torna subito alla vittoria dopo il passo falso contro la capolista Virtus Francavilla. Doccia fredda invece per il Nardò, che viene fuori dalla quinta di campionato con le ossa rotte.
5: 0-3 il passivo sfavorevole ai Granata, che però giocano oltre mezz'ora di gara sotto di un gol e di due uomini prima di capitolare. Non passano nemmeno 8 minuti ed il Martina passa in vantaggio. Prima Silvestro impegna Galli su punizione. Sugli sviluppi del corner, Llanos colpisce di testa, il Nardò non riesce a salvarsi sulla linea. Padroni di casa che rispondono al 20esimo, sempre da calcio da fermo, con Trombino, sfera di poco al lato. Pericolosissima invece la formazione di La Terza, un minuto più tardi. Resuf supera Russo, che di tacco serve Cruz. La conclusione bacia il palo, scorre sulla linea e si spegne sul fondo. La partita è divertente, al 26esimo il Nardò sfiora il pari con una magia del solito Trombino, che ci prova di tacco, attento Colzani. 33esimo, caos in area Nardò, Rashidi respinge due volte, poi il tiro nello specchio e la gran risposta di Galli. Al 39esimo Ceccarini reagisce male dopo un fallo di Resuf, per l'arbitro è rosso diretto, Nardò in 10. Nel recupero un'occasione per parte, Sacco impegna Colzani, Resuf sfida Galli, ma il risultato rimane 0-1 al termine della prima frazione. La ripresa si apre con un bel diagonale di Silvestro dopo 5 giri di orologio, ma Galli si stende e respinge. Al sesto la montagna da scalare del Nardò si trasforma nell'Everest. Brutto fallo da dietro di Vitale, il direttore di gara estrae il secondo cartellino rosso di giornata. Con il Nardò in 10 gli ospiti fanno le prove di raddoppio, le conduce Correnti con un tiro alto sopra la traversa. Con orgoglio gli uomini di Chianese spingono ancora, ma il bel tiro dalla distanza di Rashidi è respinto da Colzani. L'inevitabile però si realizza al 18esimo, contropiede Martina, Antinucci entra in area e segna lo 0-2. 7 minuti dopo arriva anche lo 0-3, Galli si salva su Mancini ma non può nulla sul tapin di Silvestro. Non accade più nulla, il Martina espugna il Giovanni Paolo II di Nardò e si porta a quota 9 punti in classifica. Il Nardò, vincente solo contro l'Ischia in questo avvio di stagione, rimane fermo in 13esima posizione. Tra una settimana, Martina Francavilla Insigni e Palmese Nardò.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Sapevo che poteva essere una partita sulla carta abbastanza facile, però noi ci siamo detti nello spogliatoio che qualsiasi squadra incontriamo il nostro atteggiamento deve essere sempre lo stesso: grande intensità difensiva, correre in contropiede e giocare bene in attacco passandoci la palla. Quindi oggi poteva venire battipaglia, poteva esserci un'altra squadra, la nostra partita doveva essere così. È chiaro che siamo anche stati facilitati un po' dalla gioventù delle ragazze di battipaglia, però è anche vero che noi siamo comunque, abbiamo tante ragazze del 2005, del 2006, quindi di conseguenza sono contento soprattutto per quello che stiamo facendo in allenamento. Oggi è stata una partita importante, chiaramente fa morale, però le partite più importanti verranno in seguito, ma ecco, mi è piaciuto, come hai detto tu, l'atteggiamento della squadra che ha lottato ed è stata concentrata nonostante il divario nel punteggio per tutta la partita. Io purtroppo sono un allenatore che predilige la difesa e quindi di conseguenza loro sanno che se non difendono io posso arrabbiarmi seriamente in allenamento, e quindi per me è fondamentale difendere, ma se la squadra difende si diverte di più anche a correre in contropiede come loro comunque stasera hanno fatto. È chiaro che io ho gestito un po' anche le straniere perché insomma era normale. E che visto il divario ho dato spazio giustamente alle piccole che si stanno veramente comportando bene in allenamento e per loro è tanta esperienza. Noi continueremo a fare il nostro lavoro, chiaramente stasera non è andato tutto perfetto, quindi tutte le cose che non sono andate bene chiaramente in allenamento proveremo ad aggiustarle. E, ripeto, l'aspetto difensivo per me è fondamentale, e loro devono imparare a essere squadra soprattutto in difesa, perché una squadra o difende o non difende. In attacco ci può essere una brutta giornata nel tiro, ma se difendi, difendi sempre, quindi di conseguenza per me è fondamentale questa cosa, quindi continueremo a lavorare su tutti gli aspetti. Adesso ci aspetta probabilmente un rinvio che farà Campobasso, che è un'altra squadra molto giovane, probabilmente giocheremo lunedì e non sabato, e quindi abbiamo forse qualche altro giorno per prepararci e per mettere ancora più benzina nel nostro motore.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
2: Encore un dimanche qui s'achève.

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Partecipiamo Taranto. Partecipiamo Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Ma quante crisi nel solo ombelico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Sono cresciuto carnivoro.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Driving.
1: Driving.
0: Il drive time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Partecipiamo Taranto. Partecipiamo Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sì.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Driving. I grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi.
1: I vostri messaggi.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
1: Driving.
0: Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo a Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica.

coscienza piena di scogli e un abisso dentro al mio cuore, ma tra le nuvole minacciose un'estate eterna è il mio amico sole.

0: Buon vento!
1: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Partecipiamo Taranto.
1: Partecipiamo Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
1: Partecipiamo Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, Partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
1: Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio,

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del Digitale Terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Partecipiamo Taranto.
1: Partecipiamo Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
1: Partecipiamo Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, Partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
1: Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.

0: Runway.
1: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Immagino che avrai delle domande.
2: Perché tua moglie non può finire i suoi libri?
1: Vuoi davvero saperlo?
3: Lei è Verdi.
1: I suoi medici credono che non potrà mai più camminare o parlare. Ha detto che sei una voce brillante, ancora sconosciuta. Tu sei l'unica che può farlo.
2: I suoi fan conoscono il suo stile. Capirebbero che non è lei.

0: Le parole dovrebbero emergere direttamente dalle viscere, lacerando la carne e le ossa mentre si liberano. Sanguinose. E un po' terrificanti.
1: Questo posto è allucinante. Ho come l'impressione di impazzire.
0: Io ero la sua droga. E lui la mia.
1: Era in piedi, proprio lì, Jeremy. Di qualcosa. Di qualcosa.
0: Ti avverto, non c'è luce, solo oscurità.
2: Alice, penserai che quello che sto per dirti non ha senso. Eppure è tutto vero. Tutto quello che credi di sapere sulla storia della nostra famiglia è una bugia. Una bugia che io vi ho raccontato. Noi eravamo quello che gli altri volevano diventare. Ero felice. Perché voi eravate felici. È così che lei è arrivata.
3: Lei chi è?
4: Sua figlia si può salvare.
3: Di queste giornate resterà solo una cicatrice. È un brutto spavento.
4: Ha una condizione.
3: Una vita chiede un'altra vita.
2: Quando ti nasce un figlio, sai che devi proteggerlo dal male. Che quel male te lo devi prendere tu. Ora hai capito perché sono qui. Tutto quello che ho fatto l'ho fatto per voi.
5: Cosa sappiamo su Cole Reed?
6: Nato e cresciuto a Londra, padre poliziotto. Anche lui ha prestato servizio, indagando su un'operazione di traffico di esseri umani.
5: Che fine ha fatto?
6: Se ne sono perse le tracce.
7: Ascoltatemi, sono qui per aiutare. Tornerò per tutti voi.
8: Rientrate nel container! Dentro, ho detto!
9: Abbiamo un problema sulla nave. Un clandestino.
10: Tu chi cazzo sei?
11: Assicuratevi che Cole Reed non scenda vivo dalla nave.
9: È in trappola.
11: Dimmi cosa vuoi. Tutti vogliono qualcosa.
8: Tu che cazzo vuoi?
9: Vendetta.
6: Chiamata di soccorso.
5: Il codice?
6: Attacco, signore.
5: Un attacco.
12: Ah!

0: Abbiamo un piano. Sei gemme, tre squadre, una possibilità.
1: Alterare il tempo crea un po' di problemi.
2: Ho capito, ma questa è una seconda occasione.

0: Perché è venuta da me oggi?
1: Non ho mai avuto un orgasmo.
0: Se vuole godere, dovrà impegnarsi.
1: Non funziona.
0: Imparare a lasciarsi andare.
2: Sì, sì, sì!
0: Lo dica forte e chiaro.
1: Io voglio godere.
0: E ne parli con suo marito.
3: Cioè, vuoi dire che non sei mai venuta?
1: No.
4: 10 donne su 10 ammettono di aver finto.
5: La dimensione media del pene a riposo sarebbe di...
2: No!
5: Vorrei capire come funziona il piacere femminile.
6: Odile tesoro, può venire un attimo? Oh, non si preoccupi, mica usiamo lei.
5: Il primo regalo fatto a tua madre.
4: Le piaceva quando le costruivo le cose.
1: Mi sta costruendo un sex toy.
0: È una battuta?
1: È la migliore idea che tu abbia avuto in tanti anni. Facciamolo insieme.
5: Vedi che succede se lo strofini?
1: Sì.
5: Serve un nome.
1: Lo posso provare?
2: Ah, oh, tesoro, fa male!
4: Usa questo!
2: Ah, metti subito giù qualcosa!
7: Avrei bisogno del codice del libro Come farla venire.
8: Concentrati su cosa piace a lei.
5: Sono terrorizzato dall'idea di perderti. Preparati, piccola, sono pronto. Urlerai di piacere, ti sentiranno tutti.
1: Sì, mamma. No, non è il momento adesso.
9: E quello cos'è?
0: È un tappeto.
9: Hai comprato un tappeto perché vengono i vicini?
0: Oh mio Dio!
10: Giù, ti ricordi di Pineok?
11: Qui c'è spesso un'atmosfera conflittuale, quindi capisco.
12: A noi piace l'atmosfera conflittuale.
9: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo!
10: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
12: Hai della tequila?
10: Metti un po' di musica.
11: Che musica ti piace, Oak?
12: Che genere è Shady?
11: Che genere è Shady?
12: Lei lo adora.
1: Credo che abbiamo solo poche occasioni nella vita per creare dei legami significativi.
11: Che sta succedendo?
9: È una cosa da pazzi!
10: Possiamo ricominciare da capo, per favore?
11: L'hai sentito in un podcast?
10: Sì, e allora?
12: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
1: Invitarci? A unirvi a noi?
10: Noi?
12: Anche io.
10: Scusate, non ci capita spesso di avere ospiti a cena.
13: Tutto cambia. Sai, un giorno sei un gatto, assaggia, fallo per papino su tesoro. O un re, il giorno dopo sei soltanto cenere. Quanto tempo pensa che le resti?
14: 2 settimane o 5 minuti?
15: Signor Rockwell, mi chiamo Sandy Clarkson.
16: Sì, Sandy, come andiamo? L'uomo con la crepa di 1,5 metri. Quel ghiacciaio in Groenlandia si sposta di 1,5 metri e il tavolo davanti a me è più grande di 1,5 metri.
15: Ma, signor Rockwell...
16: Il mio cazzo è 10 volte più piccolo. Vuoi farmi chiudere una piattaforma da $1 miliardo per qualcosa che è 10 volte il mio cazzo?
15: Non credo che si renda conto della situazione, signore.
16: Che hai appena detto?
15: Scusi, signore.
16: So perfettamente che succede lì, perché sono io che pago. Ti pago quel cazzo di piumino ungherese in piuma d'oca al 90%. Ti pago lo stipendio. E tu vuoi chiuderla? Dillo!
17: Signor Presidente, siamo totalmente indifesi di fronte a una catastrofe di questa portata. Quale

0: sarebbe lo scenario peggiore.
1: 18.000 miliardi di dollari, signore.
2: C'è qualche altra brutta notizia?
3: Ci sono anche rifiuti radioattivi.
2: Pazzo. È stato Digger a scavarci la fossa. E sarà Digger a tirarci fuori da lì.
4: Adesso, cazzo, andiamo.

0: sapevi. Molto prima di tutti noi, quindi è tuo il problema!
1: Se non posso controllare il corso della natura, controlliamo la narrazione.
2: Ma è successo!
3: Madre natura ama vincere!
4: Tu salverai il mondo!
3: Andiamo, forza! Madre natura vuole combattere!
5: Sta bene, signor presidente?
3: Signor presidente? Fanculo l'iceberg! Aprite le danze!
1: Creiamo la storia.
6: La conoscono già, la storia.
1: Conoscono i fatti. La storia va ancora scritta.
3: Quando tutto va a rotoli, colpiscili con la verità. Con la dura verità, così. Bang, bang, bang! Woo! Woo!
1: Bella sensazione, vero? Bravissima.

0: Prima che il mondo finisse, baciavo mia moglie. Giocavo col mio cane.
1: Jasper!
2: Il mondo di prima non esiste più. Qui ci siamo noi, che cerchiamo di aggrapparci a quello che c'era. Ma lì fuori o uccidi o vieni ucciso. C'è un'ultima cosa da temere.
0: Sopravvissuti.
3: Vai.
0: Ho sentito una voce alla radio. Mi chiamo Hig.
4: Io Sima.
5: È uno sconosciuto. Siamo sopravvissuti grazie a delle regole su come trattare con loro.
4: So chi ha del vero caffè. Mi manca la musica. Cantare andando all'alimentari.
0: A me manca l'alimentari.

0: continueranno ad arrivare. Non li fermeremo per sempre.
1: Spara! Via, via, via! Spara sopra!

0: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
1: Si gira.
0: Vi aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
2: Cuori senza età, bello.
0: Benvenuti su Come rapinare una banca. 15 banche.
3: 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
4: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
3: Se ci aiuta, ritireremo le accuse contro di lei.
4: Ma va. Ci ha troppo girato per non aver commesso errori.
5: Ehi, capo!
6: Oh mio Dio, congratulazioni!
4: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
6: Tieni, sono per il college.
3: Perché continuare a rischiare?
4: Non lo fanno per i soldi.
3: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
7: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
4: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
0: Finiamo il lavoro.
4: C'è uno schema ricorrente.
3: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
4: Cos'è un inseguimento?
8: No.
3: Dobbiamo solo arrivare.

0: fare in fretta.
1: Scendi dall'auto!
2: Siete quelli di Come rapinare una banca?
1: Sì!
2: Io amo il vostro show!
1: Grazie che ci segui!
3: Ehi, salve, ho un B7, sa dove posso consegnarlo? Scusi, oh mio Dio. Qualcuno ha ordinato un rene, un fegato o qualunque cosa sia? Rispondete, credo sia piuttosto importante.
4: Ehi, puoi fare un'altra consegna?
3: No, per oggi sono a posto.
4: È fuori zona, quindi la paga è doppia.
3: No, affare fatto. Amore, scusa, il segnale fa schifo, mi senti?
5: Credo che andrò a stare da Katie per un po'.
3: Michelle, ti prego, non andare da quella cazzo di Katie.
5: E poi mi ferisce che non ti interessi tornare a casa e affrontare questa conversazione.
3: Ma dai, sto lavorando. Potrebbe essere il cuore di un bambino di 8 anni o il cervello di una madre.

0: C'è nessuno? Ho avuto un piccolo problema. Potrei usare il telefono?
1: Avete chiamato Michelle, lasciate un messaggio.
0: Amore, mi dispiace se poco fa è caduta la linea. Sono successe delle cose. Non riesco a contattare la polizia. Proiettili. Puoi richiamarmi a questo numero, per favore?

tutto quello che è successo in questa città si è consumato nell'arco di poche ore. Non hai la minima idea di cosa hai tra le mani.

0: Sì, dove hai detto che devo portarlo?
1: Raccoon City General.
0: Ehi, niente paura.
2: Sono Jo, io Raissa. Vuoi essere mia amica del cuore?
3: Non ho mai avuto un'amica del cuore.
2: Beh, neanche io. Andiamo!
4: Un tempo c'era un'isola dei ricordi, piena di creature magiche oltre ogni più sfrenata immaginazione.
3: La tua Lola è fortissima.
5: Oi, Fatima! Non corrompere le ragazze!
6: Fatti gli affari tuoi!
5: No!
2: Insieme riusciremo a trovare l'isola dei ricordi!
4: Non si trova l'isola dei ricordi.
2: Aiuta! Amiche per la vita!
4: Lei trova voi.
7: Raissa? Sta succedendo qualcosa?
3: Non ci credo.
2: Avanti!

0: siamo?
1: È reale! Sì!
2: Benvenute sull'isola dei ricordi!
0: Sei tipo un cane mannaro? Ti trasformi con la luna piena o quando vuoi?
2: È personale, ok? Scusate, non lo controllo! Questo posto può sembrare un paradiso.
1: Ma quanto è figo!
2: Ma per i mortali è pericoloso!
3: Non dovevate venire nel mio mondo!
2: È un demone dei ricordi! Più a lungo starete qui e più ve ne sottrarrà!
0: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi! Vuoi essere mia amica del cuore?
4: Il nostro primo incontro!
0: Non ti dimenticherò mai!
1: Reggetemi forte!
0: Noi andiamo a casa!
5: Don't you forget about me.
2: No! Quando mi avvicino troppo ai bastoni vado in...
6: Modalità cane!
0: Modalità cane?
1: Oh no! Ross, sei lì dentro, bello?

0: Sei stato gravemente ferito da un prodotto dell'Acme Corporation? Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
1: Il nome del caso è Coyote contro Acme.
2: Willy il Coyote, lui è uno spericolato. Sappiamo tutti chi è il responsabile. E quelle ferite sono autoinflitte.
3: Sono anni che ti occupi dei casi contro la Acme.
0: Potrei farti avere 250 bigliettoni.
3: Finalmente puoi dimostrare al mondo di che cosa sei capace.
0: Loro pensano di poter fare ciò che vogliono. Ne abbiamo abbastanza.
4: Acme! Acvoi!
0: Non c'è niente da vedere.
5: Non abbiamo in mano niente.
6: Entrambi sappiamo che sarebbe molto spiacevole se qualcosa di più grosso diventasse di dominio pubblico.
7: Che succede, amico?
6: L'Acme Corporation distribuisce questo film solo per motivi fiscali. Non approviamo nessuna delle storie rappresentate. Buona visione.
8: È tutto ok. Era solo un brutto sogno. Non siamo più lì.
9: Il tuo cane ha qualcosa di metallico nella bocca.
10: Odino era un cane antimina addestrato. Un nemico l'ha colpito alla bocca.
9: Spero che tu non sia rimasto a guardare.
10: Gli ho sparato in testa.
8: Ben fatto, bello. Dovremo farlo nel modo più difficile. Ci sono io.
10: Non conta la taglia del cane in un combattimento. Conta il combattente che è in lui.
11: Non ci credo, l'hai preso.
10: Noi non moriremo là fuori. Ci sono io.
12: Ti sei rubato il malloppo.
13: I 5 miliardi dell'ultima rapina.
14: Io di questa storia non so niente.
15: Se ti rivedo ti ammazzo!
16: Solo emozioni forti qui dal brigante. Tutto compreso nel prezzo.
17: Renzo Invernizzi.
18: Detto il salamandra.
19: Guardi collega, un'indagine molto delicata in corso.
20: Ed è la Devo se è sotto copertura?
19: Quasi. Investigatore privato.
21: Mi manda il collocamento?
22: Sei qui per lo stage. Bene, qui principalmente ci occupiamo di Cornei Gattini, il sale della vita.
23: Diego Viani si è accusato dell'omicidio di Renzo Invernizzi.
24: Omicidio?
25: Non c'entro, non c'entro! Sono solo uno stagista!
26: Diego non è un assassino e noi dobbiamo aiutarlo.
27: Noi?
26: Noi.
27: Non vedevo l'ora di aggiungere al curriculum
28: un vilipendio di cadavere.
29: Sei tu che hai ucciso il salamandra.
30: Io con questa storia non c'entro.
31: Ma che è?
32: Mamma, adesso ti devo lasciare.
29: Io sarei il coglione.
33: Lo dici per ipotesi o stai confessando?
34: Riusciremo a far scagionare tuo padre.
35: No, guarda, avete già fatto abbastanza.
36: Tu entri dentro, figli di essere un cliente qualsiasi e poi...
37: Un attimo. Pronto, mamma?
38: Ti posso richiamare io?
37: Come hai fatto a trovarci?
35: Vi ho messo un tracciatore sotto la macchina. Ero sicura che avreste fatto altri casini.
29: Dove sono i 5? No. Miliardi in lingotti d'oro!
33: Ti ricordi quando ti ho dato quella scatola e ti ho detto... Anche se te la chiedo, non darmela.
36: Me la ricordo.
33: Dammela.
36: Eh no.
33: Dammi sta scatola.
36: L'ho nascosta.
33: Bel nascondiglio.
39: Come si sente oggi?
40: D'accordo.
39: Diamo un'occhiata.

0: Prendi.
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya. Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni. Tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani. In modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Maya?

0: ragazza che ama la gente del suo villaggio. Immar sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
1: Le storie sono vere.
0: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Tefiti e salva tutti noi.
1: Maui, semidio del vento e del mare.
2: Eroe degli uomini. Huh? Si dice così. Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
1: Ti ringrazio.
2: Tranquilla.
3: Se la luce risplende così, è un segno.
1: Mi serve il tuo aiuto.
2: Non vado in missione con una mortale.
1: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
4: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
1: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
4: Pronta a essere l'eroina?
1: Andiamo a salvare il mondo.
4: Ti guardo le spalle.
2: Che c'è? Qualcosa tra i denti?

0: fame.
1: Eh?
0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho famissima.
1: Siamo chiusi.
0: Conosco il titolare.
2: Mai mangiato pizza più buona? Forse è meglio del sesso. Non ricordo.
3: Che ti piace di più?
2: La mozzarella.
3: Del sesso?
2: L'attesa.
3: È la tipica risposta da donna.
0: E a te? Le tette? Tu sotto? Il martello pneumatico?
3: Però! Per me è importante il dopo.
0: Oh, ti prego!
3: Ti prego!
4: Due persone sdraiate. Con lo stesso segreto. Trovare l'amore è già difficile. Figuriamoci l'unica notte dell'anno in cui per i single è legale fare sesso. Odio questa notte.
3: Mamma, resto a casa.
5: No, dovresti uscire. È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
6: Un brindisi al vero amore nella notte meno romantica dell'anno.
5: Ci andremo piano.
6: Faremo scelte oculate. Ali, lui è Tizen.
7: Ciao.
6: L'ho conosciuto in fila al bagno.
5: Cosa?
6: Sì.
5: No. Posso avere un whisky? Come si fa a trovare qualcosa di autentico in una notte come questa?
3: Oh,
5: scusa.
3: Sono Owen.
5: Ali.
3: E noi due?
5: Le tue orecchie sembrano due portelloni.
3: Beh, il tuo naso è troppo piccolo per la tua faccia.
5: Il tuo mento può arare un campo.
3: Hai le gambe strane.
5: Come l'attaccatura dei tuoi capelli.
3: Cerchiamo tutti qualcuno per cui valga la pena stressarsi così tanto.
5: Che ti è successo all'occhio?
3: Allergia.
5: Ah, sì?
8: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood. Racconta le sue storie. Ma sono tutte bugie. Non era un eroe. Era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.

0: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.

0: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione.
1: Scusa, ho bisogno di parlarti.
2: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
0: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
3: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
0: Cazzo! Mi serve un lavoro.
4: Hai già lavorato in cucina, no?
0: Scusate. Certo.
4: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
5: Ma che ore sono?
4: Significa che sarai qui dalle 10.45, alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
0: Sa che posso anche cucinare?
5: Ha detto che è un cuoco, chef!
0: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
5: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo!
0: Io non c'entro niente.
2: Non mi interessa, Tony! Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
4: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
0: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so wild called to me. Dovremmo aggiungere una specialità, da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato, ma senza esagerare, qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia, una cosa che sai fare solo tu. I was lost,
6: I've been kept. È da pazzi!
4: Lo so!
0: Cos'è?
4: È per te. And the world still so
0: Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
1: Scusi, qual è il suo nome?
0: Anthony Bourdain.
7: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV. Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
2: Encore un dimanche qui s'achève.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del Digitale Terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi, martedì 29 settembre 2026, è il 272esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7:05 e tramonta alle 18:55. I santi del giorno sono Santi Michele, Gabriele e Raffaele. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 29 settembre del 1222 viene ufficialmente istituita l'Università degli Studi di Padova. Nel 1829 le riorganizzate forze di polizia di Londra entrano in servizio, diverranno in seguito note come Scotland Yard. Nel 1902 apre il primo teatro di Broadway. Il 29 settembre del 1944 viene ricordato per la strage di Marzabotto, una delle stragi naziste più atroci. Nel 1964 Mafalda, la famosa striscia a fumetti creata dalla penna di Joaquín Lavado, disegnatore argentino conosciuto con il nome d'arte di Kino, appare per la prima volta sulla rivista Primera Plana. E nel 1995 Sony rilascia la PlayStation in Europa, la sua prima console per videogiochi. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 29 settembre del 1963 Gino Paoli è prima in classifica con Sapore di sale. Nel 1971 i Pooh pubblicano l'album Opera Prima e nel 2006 Giovanni Allevi pubblica l'album Joy. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Michelangelo Antonioni, nato a Ferrara il 29 settembre 1912 e scomparso a Roma il 30 luglio 2007. È stato un regista italiano, uno dei maggiori cineasti della storia del cinema. Ricordiamo anche Anita Ekberg, nata a Malmo il 29 settembre 1931 e scomparsa a Rocca di Papa l'11 gennaio 2015. È stata un'attrice svedese, famosa soprattutto per la sua interpretazione nel film La dolce vita di Federico Fellini, nel quale compare l'iconica scena in cui entra nella Fontana di Trevi. Ricordiamo Felice Gimondi, ex ciclista su strada e dirigente sportivo italiano, nato a Sedrina il 29 settembre 1942 e scomparso a Giardini Naxos il 16 agosto 2019. E ricordiamo Silvio Berlusconi, nato a Milano il 29 settembre 1936 e qui scomparso il 12 giugno 2023. È stato un imprenditore politico italiano, fondatore del gruppo Fininvest di Forza Italia, 4 volte presidente del Consiglio. Compie oggi 76 anni la cantante, attrice, imitatrice, conduttrice televisiva e doppiatrice italiana Loretta Goggi. Compie 75 anni il politico italiano Pierluigi Bersani. 67 candeline sulla torta del cantautore italiano Raff. E buon compleanno a Gaia Gozzi, la cantautrice italiana con cittadinanza brasiliana, compie 29 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 29 settembre 2010 di Tony Curtis, attore statunitense di grande fama, nato a New York, consacrato al successo per la sua interpretazione in A qualcuno piace caldo. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che per San Michele l'uva è come il miele.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Cittadella Visual Radio TV, un amore di radio e TV per Taranto.
4: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

0: Questi erano i REM con Day Sleeper. Buongiorno, buongiorno. Noi non dormiamo, noi ci svegliamo. Questo è Buongiorno Taranto, insieme fino alle 9. Oggi è il 28 di settembre. Ai microfoni Valentina Castellaneta, dall'altra parte del vetro il nostro Piero Caffio. Oggi una puntata ricca. Continueremo a parlare dell'indagine di Istat con l'ufficio statistico del comune, di cui abbiamo parlato ieri, che vede un disagio economico a Taranto un po' a macchia di leopardo. Oggi analizzeremo questo dato con l'assessora ai servizi sociali Sabrina Lincesso, proprio subito dopo la rassegna stampa. Poi parleremo della situazione del porto. A parlare questa volta è uno degli operai dell'ex TCT, che da 10 anni aspettano una ricollocazione all'interno del porto di Taranto. Capiremo la loro situazione, come si vive in un'attesa così lunga, ma anche il perché. E poi ancora una crisi d'urto, la definisce la UIL di Taranto, oltre 17.000 lavoratori in cassa integrazione. Avremo in collegamento Gennaro Oliva, che è il coordinatore della UIL di Taranto. Poi il consiglio comunale, ieri una bagarre terribile con gli operai del Verde, e avremo Luca Contrario, presidente della commissione bilancio. E poi ancora il World Clean Up Day, domenica scorsa, domenica prossima, l'ecolibreria a Cimino, tutti gli appuntamenti di plastica qua per chi volesse, insomma, darsi un po' da fare. Ma adesso, prima di cominciare con la rassegna stampa, dobbiamo ascoltare le stelle, quindi l'oroscopo di Maya. Ci sentiamo fra poco.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che anche per oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete. Un cambiamento può essere affrontato insieme al proprio partner. Attenzione però ai contrasti con la famiglia di origine. Con una leggera tensione è possibile iniziare la giornata lavorativa. Toro. Con il partner è presente molto più dialogo e questo crea unione. L'ambito lavorativo può essere affrontato con consapevolezza. Durante la giornata possono arrivare degli evidenti segnali di stanchezza. Riposatevi di più. Gemelli. I single sentiranno il desiderio oggi di maggiori attenzioni, ma la mancanza di chiarezza nei propri sentimenti porterà a vivere emozioni contrastanti. Nel lavoro ci saranno responsabilità da portare avanti con serietà. Cancro. Sarà importante non rimandare compiti irrilevanti, perché un atteggiamento distratto potrebbe avere conseguenze spiacevoli. Sul piano della salute, la stanchezza accumulata si farà sentire anche per voi. Maggiore riposo. Leone. Le coppie dovranno affrontare il bisogno di chiarezza. I single si sentiranno invece divisi tra il desiderio di nuove avventure e la necessità di capire cosa realmente desiderano. Maggiore concentrazione al lavoro. Vergine. Nonostante qualche rallentamento, sarà comunque possibile oggi chiudere compiti importanti, a patto di mantenere lucidità e metodo. La salute non presenta particolari criticità, ma l'energia non sarà costante. Trovate le vostre ricariche.

0: pacche energetiche. Bilancia, la comunicazione sarà favorita e aiuterà a chiarire eventuali incomprensioni rimaste in sospeso. Dal punto di vista professionale, l'energia sarà rivolta ad obiettivi concreti. Nuove idee troveranno terreno fertile. Scorpione, in campo pratico, alcune situazioni troveranno finalmente una risoluzione soddisfacente. La salute sarà discreta, con un buon livello di vitalità, ma sarà importante evitare di spingersi oltre i propri limiti. Sagittario, le intenzioni personali porteranno a risultati tangibili, specialmente in ambito lavorativo. In amore una sorpresa potrebbe far riaccendere la passione, quindi datevi da fare. Capricorno, una giornata positiva per rafforzare i legami già esistenti. In campo professionale cercate di mantenere la calma per affrontare eventuali sfide e in amore un dialogo aperto porterà la chiarezza necessaria. Acquario, sarete oggi messaggeri di idee innovative, sia in amore che nel lavoro. Un collega potrebbe ispirare una nuova prospettiva che si rivelerà vantaggiosa. Incontri intensi potrebbero rivelarsi significativi. Pesci, cercate di trovare il giusto equilibrio tra dovere e piacere. La giornata invita alla riflessione personale, un ottimo momento per meditare o fare esercizio fisico rilassante. In amore un consiglio prezioso vi farà vedere le cose in modo diverso. Oggi vi saluto con le parole di Margaret Anderson. La cosa più importante da imparare nella vita è, in primo luogo, non fare ciò che non si vuole fare e, in secondo luogo, fare ciò che si vuole fare. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Ed eccoci tornati martedì 29 settembre. Mi viene da dire, seduto in quel caffè, io non pensavo a te, ma il nostro Piero c'ha da fare oggi, non ci pensa. 29 settembre non ce l'ha messa. E allora oggi c'è l'onomastico di Michele e Gabriele, tutti gli arcangeli. Un buon onomastico a tutti Gabriele e Michele, soprattutto a quelli che conosco io e a mia cognata Gabriella che ci sta ascoltando. Ciao Gabri. Allora, apriamo la rassegna stampa con la Gazzetta del Mezzogiorno. In fila per il pieno, scattati i tagli di Eni e IP, il governo preme su Kuwait, voli da grottaglia, ecco il bando per le compagnie. Così apre la Gazzetta del Mezzogiorno. In effetti ieri erano lunghe le file ai distributori di benzina, almeno in periferia ne ho viste diverse. Scattato il tetto alla benzina e ai prezzi, e ieri insomma c'è una bellissima biglietta di Pillinini in cui ci sono i benzinai con le pompe in mano, che come delle bandiere che fanno tutti per Eni e Eni per tutti. Ancora i focus, la procura affonda l'Ilva, ora lo stop la causa civile di Milano. E poi la crisi dell'olio, riserva agricola meno import, il ministro chiama l'Unione Europea. E poi l'analisi, il decreto scuola no alla ideologia, serve serietà, il commento di Gaetano Quagliarello. E poi il delitto di Garlasco, inchiesta chiusa, Sempio adesso rischia il processo, sembra finalmente arrivata alla fine questa lunga telenovela, ormai sono non si capisce quanti anni che va avanti questa storia a Pavia. E poi i decreti ingiuntivi contro il Baricalcio, verso l'udienza sul fallimento la società, sono stati pagati. E velocemente invece vediamo la prima pagina del Corriere del Mezzogiorno. Anche il Corriere apre di taglio alto con il caso dei distributori dell'Eni presi d'assalto, carburante esaurito a Foggia e Brindisi. Una prima giornata del Price Cap in Puglia ha funzionato. Dalle 7:30 di ieri mattina alle stazioni di servizio Eni si sono registrate lunghe code in auto in fila per all'approvvigionamento di carburante e prezzo bloccato. Nel pomeriggio alcuni distributori di Foggia e di Brindisi, presi d'assalto, sono stati costretti a chiudere in anticipo. E poi nel Texas di Europa, prezzi più alti che altrove, dateci la carta sconto. Il paradosso in Basilicata, la regione che estrae l'80% del petrolio italiano.

0: continua a fare i conti con il caro carburanti. Questa è interessante a pagina 3 del Corriere del Mezzogiorno. Fuori dal tunnel del Covid, fiera, via i lavori per smantellare l'ospedale, nel padiglione sorgerà il centro congressi. Stiamo parlando della fiera del Levante a Bari, il cantiere dopo anni di attesa all'inizio ieri, lo sgombero, appalto da 30 milioni per una nuova area espositiva. Lo dicevamo ieri dalla rassegna stampa. La Fiera del Levante ha registrato numeri veramente importanti e quindi si pensa di ampliare. Evidentemente il posto è stato già trovato. L'ASL ammette, il turno era scoperto. Manduria, all'inizio l'anziano morto non venne effettuata la TAC. È una storia di mala sanità che potete leggere a pagina 5. Noi adesso ci fermiamo e quando torniamo continuiamo con la nostra rassegna stampa.
1: Cittadella Visual Radio TV.
2: Cittadella New Hit.

Esatto, questo era Biagio Antonacci con Spirituale. Adesso noi andiamo sulla prima pagina del Nuovo Quotidiano di Puglia. Grottaglie decolla il bando, 12 voli a settimana e incentivi. Pubblicato da Aeroporti di Puglia, la palla passa alle compagnie. Esulta il territorio. Aeroporti di Puglia ha pubblicato il bando per l'attivazione di 12 voli a settimana da Grottaglie verso Roma e Milano, con il ritorno già in giornata. L'avviso pubblico rappresenta lo strumento per una verifica di mercato. Le aziende non dovranno limitarsi a generiche dichiarazioni di interesse, ma presentare entro il 31 dicembre proposte operative con frequenze aeromobili, orari e condizioni economiche e modello commerciale. Esulta il territorio, il pezzo a pagina 7. Ex Ilva, il no alla sospensione del decreto Muro, procura generale, stop all'aria a caldo. È una notizia che è arrivata ieri pomeriggio la procura generale di Milano, con il sostituto procuratore Angelo Renna, ha chiesto che la Corte d'Appello Civile, sezione imprese, dichiari in via principale inammissibile ricorso per difetto

dei presupposti di legge per carenza di interesse e comunque nel merito rigetti. La nuova istanza dei legali dell'ex Ilva di Taranto, che hanno chiesto ancora di sospendere il provvedimento con cui era stato disposto lo spegnimento dell'aria a caldo dopo il rigetto di una prima istanza di sospensiva nelle scorse settimane. L'udienza per discutere questa nuova istanza di sospensiva arriva dagli avvocati dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria e di ADI ed è fissata per il 30 settembre e da poco è stato depositato il parere di Milano, della Procura di Milano. E allora andiamo avanti. In coda per un pieno, sconti e polemiche per diesel e benzina. L'effetto ENI sui carburanti si fa sentire anche in Puglia. Da ieri, dopo l'annuncio del tetto, i prezzi si sono abbassati, però c'è la protesta, perché se le grandi, diciamo, i grandi distributori, le grandi catene non hanno problemi ad abbassare i prezzi, invece le catene indipendenti sì, perché c'è una difficoltà e quindi c'è una protesta anche della CISL per quanto riguarda il settore dei benzinai. Prima pagina del Nuovo Quotidiano di Puglia, sempre a centro pagina la fotonotizia: Iacovone, notte da brividi, la vedova, regalo più bello. C'è un commento a quanto accaduto domenica sera durante la prima partita del Taranto allo Iacovone, Taranto Novoli, che è stata vinta 3-0, ma la cosa più bella di tutte, commovente, è stato il giro di campo di Paola Raisi, la moglie di Erasmo Iacovone, che si è commossa, accolta dalla curva e da tutti i tifosi. Velocemente l'edicola del Sud: scontro aperto sulla nautica, il salone deve restare a Brindisi, e Befera sulla possibilità avanzata dal presidente della Fiera del Levante di istituire un appuntamento sulla marineria a Bari, politica unita sul territorio. Altiforni, confermare la chiusura, così di spalla sull'edicola del Sud. E poi parte il bando della regione per i voli civili, business plan entro fine anno. E noi adesso ci fermiamo e quando torniamo parliamo di questa mappa del disagio socio-economico secondo l'Istat e ascolteremo il commento dell'assessore all'incesso.

0: torniamo a parlare di lotta alla povertà e contrasto alla dispersione scolastica. L'Istat, in una recente fotografia scattata in collaborazione con gli uffici statistici del comune di Taranto, hanno fatto una mappa del disagio nei nostri quartieri, mostrando dei dati drammatici. Ai tamburi, la percentuale di giovani NEET tocca il 38%, Paolo VI quasi il 57% della popolazione non va oltre la licenza media. Ma non è solo questo, c'è una fotografia anche di anziani soli, la maggior parte dei quali sono in affitto nel borgo e Città Vecchia. Meglio invece una situazione invece più florida in quartieri come Italia Montegranaro, ma anche nelle borgate di Talzano, San Vito e Saninella. In questo scenario si innestano delle politiche che sono state messe in campo dall'assessorato ai servizi sociali guidato da Sabrina Lincesso, che noi abbiamo in collegamento. Buongiorno assessora.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, una fotografia scattata dall'Istat che in realtà non è che ci stupisca tanto, perché questi movimenti nei quartieri, quindi il fatto che tanti si siano spostati, molti lavoratori si siano spostati nelle borgate di Talzano San Vito e Lama, dove si vive, dove c'è una qualità della vita forse più tranquilla, e anche la solitudine del borgo e della Città Vecchia per gli anziani, la difficoltà a trovare, la difficoltà abitativa, sono tutte cose di cui abbiamo parlato, come l'abbandono scolastico e la difficoltà dei giovani NEET, solo che adesso li abbiamo localizzati precisamente in alcuni quartieri. Questo studio dell'Istat a cosa ha portato per l'assessorato? Serve? Sarà utile?
1: Allora, assolutamente sì, perché analisi Istat come questi ci restituiscono comunque una fotografia della città, e quindi sulla base di questa fotografia noi possiamo attuare politiche sociali di intervento. Ovviamente eravamo già a conoscenza che il nostro territorio non è uniforme, ma ogni quartiere ha dei bisogni differenti, ma ce ne siamo accorti anche facendo l'on the road in giro per i quartieri. Quindi ogni zona di Taranto ha una caratteristica. Eravamo assolutamente a conoscenza che uno dei quartieri di maggiore rilievo, sia per ciò che concerne la povertà economica e l'inadempienza scolastica, è proprio il quartiere Tamburi, a seguire poi Città Vecchia e Paolo VI. Eravamo assolutamente consapevoli, tanto che circa un anno fa l'amministrazione ha candidato proprio un immobile lì nel quartiere di Città Vecchia attraverso i fondi GTF, al fine di attuare un progetto sperimentale, proprio quello del contrasto della povertà educativa. Noi abbiamo diversi sportelli, purtroppo la città è sia scettica nei confronti dei servizi sociali oppure poco informata, ma noi abbiamo due porte d'accesso. Abbiamo sia il segretariato sociale, sito in Biancona, che è la prima porta d'accesso per i cittadini per dare informazioni e orientamento, e poi abbiamo ampliato il centro servizi povertà. Abbiamo sia lo sportello sociale, il centro bassa soglia dove vengono svolte attività particolari, e la boutique del tempo. Lo facciamo in sinergia con l'associazione Isola e con l'associazione Noi Voi, l'abbiamo attuato attraverso una coprogettazione. Per ciò che riguarda l'inadempienza scolastica, noi abbiamo deciso, prendendo in considerazione ovviamente le normative vigenti, di attuare durante il monitoraggio dell'ADI, l'ADI è l'assegno di inclusione. Dovete sapere che Taranto è una delle prime città in Italia con il numero maggiore di beneficiari. Si fa il monitoraggio ogni 90 giorni e abbiamo stabilito, prendendo in considerazione quindi i riferimenti di legge, che attraverso il monitoraggio i genitori devono dimostrare la frequenza scolastica del figlio. Se persiste l'inadempienza scolastica del figlio, si prenderanno determinati provvedimenti anche fino alla sospensione del beneficio economico, perché ricordiamo che l'obbligo scolastico è obbligatorio per legge fino a 16 anni, dai 16 ai 18 c'è l'obbligo formativo.
0: C'è l'obbligo formativo, sì, si è bloccato il collegamento. Comunque una circolare che è stata fatta dall'assessore all'incesso ai servizi sociali, una decisione politica veramente importante. Quindi ripetiamo, nel caso in cui i genitori dovessero fermare, ma abbiamo l'assessora, nel caso in cui i genitori non dovessero essere adempienti nei confronti del patto che si stipula per l'assegno di inclusione riguardo proprio alla scuola, alla presenza scolastica dei figli, si arriva a anche sospendere. È una decisione importante, assessora.
1: È una decisione importante ma responsabile, perché molto spesso l'assenza di occupazione è dovuta anche all'assenza di istruzione, di strumenti. Quindi è normale che se noi abbiamo ragazzi che hanno, alcuni non hanno neanche la licenza media o hanno solo la licenza media, hanno meno opportunità per entrare nel mondo del lavoro. E quindi quei dati, non lo so se, tra l'altro aumenta anche la devianza minorile, abbiamo visto come sta crescendo negli ultimi mesi e negli ultimi anni, sia sul nostro territorio che a livello nazionale. Beh, essere percettori comunque di sostegni economici vuol dire anche restituire qualcosa alla città. Dobbiamo lavorare su un principio di sussidiarietà circolare, quindi non solo il concetto di ricevere. Io credo che sia una scelta responsabile a tutela, dei minori, soprattutto, ma anche guardando il futuro della nostra città.
0: Io la ringrazio, Assessora, per averci raccontato tutto questo, una decisione politica che troviamo veramente molto interessante e responsabile nei confronti della città. Ci sarebbero altre mille domande, ma magari ritorna.
1: Assolutamente, anche tu, Valentina, mi puoi venire a trovare.
0: Quando vuole. Allora, noi adesso ci fermiamo e grazie all'assessora Sabrina Lincesso, assessora ai servizi sociali, per essere stata con noi.
1: Buona giornata a tutti e buon lavoro.
0: E noi quando torniamo cambiamo completamente argomento, ce ne andiamo al porto.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul

0: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da 5 Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito 5motors.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
4: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

E ce la stavamo cantando, perché Roma non è stata costruita in un giorno, cantano i Morciba, però ci sono vertenze che vanno ben oltre il tempo consentito. Una di queste è quella del Taranto Port Workers Agency, l'agenzia portuale che ha assorbito tutti i lavoratori usciti dal ex TCT che dovevano essere ricollocati, invece va avanti da 10 anni, 10 anni senza 10 anni di cassa integrazione, 10 anni con la speranza di essere ricollocati, 10 anni senza formazione. Un'attesa estenuante. Ieri assemblea della Will Trasporti con alcuni di questi 327, alcuni di loro in questi anni hanno lavorato o comunque hanno lavorato per periodi con le crociere. La speranza erano sicuramente il port, che invece

0: ha detto che bisognerà aspettare ancora altri 4 anni per i dragaggi. Una delle speranze era l'eolico offshore, che invece è stato ha visto diminuire, dimezzarsi il suo finanziamento, e insomma le speranze diminuiscono sempre. Io ho intervistato uno di loro, un operaio ex TCT che da 10 anni aspetta la sua ricollocazione, Davide Calabrese, adesso lo ascoltiamo insieme. Il tuo nome e cognome?
1: Calabrese Davide.
0: Davide, da quanto tempo tu sei in cassa integrazione, cioè in realtà prendi l'IMA, da quanto tempo aspetti di essere ricollocato?
1: Sono più di 10 anni, siamo con questa spada di Damocle ogni 2 anni, il 31 dicembre ci scade la cassa integrazione, viviamo nell'incertezza, anche se la speranza, diciamo, di fare questi benedetti corsi, sperando che partano e sperando che le istituzioni ci vengano in aiuto. Siamo così non per colpa nostra, ma per una serie di motivi che tutti sappiamo: dragaggi, operatore che non fa venire navi, Vestas e quant'altro. Siamo speranzosi, anche sfiduciati a volte, però la speranza, come si dice, è l'ultima a morire.
0: In questi anni hai provato a cercare altro, hai provato a cercare un altro lavoro?
1: Purtroppo la città Taranto non ti offre granché. Vedi l'Elva, vedi la Vestas che sta lì, come, no? Non c'è tanto, non ti offre nulla purtroppo questa città. Siamo in agenzia, l'agenzia ti dovrebbe trovare, tra virgolette, no? Un lavoro, cosa che non è mai accaduta in questi anni, però diciamo vediamo sempre un lato positivo, abbiamo, no? un mantenimento, un IMA che ci, no? Non ci fa mancare almeno il piatto a tavola, però così diciamo non possiamo stare perché viviamo nell'incertezza.
0: Grazie. È insomma una situazione difficile per chi ha una mansione precisa, non si riesce a trovare un posto. Molti di loro hanno cambiato completamente lavoro, però insomma, se si ha un lavoro nelle mani, quello è. E noi adesso ci fermiamo, quando torniamo ricominceremo a parlare di nuovo di lavoro, vedremo tutte le vertenze sul territorio insieme a Gennaro Oliva, il coordinatore della UIL di Taranto. Restate con noi.
2: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. 10 anni dopo la morte del ricercatore 28enne Giulio Regeni a El Cairo in Egitto, con evidenti segni di violenze e torture, la Corte d'Assise di Roma ha condannato a 10 anni il maggiore Magdi Ibrahim Abdel al-Sharif e i colonnelli Usam Elmi e Atar Kamel Mohamed, mentre il quarto imputato, il generale Tariq Sabir, è stato assolto. I 3007 egiziani sono stati condannati solo per il sequestro di Regeni avvenuto al Cairo il 25 gennaio del 2016. I giudici hanno fatto cadere l'accusa di omicidio. Impronta 33, la scarpa con la suola a pallini, il DNA sotto le unghie di Chiara Poggi. La procura di Pavia ha tirato le fila dopo 18 mesi di indagini e ha chiuso per la seconda volta le indagini a carico di Andrea Sempio per il delitto di Garlasco del 2007. Dopo aver disposto accertamenti integrativi a fine maggio, seguiti a una prima chiusura alle consulenze difensive, i PM hanno depositato nuovi atti per rafforzare le accuse e hanno notificato un altro avviso di conclusione dell'inchiesta, che prelude alla richiesta di processo per omicidio aggravato dalla crudeltà e dall'odio verso la vittima. Un gruppo di hacker criminali ha sottratto una

Una grande quantità di dati personali sensibili e relativi potenzialmente a decine di migliaia di dipendenti attuali ed ex dell'FBI in quella che si configura come una delle più gravi violazioni di informazioni riservate nella storia del governo statunitense, lo riferisce il New York Times. Le informazioni sottratte comprendono indirizzi di casa.

0: Da Francesco Cannizzaro di Forza Italia, eletto sindaco del capoluogo nelle elezioni della scorsa primavera. Le votazioni hanno coinvolto circa 70 comuni. Lo stadio della Roma dovrebbe vedere la sua prima pietra la prossima primavera. Ieri il parere positivo della conferenza di servizi relativa al progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'impianto nell'area di Pietralata vuol dire, scandisce il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, una sola cosa: lo stadio a questo punto è una certezza, si farà. Il calcio, buona la seconda in Nations League per gli azzurri del CT Roberto Mancini dopo la sconfitta d'esordio contro il Belgio. Con il match finito tra i fischi del proprio pubblico, l'Italia ha battuto a Bursa la Turchia di Vincenzo Montella per 4-1. Tutti quanti hanno fatto una grande partita, una menzione per tutti, ha detto Mancini dopo la vittoria. Tutta la squadra ha giocato bene e molto alta, bravi tutti, ma anche Raspadori ha fatto bene, era una partita difficile, ora cerchiamo di recuperare le forze, abbiamo giocato freschi a casa e ora pensiamo a Parigi. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Cittadella Meteo.
2: L'anticiclone subtropicale al pieno controllo del meteo sul nostro paese, a garanzia di un tempo stabile. In mattinata il sole dominerà incontrastato da nord a sud in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel pomeriggio registreremo qualche disturbo isolato con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto del paese, invece, il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento con picchi fino a 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
3: Cittadella. Cittadella. New hit.

su Radio Cittadella, per chi ci ascolta in radio sui 96.5 FM. Buongiorno e bentornati anche a chi ci sta guardando su Taranto TV sul canale 94. E adesso noi

0: parliamo di lavoro. I numeri dell'INPS scattano una fotografia impietosa del territorio. Nel 2025 in Puglia sono state autorizzate oltre 30 milioni di ore di cassa integrazioni e più della metà appartengono alla sola provincia di Taranto. Parliamo di circa 16 milioni di ore, con oltre 17.000 lavoratori sospesi in un limbo senza certezze, dall'ex Silva al porto fino all'arsenale e ai mitilicoltori. L'intero tessuto sociale ed economico è al collasso. Per capire cosa sta succedendo e quali sono i rischi reali, abbiamo in collegamento Gennaro Oliva, coordinatore territoriale di UIL Taranto. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, Oliva, lei ha definito nel comunicato stampa Taranto l'ultima fabbrica delle illusioni, ha parlato di una città affamata di lavoro e non di slogan. Partiamo dall'ex Ilva, ok? Facciamo le cose per gradi. La vertenza dura da 14 anni, oggi Acciaieri d'Italia chiede cassa integrazione per più di 3.800 lavoratori a Taranto. Siamo di fronte all'ennesima proroga con gli ammortizzatori sociali, c'è davvero un piano industriale all'orizzonte? La cassa integrazione è diventata l'unica strategia politica per prendere tempo e passare la palla al governo prossimo?
1: Diciamo che l'Ilva è spenta, è chiusa, e quindi dobbiamo parlare solo ed esclusivamente, purtroppo, in questo momento solo di ammortizzatori sociali. Quei numeri che dicevi prima sicuramente aumenteranno ulteriormente, perché nel momento in cui si spegnerà l'aria a caldo dello stabilimento di Taranto, sicuramente i numeri aumenteranno e quindi ci troveremo di fronte a uno stabilimento completamente fermo. In questi anni non si è fatto nulla, si poteva fare, tutti i soldi che sono stati spesi male, e ci troviamo oggi di fronte a uno stabilimento che non è più sicuro né per i lavoratori, ma soprattutto per la città.
0: Non c'è solo l'industria, nel vostro report citate i danni allarmanti su settori storici del territorio, 307 lavoratori portuali, fra un po' anche torneranno a essere 327 a rischio nel 2027, parliamo dell'ex TCT, l'organico dell'arsenale navale che si è dimezzato di 400 famiglie, si è dimezzato, poi ci sono le 400 famiglie di mitilicoltori che rischiano, perché abbiamo visto il seme quest'anno è morto praticamente tutto. Taranto sembra colpita da una crisi sistematica che travolge anche l'economia del mare. Ci sarà una ricaduta probabilmente anche sul resto del tessuto. Cosa serve per evitare che nel 2027 si consumi un dramma sociale per i lavoratori tra porto, industria e tutta la filiera locale? Perché poi se non si hanno i soldi non si ha potere d'acquisto, non si compra nei negozi e c'è tutta una ricaduta.
1: Serve quello che fanno in tutte le parti d'Italia, nelle altre città. Serve che la politica deve mettere da parte gli slogan, serve che la politica, qualsiasi colore di destra, di sinistra, di centro, chi governa e chi sta dall'altra parte, si devono mettere insieme per decidere realmente su cosa si vuole fare su Taranto, perché Taranto perde lavoro dappertutto. Lo diceva lei prima, se dovevo fare un comunicato stampa su tutte le vertenze che abbiamo nella nostra città o che abbiamo avuto nella nostra città, servivano tutte le pagine dei giornali. Ho messo le cose che in questo momento sono le più importanti, perché pensate, quando noi parliamo dei portuali, al porto si dovevano spendere i soldi per il Just Transition Fund, perché comunque bisognava riconvertire, bisognava cambiare, bisognava avere una produzione diversa, una produzione green. Questo non si è fatto, anzi nell'ultima settimana abbiamo perso la metà dei soldi che dovevano essere investiti sul porto. E anche in questo caso cosa stiamo chiedendo noi? Ma per dare un po' di dignità alle persone, la prima cosa che chiediamo sono il lavoro, ma è un lavoro che ci accorgiamo che ultimamente non c'è più a Taranto, chiaramente non per volontà nostra né tantomeno per volontà dei lavoratori. Cosa cerchiamo? Così ieri c'è stata anche un'assemblea negli uffici nostri della UIL. Cosa chiediamo noi? L'indennità di mancato avviamento, cioè l'IMA per i lavoratori dei portuali. Noi siamo stanchi di chiedere ammortizzatori sociali. A Taranto non ha bisogno di ammortizzatori sociali. Taranto ha migliaia di lavoratori che vogliono tornare sul proprio posto di lavoro. Per Taranto ha bisogno di dignità,

0: Questo ha bisogno di un lavoratore.
1: Ma quali sono le richieste concrete? Voi avete tre richieste concrete, sia al governo che alle istituzioni.
0: Le richieste sono, le richieste sono che il governo deve decidere una volta per tutto cosa deve fare. Partiamo dall'Ilva, partiamo dall'arsenale, partiamo dal porto. Cosa vogliono fare? Gli investimenti che vogliono fare, quali sono? E di là si incomincia a partire. Di là si incomincia, nel momento in cui noi incominceremo a vedere che un lavoratore rientra nel proprio posto di lavoro, vuol dire che sia il governo, ma non solo il governo, anche la Regione Puglia e il Comune di Taranto stanno facendo il proprio dovere, cosa che non si fa in questo momento. Io ho lanciato questo grido d'allarme perché è assurdo che Taranto si pioppa, scusa il termine, il 50% della cassa integrazione che viene fatta in tutta la Regione Puglia. Noi siamo gli ultimi come città, non solo in Italia, ma anche all'interno della Regione Puglia.
1: No, ma non
0: città,
1: solo. Abbiamo sentito politica. Adesso l'assessore ai servizi sociali che diceva che Taranto è la città con maggior numero di assegni di inclusione, che fa il paio con la cassa integrazione. Insomma, non è proprio un quadro roseo, ecco.
0: Ci doveva fare una domanda. La risposta la doveva dare l'assessore stesso. Se Taranto è anche la città dove ci sono il maggior numero della sede di inclusione, un motivo c'è. Questo è un problema serio. Non abbiamo parlato anche della Natuzzi. Cioè, noi, ripeto, la miticoltura a Taranto, anche lì noi stiamo chiedendo di mettere in piedi un tavolo tecnico, ma da anni, tra Regione Puglia e Comune di Taranto, per trovare una soluzione per i miticoltori. Sono 400 famiglie, la media di 2000 persone vivono della miticoltura a Taranto. Niente, questo tavolo tecnico non viene messo in piedi perché, non so, forse non hanno la soluzione, o la soluzione che hanno loro è una soluzione impopolare, ma sediamoci, cerchiamo di trovare una soluzione insieme per il bene della nostra città, perché prima viene la nostra città e poi i lavoratori.
1: Tra
0: il benessere lo crea il lavoro.
1: Questo genere di risposte sembra che la struttura sia stata proprio la struttura commissariale del commissario Uricchio ad averle date come potersi muovere. Io ringrazio Gennaro Oliva per essere stato con noi e per averci raccontato questa situazione non bellissima. Magari la prossima volta, come si dice ai funerali, Oliva, ci vediamo in situazioni più piacevoli.
0: Sono 14 anni che spero di dare qualche soluzione diversa di quella che scriviamo, però speriamo bene. Il mese prossimo sarà un mese tragico e devastante per la nostra città.
1: Grazie Gennaro Oliva, coordinatore territoriale della UIL Taranto. E noi adesso ci fermiamo, quando torniamo parliamo di Consiglio Comunale.
2: Buongiorno Taranto, buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo.

0: costruzioni edilizie SRL. In possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. soluzioniedilizie.srl@gmail.com.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

Questi erano gli Smiths, un pezzo del 1984, non c'è niente come gli Smiths, c'erano queste musichette così tranquille, spensierate, poi il testo, se lo andate a vedere, e cercavo un lavoro, l'ho trovato adesso e adesso sono depresso, è la vita di tutti ragazzi. E allora adesso ritorniamo seri, perché ieri c'è stata una giornata calda a Palazzo di Città dopo la protesta dei lavoratori del Verde Pubblico, il consiglio comunale. Si tratta di 50 famiglie in ansia per il nuovo appalto biennale da circa da 5,5 milioni di euro, con la richiesta urgente di uno stop alla procedura e l'aula temporaneamente sospesa. La paura è di perdere il lavoro perché i soldi non bastano per coprire tutti. Oggi fa discutere anche la posizione dell'amministratore e dell'amministrazione e il ruolo della maggioranza. Noi ne parliamo subito con il presidente della commissione. No, non ce lo abbiamo ancora, Luca Contrario, che tra l'altro ieri ha firmato, ha ricevuto un incarico da sindaco Piero Bitetti con la delega ai beni comuni alla partecipazione. Insomma, non è un assessorato, è una delega in cui si occuperà dei beni comuni. Noi dovremmo avercelo in stiamo aspettando di, era in collegamento ma l'abbiamo perso. Insomma, ieri poi il consiglio comunale è terminato con diciamo una richiesta di un consiglio comunale monotematico proprio sulla questione del verde pubblico, quindi la situazione si aggiornerà presto con un consiglio che parlerà solo ed esclusivamente di questo. L'avvertenza va avanti ormai da parecchio tempo. Gli operai speravano che le buste presentate per le gare d'appalto non fossero aperte dall'assessorato all'ambiente, e invece sono state aperte. I fondi non bastano per coprire tutti, sono un centinaio di famiglie, una cinquantina di persone restano fuori, e la scintilla è scattata ieri in consiglio comunale quando l'assessora all'ambiente Fulvia Gravame, che pure in questi mesi ha sempre avuto un'interlocuzione con i COBAS e con i sindacati che rappresentano gli operatori del verde, insomma li ha incontrati diverse volte, comunque scontrandosi perché non c'era questa disponibilità economica da parte del comune, ieri ha rifiutato di interagire in consiglio comunale, e quindi è scattato poi la bagarre con operai che hanno iniziato a gridare, e insomma la situazione è andata avanti così. Mi sa che noi non siamo riusciti a riavere in collegamento Luca Contrario, a cui avremmo comunque voluto porre le domande, perché la commissione bilancio ha il polso della situazione sulle finanze del comune, che pure non sono ottime in questo momento, e i sindacati infatti dicono che 5,5 milioni non bastano per salvare tutti i posti e le ore di lavoro. Parliamo di persone che comunque hanno anche veramente poche ore a disposizione in una città dove il verde pubblico non è che sia proprio al massimo. Adesso abbiamo in collegamento telefonico Contrario. Buongiorno, ce l'abbiamo? Cioè no, l'abbiamo riperso. E insomma, purtroppo ogni tanto succedono queste cose. Noi abbiamo terminato però questo spazio dedicato al consiglio comunale, e quindi magari lo recuperiamo domani la telefonata con Luca Contrario, e adesso ci fermiamo per ascoltare un po' di musica, e quando torniamo parleremo del giornale della Marina. Let's go.

0: New Hit, questa era Lucent con Deep Street. E adesso buongiorno e bentrovati in questa ultima mezz'ora di Buongiorno Taranto. Al microfono ci sono sempre io, Valentina Castellaneta, dall'altra parte del vetro c'è Piero Caffi. Ora parliamo di un'iniziativa. Ieri è stata inaugurata all'interno del Castello Aragonese la mostra Voce e Specchio della Sanità Militare. L'esposizione è stata realizzata con l'obiettivo di ripercorrere la storia della medicina militare, le operazioni di guerra del passato e le missioni umanitarie degli ultimi anni. La mostra resterà a Taranto fino all'11 di ottobre e per noi c'è stata Federica Pompamea.
1: C'è anche il primo numero del giornale di medicina militare pubblicato nel 1851 nella mostra Voce e Specchio della Sanità Militare, realizzata all'interno del Castello Aragonese di Taranto. L'esposizione, promossa dal direttore Francesco Ruggiero insieme con il Ministero della Difesa e Ispettorato Generale della Sanità Militare, ripercorre oltre un secolo e mezzo di storia, valorizzando la memoria, l'identità e le sfide della medicina con le stellette.
2: È un patrimonio immateriale importante non soltanto per le forze armate, ma direi per tutto quanto il sistema paese, in quanto è il periodico edito ininterrottamente più antico in Italia e tra i più antichi in Europa. Noi portiamo in giro fondamentalmente ciò che fa la sanità militare di tutte quante le forze armate dall'epoca antica, quindi con i primi sforzi preunitari sui campi di battaglia, nelle trincee, fino alle ultime attività, quindi le missioni umanitarie, missione all'estero, l'impegno con i nostri militari sui campi di battaglia e poi il connubio sempre più forte con la sanità civile.
1: La tappa tarantina rende omaggio così al presidio militare locale che celebra 120 anni dalla fondazione. Tra arte e documenti storici, le opere di copertinisti del generale Angelo Ionta e del capitano di vascello Stefano Piccirilli dialogano con le illustrazioni d'epoca, volumi antichi del periodo e le pagine della domenica del Corriere della Sanità Militare attraverso le testimonianze editoriali. Per la curatrice Cristina Ferri, la mostra, che sarà aperta ai visitatori fino all'11 ottobre, permetterà così ai cittadini e alle cittadine di scoprire il lavoro e il sacrificio di tutte le forze armate coinvolte nelle operazioni di soccorso.
3: Diciamo che abbiamo voluto fare un po' questo excursus tra storia, tra passato e presente, quindi sia esponendo degli esemplari storici, quindi abbiamo anche nello specifico l'esposizione del fascicolo del 1861 in cui viene riportato, è stato pubblicato integralmente il testo del decreto che ha portato alla fondazione dell'ordinamento del servizio sanitario per la Real Marina. Qualche anno fa è stata richiesta una commessa proprio su una serie di tele e di acquerelli che ripercorressero un po' quella che è stata anche la storia della sanità militare italiana delle singole componenti delle forze armate. Quindi qui si potranno osservare anche dal punto di vista proprio artistico degli esemplari che richiamano un po' a quegli elementi emblematici delle forze armate e della sanità militare.
0: Insomma, abbiamo fino all'11 di ottobre per vedere questa mostra, mi sembra veramente interessante. Adesso noi ci fermiamo, quando torniamo andiamo a Leporano e soprattutto parleremo del parco archeologico. Ci sono importanti novità rispetto al parco archeologico di Leporano e sono state presentate all'interno della presentazione del premio Satirion per l'archeologia.

0: Piero, ti sembra la versione moderna di Ci vorrebbe un amico di Antonello Venditti? Questa è la versione la versione millennial, forse anche dopo. E allora adesso noi cambiamo argomento, perché c'è un'intesa con l'Università di Bari per monitorare la falesia con il georadar, interventi di bonifica nell'area della sorgente. Stiamo parlando di Leporano e della costa leporanese. Infatti l'obiettivo è un partenariato pubblico-privato per salvaguardare e rendere fruibile il parco archeologico di Leporano. La Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo ha messo al centro la tutela del territorio. Tutte queste informazioni sono state date dal soprintendente Raguso alla presentazione del premio Satirion. Che cosa è il premio Satirion? Lo ascoltiamo nel servizio. Un ponte tra storia antica e il futuro del territorio, e questo è l'obiettivo che si pone di essere ormai da 27 edizioni il premio Satirion per l'archeologia, un evento di rilievo internazionale promosso dalla Proloco di Leporano in collaborazione con le principali istituzioni culturali del territorio. Ospitata dal Castello Muscettola di Leporano, questa edizione punta a fare rete e valorizzare le ricchezze storiche e le personalità illustri della Puglia e del Mezzogiorno. A sottolineare l'importanza dell'evento e della premiazione scientifica è la direttrice del Museo Archeologico di Taranto, Stella Falzone.
1: Quindi spazia dall'archeologia attraverso una figura importante che è una dirigente, un'archeologa, svolge un importante ruolo in questo momento nel Ministero della Cultura, che è appunto la nostra collega Teresa 54, che ha una grandissima esperienza sul campo. Io credo che noi abbiamo bisogno di fare rete e fare in modo che le radici culturali, le ricchezze culturali e storiche, archeologiche di questo territorio debbano essere all'interno di un percorso di valorizzazione e di comunicazione più ampio.
0: Un'attenzione mirata anche alla tutela dell'area della costa leporanese, con importanti iniziative sul campo, a cui mira il soprintendente al patrimonio subacqueo, Angelo Raguso.
2: Forse il primo atto di cui mi sono occupato è stato proprio quello di formalizzare un protocollo d'intesa con il Dipartimento di Geologia dell'Università di Bari. Aspettiamo di avere in consegna anche il parco, perché sarà nostra intenzione organizzare una forma di collaborazione, quella pubblico-privato, per la gestione dell'area, quindi della promozione, della fruizione.
0: Non solo archeologia, la sezione curata dalla Proloco di Leporano, presieduta da Antonella Falcioni, celebrerà infatti le eccellenze del territorio nei campi della musica, del giornalismo e del racconto di viaggio.
3: O come dicevo il maestro Cosimo Damiano Lanza, che è maestro di pianoforte e clavicembalo, ma anche didatta per un leporanese doc, Leporano e Taranto. E poi abbiamo la nostra Monica Caradonna, che attraverso i suoi servizi ci mostra quelle che sono le tradizioni, il patrimonio enogastronomico del nostro territorio, ma anche del territorio ionico. E poi in collegamento con quelli che sono stati i giochi del Mediterraneo, abbiamo pensato di dare un riconoscimento a questo ragazzo straordinario, che è Adriano Tegas, che si definisce cicloviaggiatore storico, perché in realtà ha realizzato questo percorso da Taranto a Sparta.
0: Insomma, l'appuntamento con il premio Satirion per l'archeologia è sabato 3 ottobre al Castello Muscettola di Leporano. I premiati li sappiamo, non resta che andare lì a scoprire come salvaguardare questo patrimonio bellissimo che ha il nostro territorio. Noi adesso ci fermiamo e poi continuiamo a parlare di patrimonio da salvaguardare con Peppe Internò di Plastica Qua e la pulizia delle nostre coste.
4: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. si vede, si sente, si vive. Spot.
5: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
6: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
7: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Solo grandi successi, solo grande musica. Grande musica. Cittadella Visual Radio TV. Your radio.
2: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

siamo tornati indietro di qualche mese al Medimex con i Pet Shop Boys West End Burgers. Ciao, sono Valentina Castellaneta e stamattina non ne azzecco una. E allora adesso parliamo di ambiente, almeno quello da preservare. Abbiamo in collegamento telefonico Giuseppe Internò, presidente di Plastica qua a Taranto. Buongiorno. Ce l'abbiamo? Ah, dovrebbe esserci. Comunque, domenica scorsa

0: questa plastica qua ha fatto una pulizia del molo di Cimino per la raccolta dei rifiuti volontari insieme alle associazioni del territorio in occasione del World Clean Up Day, e domenica prossima invece sarà sempre adesso l'Eco Libreria di Cimino per invece la raccolta della plastica. Abbiamo Giuseppe Internò, buongiorno.
1: Buongiorno Valentina.
0: E buongiorno, allora, benvenuto. Sì, com'è andata domenica scorsa?
1: Domenica scorsa è andata abbastanza bene. In occasione del World Clean Up Day, che è un'iniziativa che avviene a livello globale, abbiamo organizzato una delle azioni di quest'anno, insomma, e lì al Molo di Cimino abbiamo coinvolto diversi gruppi, associazioni, anche alcuni mitericoltori, e oltre ai Isola Cooperativa o il Comitato Ambiente e Salute per la Vita,
0: che
1: o...
0: poi è un'iniziativa che diciamo spontaneamente insieme a Isola, ai mitericoltori, era già stata fatta all'inizio dell'estate. Come avete
1: Lì siamo intervenuti ad aprile.
0: Ad aprile. Come avete ritrovato il posto dopo qualche mese?
1: È un luogo in cui si accumulano i rifiuti, proprio come la spiaggetta di Parco Cimino, che sicuramente è già da ripulire già da un po'. E pur non essendoci correnti, in Mar Piccolo sono quei luoghi in cui continuano a spiaggiarsi i rifiuti. E questo ci deve far pensare, perché solo il 10% dei rifiuti presenti in mare poi vengono, tra virgolette, vomitati dal mare, quindi li troviamo sulla costa, il resto rimane in mare. Quindi dicevo, insieme ad altre associazioni abbiamo fatto questa raccolta rifiuti che ha portato alla rimozione di decine di sacchi, oltre 70, e di questi, dopo averli pesati, insomma, siamo arrivati a contare 250 kg di plastica, 50 di vetro, 3 di carta, parlo di chili, 3 kg e mezzo di metallo e 160 di rifiuti non differenziabili, insomma, no? Quindi di quel misto che non può essere selezionato e separato.
0: Avete trovato qualcosa di particolare? Di solito frigoriferi, cose di questo genere, avete trovato qualcosa?
1: Frigo questa volta no.
0: Ah, meno male.
1: Un giubbottino di salvataggio dato le fiamme, sì, un buco dove c'erano ficcate una decina di bottiglie, non so perché, e erano vuote, giuro, e poi insomma molto spesso si trovano anche rifiuti molto vecchi che permangono in mare, nell'ambiente, per tanto tempo, quindi poi alle volte diventa anche difficile riuscire a riconoscerli, insomma, sono sia per le scritte sbiadite che per proprio la frammentazione di queste plastiche, che poi si fanno sempre più piccole e diventano invisibili. E invece questa domenica, come giustamente dicevi, attiveremo l'Eco Libreria dalle 10.30 alle 12.30, che è un posto che funziona in maniera un po' strana, perché l'unica moneta di scambio sono i rifiuti, e quindi diamo la possibilità di scegliere un libro tra quelli disponibili che abbiamo ricevuto in donazione e che riceviamo in donazione. Ogni 10 bottiglie di plastica o flaconi o lattine in alluminio che ci vengono conferite. Quindi...
0: Sì, ci sono stata, ci sono proprio le volontarie che le contano una per una e poi danno i libri. Mi raccomando, portate libri carini per i bambini, perché ci vengono volentieri, ho visto io.
1: Sì. Cioè, al momento abbiamo libri per piccini, quindi ci vengono, sono loro, diciamo, i nostri
0: utenti maggiori,
1: quelli a cui ci rivolgiamo anche per sensibilizzarli, e devo dire che rispondono molto bene, al contrario di noi grandi.
0: Ecco, ma dipende anche dai genitori, penso io.
1: Sì.
0: Però ci sono due punti.
1: Qualcuno
0: uno che
1: ce li porta a questi bambini, no?
0: Sì, infatti. Uno è sciacquare bene i contenitori con le bevande zuccherine e oli e saponi, e l'altra sono i tappi, perché la cosa dei tappi funziona ancora alla raccolta per poi donare.
1: Sì.
0: E che cosa ci si fa poi?
1: Allora, li separiamo e li cediamo ad un'altra associazione che riesce ad ottenerne, diciamo, dopo grandi quantitativi, carrozzine da basket, quindi carrozzine per disabili che fanno come

0: basket, sono molto particolari come carrozzine.
1: Ebbene, io ti ringrazio Giuseppe. Allora, l'appuntamento è domenica prossima, abbordate una marea di bottiglie e riceverete libri.
0: Esatto.
1: Ok, grazie Giuseppe Interno, presidente di Plastica Qua. Buona
0: grazie,
1: giornata.
0: A presto, buona giornata e buon lavoro.
1: E anche per noi è arrivato il momento di salutarci, perché l'appuntamento con Buongiorno Taranto torna domani mattina puntuali alle 7:20. Cercherò di farlo anche io. Ma l'informazione con Radio Cittadella prosegue con i giornali radio e con le nostre trasmissioni con Partecipiamo Taranto. Su Taranto TV invece c'è il nostro telegiornale delle 14, dopo TG, Rosso di Sera. Insomma, ragazzi, un sacco di roba. Restate con noi e se avete segnalazioni inviateci una mail a segnalazioni@cittadellatv.it oppure un messaggio WhatsApp al 339-680-6868. Io ringrazio Piero Caffio che ha curato la parte tecnica. Buona giornata e mi raccomando, divertitevi!

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Un numero di scarpa compatibile con

0: Indizi contro Andrea Sempio e riconsegna, dopo la chiusura delle indagini dello scorso maggio, un avviso di conclusioni e indagine identico nelle accuse e rafforzato con le ulteriori 4 consulenze per l'omicidio di Garlasco di Chiara Poggi.
1: I giudici della prima corte di assise di Roma, dopo una camera di consiglio durata oltre 8 ore, hanno condannato 3007 egiziani imputati nel processo per il sequestro di Giulio Regeni, il ricercatore friulano torturato e ucciso in Egitto nel 2016. Scaduta invece l'accusa di omicidio che era contestata ad uno degli imputati, ai colonnelli Usame Elmi e Atar Kamel Mohamed Ibrahim e al maggiore Magdi Ibrahim Abdel Sharif sono stati inflitti 10 anni, mentre il generale Tariq Sabir è stato assolto.
0: Alla fine la spunta al centrodestra, che vince le suppletive di Reggio Calabria senza Roberto Vannacci. Il tesoriere di Forza Italia Fabio Roscioli, considerato vicino alla famiglia Berlusconi e candidato della coalizione per il seggio lasciato vuoto alla Camera dall'azzurro Francesco Cannizzaro, ce l'ha fatta. Numeri alla mano, il custode delle casse azzurre porta a casa una vittoria quasi bulgara con il 51,02%, mentre l'affluenza si ferma al 22,34%, in linea con le altre consultazioni dello stesso tipo.
1: Fine dello stato di allerta all'aeroporto di Catania a causa di un rallentamento dell'emissione di cenere dal cratere di nord-est del vulcano, con un'attività più debole confinata nella zona sommitale dell'Etna. In assenza di nube eruttiva è tornato ieri sera pienamente operativo l'aeroporto internazionale di Catania. Non si registrano restrizioni dei voli in arrivi e partenze. La decisione arriva con la cessazione dell'emergenza Etna e il passaggio da rosso ad arancione del livello VONA per l'aviazione.
0: Il drenaggio fiscale prende, la riforma dell'IRPEF restituisce, ma ci sono contribuenti che ci guadagnano e contribuenti che ci perdono. I primi sono i redditi medio-bassi, i secondi sono i redditi medio-alti e i pensionati, e in gioco ci sono cifre variabili a seconda del livello dell'inflazione. Secondo Banca Italia, lo scorso anno il fiscal drag ha raggiunto i 5 miliardi di euro. Le simulazioni realizzate dall'Ufficio parlamentare di bilancio stimano che con un'inflazione al 2% il drenaggio fiscale è pari a circa 3,2 miliardi di maggiori imposte pagate.
1: Il calcio: si chiedeva una risposta convincente e la nazionale di Mancini l'ha data nella trasferta di Bursa. L'Italia batte la Turchia dopo un solido 4-1 al termine di una gara in cui nel primo tempo gli azzurri sono stati dominanti e sono andati in gol con Bastoni, Frattesi e Kayode. Piccola reazione turca, inizio ripresa con la rete di Ilmaz Mapio, rimette la distanza e l'Italia poi gestisce e vince nettamente.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: L'anticiclone subtropicale al pieno controllo del meteo sul nostro paese, a garanzia di un tempo stabile. In mattinata il sole dominerà incontrastato da nord a sud in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel pomeriggio registreremo qualche disturbo isolato con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto del paese, invece, il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento con picchi fino a 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Cittadella Visual Radio TV. Cittadella. Cittadella. New Hit.

pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV.
2: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi, martedì 29 settembre 2026, è il 272esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7:05 e tramonta alle 18:55. I santi del giorno sono Santi Michele, Gabriele e Raffaele. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 29 settembre del 1222 viene ufficialmente istituita l'Università degli Studi di Padova. Nel 1829 le riorganizzate forze di polizia di Londra entrano in servizio, diverranno in seguito note come Scotland Yard. Nel 1902 apre il primo teatro di Broadway. Il 29 settembre del 1944 viene ricordato per la strage di Marzabotto, una delle stragi naziste più atroci. Nel 1964 Mafalda, la famosa striscia a fumetti creata dalla penna di Joaquín Lavado, disegnatore argentino conosciuto con il nome d'arte di Kino, appare per la prima volta sulla rivista Primera Plana. E nel 1995 Sony rilascia la PlayStation in Europa, la sua prima console per videogiochi. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 29 settembre del 1963 Gino Paoli è primo in classifica con Sapore di sale. Nel 1971 i Pooh pubblicano l'album Opera Prima. E nel 2006 Giovanni Allevi pubblica l'album Joy. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Michelangelo Antonioni, nato a Ferrara il 29 settembre 1912 e scomparso a Roma il 30 luglio 2007. È stato un regista italiano, uno dei maggiori cineasti della storia del cinema. Ricordiamo anche Anita Ekberg, nata a Malmo il 29 settembre 1931 e scomparsa a Rocca di Papa l'11 gennaio 2015. È stata un'attrice svedese, famosa soprattutto per la sua interpretazione nel film La dolce vita di Federico Fellini, nel quale compare l'iconica scena in cui entra nella Fontana di Trevi. Ricordiamo Felice Gimondi, ex ciclista su strada e dirigente sportivo italiano, nato a Sedrina il 29 settembre 1942 e scomparso a Giardini Naxos il 16 agosto 2019. E ricordiamo Silvio Berlusconi, nato a Milano il 29 settembre 1936 e qui scomparso il 12 giugno 2023. È stato un imprenditore politico italiano, fondatore del gruppo Fininvest di

0: Forza Italia, 4 volte presidente del Consiglio. Compie oggi 76 anni la cantante, attrice, imitatrice, conduttrice televisiva e doppiatrice italiana Loretta Goggi. Compie 75 anni il politico italiano Pierluigi Bersani. 67 candeline sulla torta del cantautore italiano Raff. E buon compleanno a Gaia Gozzi, la cantautrice italiana con cittadinanza brasiliana, compie 29 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 29 settembre 2010 di Tony Curtis, attore statunitense di grande fama, nato a New York, consacrato al successo per la sua interpretazione in A qualcuno piace caldo. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che per San Michele l'uva è come il miele.
1: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Della Visual Radio TV. Una

0: un amore di radio e TV per Taranto.
1: Let's go. Sounds good.

0: musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. Con una grandezza simile a quella di un passaporto e facile da usare con una mano, Apple lancia il suo iPhone pieghevole, l'iPhone Duo. È il primo grande cambiamento di design per il telefono della mela dal lancio del primo smartphone avvenuto nel gennaio 2007. Secondo gli analisti, l'iPhone Duo potrebbe già prendere il 25% del mercato globale dei pieghevoli. Ispirato all'iPad, il formato consente di lavorare con due app affiancate, guardare i contenuti su uno schermo più ampio e poi richiudere il dispositivo in formato tascabile. Riguardo le caratteristiche tecniche, lo schermo esterno misura 5,4 pollici e offre il 90% della superficie dello schermo di iPhone 18 Pro. Un gruppo di ricercatori dell'Università di Hong Kong e dell'Oxford Robotics Institute ha sviluppato un robot quadrupede capace di correre e saltare in autonomia senza input umano anche attraverso passaggi molto stretti. A guidare i movimenti della macchina non è un programma tradizionale, ma un sistema di intelligenza artificiale. Il robot si è prima allenato in un ambiente virtuale compiendo migliaia di tentativi. Questo addestramento gli ha permesso di imparare da solo come calcolare la forza necessaria e la traiettoria migliore per superare fessure e barriere nel mondo reale. Universal Music ha ufficializzato il lancio di una nuova piattaforma basata sull'intelligenza artificiale destinata alla creazione di remix, mashup e nuove versioni di brani musicali famosi. L'iniziativa prende forma attraverso un accordo di licenza di durata pluriennale siglato con Eleven Labs, società tecnologica specializzata nella generazione di contenuti vocali e musicali tramite IA. L'accesso al catalogo musicale da parte degli utenti sarà strettamente vincolato alle licenze ufficiali. Gli artisti facenti capo dell'etichetta discografica avranno la facoltà di esprimere il proprio consenso, decidendo su base volontaria se aderire o meno al progetto. I Muse hanno cambiato nome sui social non per loro volontà, ma una scelta obbligata, dato che il vecchio nome utente è ora associato all'agente di intelligenza artificiale lanciato da Meta. Il trasferimento di account in occasione del lancio di nuovi prodotti o servizi è una dinamica già osservata in passato. Nel 2021, durante il processo di rebranding dell'azienda, Meta ha iniziato a utilizzare il nome Meta su Instagram, precedentemente associato a una rivista di motociclismo. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: fosse cambiare in un giorno migliore per te.
1: Cittadella Visual Radio TV, un amore di radio e TV per Taranto.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. In apertura la cronaca: è accusato di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale un 31enne pakistano che nei giorni scorsi è stato sottoposto a una perquisizione eseguita dagli agenti della Digos di Taranto. L'inchiesta è scattata per alcuni video su TikTok riconducibili a ideologie estremiste. Le analisi sui suoi dispositivi hanno rivelato la partecipazione alla chat WhatsApp Shita 313, ricerche su armi da guerra e la condivisione di contenuti legati al fondatore di un gruppo militante considerato terroristico. Per gli inquirenti il giovane si stava addestrando all'uso di armi. Gli accertamenti tecnici ora sono al vaglio del PM. Un 26enne di Manduria rischia il carcere dopo aver tentato di ritirare un pacco contenente 10 kg di hashish nascosti in una cassa acustica e coperti da polvere di caffè. La droga spedita con dati falsi era già stata intercettata e sequestrata dalla squadra mobile di Lecce presso la sede di una società di spedizioni, allertata da un dipendente. Le telecamere di videosorveglianza hanno incastrato il giovane, poi identificato dalla polizia. Davanti al GIP per l'interrogatorio preventivo, l'indagato ha sostenuto di aver agito per conto di uno straniero in cambio di 200 euro, ignaro del contenuto. E spostiamoci a Grottaglie. L'aeroporto Arlotta muove un passo verso i voli civili passeggeri. Aeroporti di Puglia ha pubblicato un avviso pubblico per verificare l'interesse delle compagnie aeree e attivare nuove rotte, partendo dall'ipotesi regionale di 12 collegamenti settimanali con Roma e Milano Linate. I vettori dovranno presentare entro il 31 dicembre 2026 un business plan che attesti la sostenibilità economica dei voli. Parallelamente si valuta la richiesta di continuità territoriale inviata al MIT. Voltiamo pagina. Oltre 16.000 firme raccolte su change.org per candidare Taranto a sede del Centro di Preparazione Olimpica del Sud Italia sono state consegnate al

0: Ministro dello Sport Andrea Bodi. L'iniziativa lanciata dallo scrittore tarantino Lorenzo Laporta punta a valorizzare le strutture realizzate per i giochi del Mediterraneo. Il ministro ha espresso grande interesse e apertura, definendo i giochi un punto di partenza per le future prospettive del territorio. Supportata anche da testimonial del mondo dello spettacolo come Giorgio Pasotti e Rossella Brescia, la petizione continua ancora oggi a raccogliere sostenitori online. Informazione di servizio, l'area di sosta della caserma Mezzacapo è temporaneamente chiusa. La comunicazione arriva dai vertici di Chima Mobilità, che invita gli automobilisti ad utilizzare gli altri parcheggi disponibili nel centro cittadino. Non appena l'area tornerà accessibile, verrà data tempestiva comunicazione ufficiale sui canali dell'azienda. Passiamo alla cultura. È tornato attivo il progetto Nati per Leggere, promosso dal Centro Famiglie Irene e dalla Biblioteca Civica Pietro Acclavio, frutto dell'intesa tra Comune e la cooperativa La Vela. L'iniziativa prevede 9 incontri fino a maggio 2027 per promuovere la lettura condivisa nei bambini da 0 ai 6 anni come leva di crescita ed empatia. Inoltre, all'interno del Centro Irene nascerà anche un corner dedicato ai libri. Sport con Francesco Friuli.
1: In eccellenza il Taranto riparte dal successo per 3-0 contro il Nuvoli, la carica del centrocampista Angiulli in vista di una settimana lunga. Giovedì il ritorno di Coppa Italia, si riparte dall'1-1 contro lo Stuni da dover rimontare e poi domenica prossima la gara alla San Sabino di Canosa contro la formazione seconda in classifica. In Serie D, da Nardò il Martina torna a casa con 3 punti, 3 gol e il riscatto del portiere Edoardo Colzani decisivo con alcuni interventi. Sempre in Serie D è Ciro Danucci il nuovo allenatore dell'Ischia. Basket B interregionale, Hockey Castellaneta esordio al successo a Civitanova contro Corato, sabato prossimo l'esordio interno. Dopo il successo delle Repinezze di Nemo Taranto nel campionato di B femminile di basket, si prepara la prima trasferta della stagione.
0: E per questa edizione è tutto, a risentirci.
2: Cittadella Visual Radio TV.
3: Cittadella, New Hit.

0: grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
1: Pop up, pop up, pop up. Musica e notizie.
2: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
3: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Vivere Bene da Nadia Sessa. Il materasso, anche se sembra pulito, è uno dei punti della casa dove polvere, umidità e residui si fermano più facilmente. Gli acari della polvere non si vedono ad occhio nudo, ma trovano nel letto un ambiente perfetto, caldo, morbido e usato ogni giorno. La buona notizia è che per tenerli sotto controllo non servono prodotti costosi né trattamenti complicati. Basta una routine semplice fatta con costanza per migliorare davvero la pulizia del materasso e rendere il letto più fresco. La routine low cost funziona meglio quando è praticata e veloce da ripetere senza trasformarsi in un lavoro infinito. Se il materasso ha un'etichetta con istruzioni specifiche, vale sempre la pena leggerla prima. Alcuni materiali non amano troppa umidità e vanno trattati con ancora più attenzione. Il punto chiave è semplice: il materasso non va inzuppato. Umidità eccessiva e asciugatura lenta rischiano di peggiorare la situazione invece di migliorarla. Un altro dettaglio utile riguarda il momento giusto. Meglio pulire il materasso in una giornata asciutta con finestre aperte e tempo sufficiente per far arieggiare bene la stanza. Così tutta la routine risulta più efficace. Rimuovete lenzuola, federe, coprimaterasso, eventuale coperta o piumone. Aprite subito le finestre e lasciate il materasso scoperto almeno per un po'. Una buona abitudine è lavare spesso lenzuola e federe almeno una volta a settimana. Il coprimaterasso con regolarità seguendo le indicazioni del produttore. Coperte e piumoni nei cambi di stagione o quando necessario. L'aspirapolvere però è il vero alleato di questa pulizia. Passatelo su tutta la superficie lentamente, insistendo su bordi, cuciture ed angoli dove la polvere tende a fermarsi di più. Non trascurate neppure la rete del letto e la testiera se accumulano polvere. Dopo aver aspirato potete distribuire un velo leggero di bicarbonato sulla superficie del materasso. Aiutatevi con un colino per non esagerare, ne basta poco. Lasciatelo agire per almeno 30-60 minuti, se avete tempo, anche un po' di più. È infatti un rimedio low cost utile per assorbire parte degli odori e dare una sensazione di pulito più netta. Una volta terminato il tempo di posa, aspirate di nuovo con attenzione fino a rimuovere ogni residuo. Se notate piccoli aloni, usate un panno appena umido con un pochissimo sapone neutro, tamponando la zona senza strofinare con forza. Oppure create una cremina con bicarbonato ed acqua ossigenata. Distribuitene un velo sulla macchia e lasciate agire per un minimo di 30 minuti. Quindi passate l'aspirapolvere per rimuovere il tutto. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Fabrizio Caramagna. Parlare con una persona onesta e trasparente è come tornare a casa e trovare le lenzuola fresche e pulite.
2: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: successi. Solo grande musica. Grande musica. Cittadella Visual Radio TV. Your radio. Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
1: Voyage. A spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. L'Amerigo Vespucci è tornata in Italia. Partita da Genova lo scorso 9 maggio, la nave scuola della Marina Militare ha toccato Baltimora, New York, Boston, Quebec City e Montreal nell'ambito del tour mondiale Amerigo Vespucci Campagna in Nord America 2026, per poi intraprendere la traversata di ritorno. La prima tappa italiana è stata quella di Cagliari, poi è arrivata in Campania e precisamente a Castellammare di Stabia. Se non siete riusciti a fare un tour sul veliero mentre era attraccato in Sardegna e Campania, non disperate, perché dal 2 al 7 ottobre arriva a Venezia davanti al Museo Storico Navale nella zona di Riva di San Biaso. Dall'8 al 12 ottobre farà invece tappa a Trieste, poi procederà per Ravenna, diventata capitale italiana del mare 2026. L'appuntamento è imperdibile, ci sono poche date disponibili e il numero di posti a bordo è limitato. La visita all'Amerigo Vespucci è gratuita, ma l'ingresso è consentito soltanto con una prenotazione nominale effettuata attraverso il sito ufficiale del Tour Vespucci. Non sono riconosciuti altri canali o piattaforme per il rilascio degli accessi. Con una singola registrazione si possono prenotare fino a 4 persone. Dopo aver scelto giorno e fascia oraria, bisogna inserire i dati dei partecipanti. La conferma arriva via email insieme ad un QR code che dovrà essere mostrato allo staff al momento dell'ingresso. Il codice è unico ed è inviato alla persona che effettua la prenotazione. Se sono stati registrati più partecipanti, quindi il gruppo deve presentarsi insieme. Attenzione alla puntualità, si potrà accedere solo da 15 minuti prima fino a 15 minuti dopo l'orario riportato nella conferma. Per poter salire, oltre alla prenotazione, bisogna seguire le regole d'abbigliamento, scegliendo un look comodo e scarpe chiuse senza tacchi, ad esempio le sneakers. Chi sale

0: Con i bambini deve sapere che non possono essere utilizzati passeggini e carrozzine. I minori devono essere accompagnati e i bimbi sotto l'anno non devono essere registrati nella prenotazione. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Il viaggio non soltanto allarga la mente, le dà forma. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

0: grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: È in corso a Pietracatella una perquisizione nello studio di Gianni Di Vita, padre di Sara Di Vita e marito di Antonella Di Jelsi, morti lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina. Gli uomini della squadra mobile di Campobasso, guidati da Marco Graziano, sono entrati da pochi minuti all'interno dello studio di Di Vita, che si trova proprio di fronte all'abitazione dove, nei giorni precedenti al Natale scorso, Sara e la madre Antonella erano state avvelenate. Al momento, nel fascicolo per duplice omicidio della procura di Larino, non ci sono indagati.
4: La Guardia di Finanza di Napoli ha notificato 20 misure cautelari personali nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali nell'ambito delle indagini sui lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità, alta capacità Napoli-Bari. Corruzione, caporalato ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, reati contestati. Su richiesta del PM Harry John Woodcock, il GIP ha disposto anche il sequestro preventivo del profitto dei reati di corruzione.
3: Quasi 10 anni dopo la morte del ricercatore è arrivata la sentenza della Corte d'Assise, che ha condannato a 10 anni 3007 egiziani imputati nel processo per il sequestro di Giulio Regeni, il ricercatore friulano torturato e ucciso in Egitto nel 2016. I genitori hanno parlato di una fede nella giustizia ben riposta, nonostante l'assenza di condanne per l'omicidio, e hanno richiamato le parole di Sergio Mattarella su verità e giustizia.
4: Amara sorpresa per i bambini e le insegnanti della scuola dell'infanzia Giovanni XXIII di Arcene, comune della provincia di Bergamo. Nella giornata di ieri, quando insegnanti e bambini hanno fatto il loro ingresso nell'istituto, si sono resi conto che il tetto del complesso scolastico era stato rubato. È stata la stessa scuola a comunicare attraverso un post su Facebook di essere stata vittima del consistente furto. Il tetto era stato installato alcuni anni fa durante i lavori di ristrutturazione. I danni non sono ancora stati quantificati, ma sono comunque ingenti, ha affermato la coordinatrice didattica.
3: Alla fine la spunta al centrodestra, che vince le suppletive di Reggio Calabria senza Roberto Vannacci. Il tesoriere di Forza Italia, Fabio Roscioli, considerato vicino alla famiglia Berlusconi e candidato dalla coalizione per il seggio lasciato vuoto alla Camera dall'azzurro Francesco Cannizzaro, ce l'ha fatta. Roscioli porta a casa una vittoria quasi bulgara con il 51,02%.

0: 8 di preferenze.
1: Siamo al calcio. Nella serata di Nations League la Francia piega il Belgio e conquista la vetta della girone a punteggio pieno. La nazionale di Zidane supera in trasferta il Belgio 1-0 grazie al sigillo opposto da Olisa a 2 minuti dal 90. I transalpini si portano così al comando solitario della classifica in attesa di ricevere l'Italia che ha vinto contro la Turchia venerdì prossimo. Nella Lega B importanti successi di Bosnia e Svezia.
0: Per ora è tutto, a più tardi.

0: In mattinata il sole dominerà incontrastato da nord a sud in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel pomeriggio registreremo qualche disturbo isolato con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto del paese invece il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento con picchi fino a 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Cittadella Visual Radio TV. Partecipiamo Taranto.
2: Amici, buongiorno, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffio, alla regia, alla parte tecnica. Io vorrei iniziare questa giornata con gli auguri di compleanno, tanti tanti auguri di compleanno al nostro amico della radio e della TV, Miguel Zepedias. Oggi compie 40 anni, 40, tanti tanti tanti cari auguri. Se ci sta ascoltando, noi tutti quanti, noi della radio e della TV, ti facciamo tanti auguri. Buon compleanno. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri Miguel, tanti auguri a te. Iniziamo con questi auguri, perché sì, tutti gli amici di Radio Cittadella, di Cittadella TV. Poi ovviamente noi parliamo di un artista incredibile, strepitoso, di un compositore, di un chitarrista. È stato qua a trovarci, l'ho invitato l'altro giorno, tornerà a trovarci perché parleremo di cose molto belle, molto interessanti. E quindi partiamo così questa giornata, tante le bellezze, tante le curiosità e tante le informazioni del nostro territorio. Scriveteci 339-680-688, adesso si parte con la New Hit.
1: Successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
3: Cittadella, Cittadella. New Hit.

0: Mariachi Spirituale, questo è il pezzo, una new hit di questa settimana, il suo nuovo singolo. Siete sintonizzati su 96.5 FM, in streaming sui siti radiocittadella.it e cittadellatv.it, sulle nostre frequenze DAB Plus Radio Cittadella, sul canale 94 Cittadella TV Puglia e Basilicata, 099 47 30 144 se volete intervenire in diretta, e 339 680 6868 il nostro WhatsApp. Adesso diamo linea in regia, facciamo una piccola pausa e ci rivediamo tra poco.
1: Cittadella Visual Radio TV, un amore di radio e TV per tanti.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Cittadella Sport, l'informazione sportiva di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Mancini cala il poker nel match del riscatto valevole per la seconda giornata del gruppo A di Nations League e vince contro la Turchia 4-1 grazie alle reti di bastoni frattesi dell'esordiente Kayode e di Pio Esposito. L'onore dei turchi è però salvo grazie a Yılmaz, autore anche di una seconda rete poi annullata. Il Mancio ricomincia da tre: Donnarumma in porta, Tonali a centrocampo e Pio Esposito in attacco. Solo tre invece reduci dalla scarsa prestazione di venerdì scorso contro il Belgio. E l'Italia infatti sembra un'altra, tonica e reattiva, dà vita ad un primo tempo praticamente perfetto. Il tridente con i fratelli Esposito e Raspadori funziona a meraviglia. Kayode supera l'esordio e Scalvini e Bastoni nel cuore della difesa fanno dimenticare quello che non ha funzionato della coppia Mancini-Coppola. Sentiamo il CT dopo il match.
3: Sono stati bravi, avevamo giocatori un po' freschi, un po' diversi, però sono stati bravi perché non era una partita così semplice e scontata, è stata così perché hanno fatto tutto molto bene. Pensavamo che Raspadori venendo dentro al campo potesse metterli in difficoltà. Kayode è stato bravo perché comunque era il debutto e non era così semplice, come è stato bravo Fagioli che ha fatto una grande partita, ma per 60 minuti sono stati veramente bravissimi. Poi un pochino si è incalati perché il campo era veramente pesante ed è stata normale anche la reazione della Turchia.
2: Dopo la separazione da Carlos Cuesta, il Parma ha scelto Alberto Gilardino, l'ex allenatore di Genoa e Pisa. Dopo aver risolto il contratto che lo lega ancora al club toscano, è arrivato in serata a Parma per firmare quello con la sua nuova squadra. La firma vale fino a giugno, con opzione di rinnovo libera a favore del Parma per la stagione 2027-28. Il basket. Il derby italiano di Eurolega arriva subito alla seconda giornata. L'Olimpia Milano ospita la Virtus Bologna mettendo in palio la prima vittoria europea per entrambe le squadre sconfitte nel turno precedente. L'Eurolega di Olimpia, Milano e Virtus Bologna è cominciata con due sconfitte in trasferta a Belgrado per i campioni d'Italia e Istanbul per le Bunere. Il primo derby stagionale in Europa mette quindi in palio il primo successo in Eurolega per le due squadre che si sono già affrontate due settimane fa nella semifinale di Supercoppa Italiana vinta da Milano grazie ad un ottimo primo tempo andando poi a conquistare il trofeo. E comincia questa sera anche l'Eurocup in versione maxi con 32 squadre. Trento va in trasferta a Klaipėda in Lituania alle 18, mentre Venezia ospita Francoforte alla Palatalierchio alle 20. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Spot.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
6: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrabbandiera Ginosa. Soluzionedilizie.srl @gmail.com.

The Best Thing è una canzone di questa meravigliosa band inglese Sal Council, sesto singolo, pensate un po'. C'è gente che al sesto singolo fa dei pezzi così e c'è gente che dopo 50 anni è ancora in alto mare. Comunque è stata composta da Paul Weller e poi registrata proprio nel suo studio e poi pubblicata nel 1984, se Piero mi dà conferma, dovrebbe essere proprio questo. Fu il secondo singolo estratto dall'album di debutto Café Bleu del 1984. Bello, bello, bello. Poi Café Bleu è stato rinominato My Ever Changing Moods negli Stati Uniti proprio per sfruttare il successo del primo singolo. Insomma, ha trascorso 5 settimane nella classifica statunitense Billboard Hot 100 raggiungendo il 76esimo posto poi nelle settimane del 28 luglio e del 4 agosto del 1984. Poi c'è la versione del singolo a 7 pollici anche di questa e include un solo di sassofono che è assente in questa versione. Poi vi consiglio di ascoltarla se potete. Comunque grandi grandi grandi successi per questo pezzo. E il video che avete visto, se siete sintonizzati su 96, se siete in streaming sui siti radiocittadella.it e in TV canale 94, avrete sicuramente visto il video che è stato diretto da Tim Pope. Se siete su 96.5 FM e state guidando la vostra bella macchinina, avete sentito un pezzo veramente figo, molto bello. E adesso ci spostiamo in Giappone. I centenari hanno appena superato quota 100.000. Allora, cosa facciamo? Andiamo tutti in Giappone? È un record mondiale? Sarebbe fantastico. È un record mondiale che fa sognare anche noi, lo leggo da un articolo di Grazia. Dieta, movimento, Ikigai. Ecco cosa c'è davvero dietro questi numeri, cerchiamo di scoprirli, perché secondo gli ultimi dati del Ministero della Salute, Lavoro e Welfare giapponese, a settembre i centenari erano 107.677, un nuovo record con quasi 8.000 persone in più in un solo anno e un trend in crescita da 56 anni consecutivi. Cioè, questi sono da 56 anni che vanno avanti gli uomini e le donne centenari. Circa l'88% sono donne, Un dato che conferma quanto il vantaggio femminile della longevità sia robusto dalla biologia e vediamo anche le abitudini di vita, perché dietro questo numero ci sono volti molto concreti. Ad esempio, la più anziana del Giappone è Fuyo Kishimoto, 114 anni. Ma cosa ha fatto questa persona? Allora, ha lavorato tutta la vita, ha camminato ogni giorno fino a 100 anni e pratica tuttora il buddismo. L'uomo più anziano invece è Hikaru Kato, 112 anni, ex prigioniero di guerra. Pensate che lui in prigione cosa faceva? Insegnava ceramica e ancora oggi non rinuncia agli esercizi mattutini. E sono due. Quella di 114 anni camminava. Questo qui gli esercizi mattutini. Insomma, vite normalissime, sono solo più lunghe della media. E se mettiamo che più o meno la media è... facciamo un calcolo di media, 70 anni, no? 70-80? 80 più o meno, 85? Ecco che questi che a 112-114 sono dei bei numeri. Comunque il Giappone ha iniziato a contarli ufficialmente. Negli anni 60 i centenari giapponesi erano poche decine. La soglia dei 1000 poi è stata superata nel 1981, praticamente quella dei 10.000 poi a fine anni 90. Oggi sono oltre 100.000, in un paese di circa 125 milioni di abitanti. Quindi un calcolo rapido è una persona ogni poco più di 1000. Quindi anche l'Italia è tra i paesi più longevi del mondo con migliaia di over 100 e un'aspettativa di vita molto alta. Ma il tasso giapponese di superanziani è ancora superiore, scusate, soprattutto se si guarda agli ultracentenari, cioè a quelli che vanno oltre i 110 anni. Gli esperti di demografia infatti spiegano che in questo risultato nasce dall'incrocio di tre curve. Adesso cerchiamo di capire quali sono. Allora,
meno morti per malattie cardiovascolari, migliore sopravvivenza ai tumori e un crollo quasi totale della mortalità per malattie infettive grazie ai vaccini, igiene e cura del territorio. Però c'è anche il rovescio della medaglia, perché in un paese così anziano deve fare anche i conti con pochi bambini, delle pressioni anche sul sistema pensionistico e rischi di inevitabilmente di solitudine. Quindi temi che in Italia conosciamo bene, perché rendono questo caso Giappone un po' un laboratorio nel bene e nel male di quello che ci aspetta. Ad esempio, adesso cerchiamo di capire loro cosa fanno attraverso la dieta, il movimento, il cervello, che sono proprio i pilastri della longevità giapponese. La prima spiegazione sta nel piatto. Loro hanno un modello alimentare, il cosiddetto washakou, ed è fatto di cereali integrali e riso in porzioni ridotte. Voi avete mai visto tutte quelle ciotoline che loro usano? Tante verdure, alghe, legumi a base di soia, pesce ricco di omega 3, pochissima carne rossa, quasi niente formaggi. I loro pasti, appunto, sono composti da piccole ciotole. Questa cosa aiuta a limitare la quantità senza sentirsi a dieta, perché il segreto, amici, non per dimagrire, il segreto per stare bene è proprio questo, di mangiare poco. Possiamo mangiare tutto quello che vogliamo, purché siano delle mini porzioni, piccole porzioni. Io continuerò con questa roba a raccontarvi del perché queste generazioni di ultra ottantenni, di ultra centenari vivono bene, lo fanno restando anche in forma attraverso il movimento, tra pochissimo. Adesso però ci ascoltiamo un bel pezzo di un'artista italiana molto brava, ci piace tanto, lei è Malika Ayane. Se avete delle domande da fare, io sto leggendo questi articoli, quindi scrivetemi al 339 680 6868. Siete su Partecipiamo Taranto.

0: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. In apertura la cronaca: è accusato di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale un 31enne pakistano che nei giorni scorsi è stato sottoposto a una perquisizione eseguita dagli agenti della Digos di Taranto. L'inchiesta è scattata per alcuni video su TikTok riconducibili a ideologie estremiste. Le analisi sui suoi dispositivi hanno rivelato la partecipazione alla chat WhatsApp Shita 313, ricerche su armi da guerra e la condivisione di contenuti legati al fondatore di un gruppo militante considerato terroristico. Per gli inquirenti il giovane si stava addestrando all'uso di armi. Gli accertamenti tecnici ora sono al vaglio del PM. Un 26enne di Manduria rischia il carcere dopo aver tentato di ritirare un pacco contenente 10 kg di hashish nascosti in una cassa acustica e coperti da polvere di caffè. La droga spedita con dati falsi era già stata intercettata e sequestrata dalla squadra mobile di Lecce presso la sede di una società di spedizioni, allertata da un dipendente. Le telecamere di videosorveglianza hanno incastrato il giovane, poi identificato dalla polizia. Davanti al GIP per l'interrogatorio preventivo, l'indagato ha sostenuto di aver agito per conto di uno straniero in cambio di 200 euro, ignaro del contenuto. E spostiamoci a Grottaglie. L'aeroporto Arlotta muove un passo verso i voli civili passeggeri. Aeroporti di Puglia ha pubblicato un avviso pubblico per verificare l'interesse delle compagnie aeree e attivare nuove rotte, partendo dall'ipotesi regionale di 12 collegamenti settimanali con Roma e Milano Linate. I vettori dovranno presentare entro il 31 dicembre 2026 un business plan che attesti la sostenibilità economica dei voli. Parallelamente si valuta la richiesta di continuità territoriale inviata al MIT. Voltiamo pagina. Oltre 16.000 firme raccolte su change.org per candidare Taranto a sede del Centro di Preparazione Olimpica del Sud Italia sono state consegnate al ministro dello sport Andrea Bodi. L'iniziativa, lanciata dallo scrittore tarantino Lorenzo Laporta, punta a valorizzare le strutture realizzate per i giochi del Mediterraneo. Il ministro ha espresso grande interesse e apertura, definendo i giochi un punto di partenza per le future prospettive del territorio, supportata anche da testimonial del mondo dello spettacolo come Giorgio Pasotti e Rossella Brescia, la petizione continua ancora oggi a raccogliere sostenitori online. Informazione di servizio: l'area di sosta della caserma Mezzacapo è temporaneamente chiusa. La comunicazione arriva dai vertici di Chima Mobilità, che invita gli automobilisti ad utilizzare gli altri parcheggi disponibili nel centro cittadino. Non appena l'area tornerà accessibile, verrà data tempestiva comunicazione ufficiale sui canali dell'azienda. Passiamo alla cultura. È tornato attivo il progetto Nati per Leggere, promosso dal Centro Famiglie Irene e dalla Biblioteca Civica Pietro Acclavio, frutto dell'intesa tra Comune e la cooperativa La Vela. L'iniziativa prevede 9 incontri fino a maggio 2027 per promuovere la lettura condivisa nei bambini da 0 ai 6 anni come leva di crescita ed empatia. Inoltre, all'interno del Centro Irene nascerà anche un corner dedicato ai libri. Ora lo sport con Francesco Friuli.
3: In eccellenza il Taranto riparte dal successo per 3-0 contro il Nuovoli, la carica del centrocampista Angiulli in vista di una settimana lunga. Giovedì il ritorno di Coppa Italia, si riparte dall'1-1 contro lo Stuni da dover rimontare e poi domenica prossima la gara alla San Sabino di Canosa contro la formazione seconda in classifica. In Serie D da Nardò il Martina torna a casa con 3 punti, 3 gol e il riscatto del portiere Edoardo Colzani decisivo con alcuni interventi. Sempre in Serie D è Ciro Danucci il nuovo allenatore dell'Ischia. Basket B interregionale, Hockey Castellaneta esordio successo a Civitanova contro Corato, sabato prossimo l'esordio interno. Dopo il successo delle Repinezze Dinamo Taranto nel campionato di B femminile di basket, si prepara la prima trasferta della stagione.
2: E per questa edizione è tutto, a risentirci.
0: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella, Cittadella. New Hit. Mm.

Siccome Shakira ci avevano promesso un pezzo nuovo, un pezzo bello, Agua si chiama, e no, nos gusta muchissimo, ci piace tanto, tant'è che lo balliamo e parla di questa, di questo, diciamo, speciale, questa persona speciale. Tutti abbiamo nella vita una persona speciale, spero di sì. Se non è una persona speciale, è un gatto, un cane speciale, un amico pelosetto a quattro zampe, insomma, in qualche modo, va bene? Cerchiamo di rendere le nostre vite, come diceva un personaggio molto noto, un capolavoro. E chi lo diceva? Chi diceva così? Rendete la vostra vita un capolavoro? Scrivetemelo 339-70-68. Piero me lo sta scrivendo. Piero lo sa. Lo sa Piero, se lo ricorda chi è che diceva così. Comunque, tornando alla longevità, e questi giapponesi ultracentenari significa oltre 110 anni, quindi per le donne di più l'80% sono donne, poi ci sono anche gli uomini, donne da 114 anni, uomini da 112 anni, più o meno abbiamo capito fino ad ora nel nostro discorso che facendo una dieta con legumi, alghe, riso integrale, pesce e poca carne rossa, quasi zero formaggi, col movimento e con una, diciamo, un attitude, con un modo di fare molto sereno, riescono a raggiungere, perché tutti quanti questi fino ai 100 anni e uno di 112 ancora fa esercizi la mattina. Quindi continuiamo a leggere questo articolo molto interessante su Grazia. Nelle isole di Okinawa, celebre zona blu giapponese, la regola d'oro è l'ara achibu. Ci si ferma a mangiare quando ci si sente sazi all'80%. Ma dai ragazzi, questa è una regola che più o meno sappiamo anche noi, vero? Non possiamo alzarci da tavola come facciamo noi la domenica alle 3:30, iniziando all'1. Ci alziamo alle 3:30 che siamo strapieni con la pancia e diciamo: ah, non ne posso più adesso, peggio, mi farò una pennichella sul divano. No amici, stiamo sbagliando qualcosa. Allora, una forma di moderata restrizione calorica che diversi studi associano a minore infiammazione cronica e migliore invecchiamento cellulare. Ad esempio, in Giappone esistono i dolci? Sì, esistono, ma sono piccoli, e lo zucchero non è onnipresente come nelle nostre merendine. E poi c'è il movimento quotidiano, che spesso non passa dalla palestra. Ad esempio, le generazioni oggi ultra ottantenni hanno camminato per tutta la vita, per andare al lavoro, quindi a piedi, a scuola o a fare la specie. È chiaro che se noi siamo abituati con la macchina, perché le distanze sono diverse, ma se possiamo e quando possiamo, io c'è una cosa che faccio, che una mia abitudine, è parcheggiare molto lontano. Quindi parcheggio lontano, quindi quando sono costretta a fare un tratto che non è per lavoro ma per altre cose della vita, per la quotidianità, la spesa, bla bla bla, a piedi. Molti coltivano ancora un orto oppure fanno dei piccoli lavori manuali, anche quella è una bella cosa. E poi c'è il famoso radio taiso. Sapete che cos'è? Dobbiamo fare anche noi la radio taiso, la ginnastica collettiva semplice trasmessa alla radio, 1, 2, 3, 4, sulle mani, sulle gambe e in televisione. Quindi migliaia di anziani praticano ogni mattina nei parchi e vanno, insomma, a fare i loro bei giretti. Io penso che dobbiamo mandare un pezzo adesso, vero? Ce l'ascoltiamo, perché poi voglio continuare con il terzo pilastro, che è mentale e sociale. Questo non ve lo potete perdere, amici. Adesso c'è lui, Kamrad, con Love Suburb.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Ginosa. soluzioniedilizie.srl@gmail.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

Post Malone and The Weeknd, One Right Now. Questo è il pezzo per il nostro Rewind. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annetto Piero Caffio. Alla regia, la parte tecnica. Stiamo parlando di longevità, stiamo parlando dei pilastri, il pilastro dell'alimentazione, il pilastro del movimento per i giapponesi, ultra centenari, quindi parliamo 114-112 anni, e sono ormai tanti. Il terzo pilastro è mentale e sociale. In Giappone si parla di Ikigai. Sapete che cosa significa? Significa ragione per alzarsi dal letto. È un ruolo nella comunità, magari un hobby o un impegno di volontariato. Insomma, gli anziani continuano ad occuparsi dei nipoti, a insegnare un'arte o a partecipare alle feste del quartiere. In molte zone esistono i moai, cioè gruppi di amici che si sostengono economicamente ed emotivamente per tutta la vita, riducendo così isolamento e stress. Poi a tutto questo si aggiunge una sanità pubblica molto orientata alla prevenzione, quindi se

secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il Giappone è tra i paesi con più alta copertura di screening oncologici e controlli per ipertensione. Un recente studio dell'Università di Osaka ha poi mostrato che i supercentenari possiedono particolari cellule immunitarie rare, capaci di rispondere meglio alle aggressioni. Poi la genetica aiuta ovviamente, ma gli scienziati sottolineano che lo stile di vita resta la parte più, diciamo, modificabile dell'equazione. Quindi cos'è che possiamo imparare noi da tutto questo? La buona notizia è che non serve trasferirsi a Tokyo, eh? Molte strategie giapponesi dialogano benissimo con la nostra dieta mediterranea. Ad esempio, adottare un ara-a-chibu all'italiana, cioè possiamo fare le porzioni più piccoline, ok? Masticare con calma, che è quello che penso che facciamo un po' tutti, masticare velocemente, vero? Perché siamo sempre di fretta. La nostra diventa ormai, non è più un pranzo, non so se per voi è uguale, purtroppo per me certe volte accade, sto cercando di lavorare su questo, di fare la pausa pranzo, che cosa brutta dire la pausa. Invece dovremmo fare un pranzo, masticare con calma, prenderci il tempo necessario e poi tornare ovviamente a lavorare, poi alzarsi da tavola con un filo di fame invece che dopo la buffata, perché certe volte anche nel pranzo normale, ah ma oggi non mangio niente, non mangio, poi alla fine mangiamo tanto, o peggio se ci fermiamo a fare un pranzo fuori, diciamo ma ordino due cose e poi alla fine, perché le ordini con la fame, ordini di più e poi le mangi, questo è il problema. Comunque un'altra idea è dare più spazio a verdure e legumi che abbiamo già nella tradizione e giocare di sponda con il pesce azzurro dei nostri mari. Il tè verde al posto della terza bevanda zuccherata del giorno, io consiglio una cosa, però è un consiglio non richiesto come sempre, io direi proprio di non bere bevande zuccherate. Perché io bevo il tè, sia il tè verde che il tè ai frutti di bosco che è già dolce di suo, o altri tè, ma sono buonissimi anche senza zucchero, fidatevi. Al massimo, se proprio avete questa necessità, usate il miele, che è sempre un rimedio naturale, senza zucchero ancora meglio. E poi pochi dolci, magari artigianali. E quindi qui gastronomia e longevità vanno a braccetto. Cerchiamo di prenderci un minutino anche per fare un dolcetto a casa. Io amo fare le uniche cose che so fare, perché io non so fare dolci, so cucinare tutto tranne che i dolci, nel senso composto del dolce. Però il biscottino lo so fare, la crostata la so fare, la ciambella la so fare, ecco, queste cose semplici della casa. Se tu mangi un biscotto fatto a casa, dopo non lo compri più, ve lo garantisco, ed è molto molto sano ovviamente, perché sono quelli gli ingredienti, sono 3-4 ingredienti e finisce lì. Poi invece sul fronte del movimento bastano micro cambiamenti, ad esempio facciamo più scale, scendere una fermata prima, trasformare una telefonata in una passeggiata, insomma qualcosa di molto simile a quel famoso Radio Taiso, no? Di cui parlavo prima. E insomma poi la parte più forte, più potente, coltivare un ikigai personale. Può essere, non so, un corso di ceramica, un corso di musica, coltivare un orto sul balcone, o fare volontariato, un'amica, un amico con cui camminare 3 volte a settimana. Insomma, non è che allunga la vita in automatico, ma la rende giorno dopo giorno più degna di essere vissuta a lungo. Insomma, questo, numeri a parte, è il vero punto in comune tra le nonne giapponesi e le nostre nonne. Ditemi cosa ne pensate al 339-780-688, stanno arrivando i vostri messaggi, li leggerò tra poco.

0: grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: È in corso a Pietracatella una perquisizione nello studio di Gianni Di Vita, padre di Sara Di Vita e marito di Antonella Di Jelsi, morti lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina. Gli uomini della squadra mobile di Campobasso, guidati da Marco Graziano, sono entrati da pochi minuti all'interno dello studio di Di Vita, che si trova proprio di fronte all'abitazione dove, nei giorni precedenti al Natale scorso, Sara e la madre Antonella erano state avvelenate. Al momento, nel fascicolo per duplice omicidio della procura di Larino, non ci sono indagati.
4: La Guardia di Finanza di Napoli ha notificato 20 misure cautelari personali nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali nell'ambito delle indagini sui lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità, alta capacità Napoli-Bari. Corruzione, caporalato ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, reati contestati. Su richiesta del PM Harry John Woodcock, il GIP ha disposto anche il sequestro preventivo del profitto dei reati di corruzione.
3: Quasi 10 anni dopo la morte del ricercatore è arrivata la sentenza della Corte d'Assise, che ha condannato a 10 anni 3007 egiziani imputati nel processo per il sequestro di Giulio Regeni, il ricercatore friulano torturato e ucciso in Egitto nel 2016. I genitori hanno parlato di una fede nella giustizia ben riposta, nonostante l'assenza di condanne per l'omicidio, e hanno richiamato le parole di Sergio Mattarella su verità e giustizia.
4: Amara sorpresa per i bambini e le insegnanti della scuola dell'infanzia Giovanni XXIII di Arcene, comune della provincia di Bergamo. Nella giornata di ieri, quando insegnanti e bambini hanno fatto il loro ingresso nell'istituto, si sono resi conto che il tetto del complesso scolastico era stato rubato. È stata la stessa scuola a comunicare attraverso un post su Facebook di essere stata vittima del consistente furto. Il tetto era stato installato alcuni anni fa durante i lavori di ristrutturazione. I danni non sono ancora stati quantificati, ma sono comunque ingenti, ha affermato la coordinatrice didattica.
3: Alla fine la spunta al centrodestra, che vince le suppletive di

0: Camera dall'azzurro Francesco Cannizzaro ce l'ha fatta. Roscioli porta a casa una vittoria quasi bulgara con il 51,02% di preferenze.
1: Siamo al calcio. Nella serata di Nations League la Francia piega il Belgio e conquista la vetta della gironi a punteggio pieno. La nazionale di Zidane supera in trasferta il Belgio 1-0 grazie al sigillo opposto da Olisa a 2 minuti dal 90esimo. I transalpini si portano così al comando solitario della classifica in attesa di ricevere l'Italia che ha vinto contro la Turchia venerdì prossimo. Nella Lega B importanti successi di Bosnia e Svezia.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Cittadella, un amore di radio e TV per Taranto.
3: Cittadella Meteo.
4: L'anticiclone subtropicale ha il pieno controllo del meteo sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile. In mattinata il sole dominerà incontrastato da nord a sud in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel pomeriggio registreremo qualche disturbo isolato con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto del paese invece il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento con picchi fino a 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
3: Cittadella, Cittadella. New Hit.

Stella, Ain't in LA. Se faccio quegli esercizi la resto bloccata 3 settimane. Ben ritrovati, siete su Partecipiamo. Da un po' di scherzo ci va ogni tanto. Sto scherzando, ogni tanto va così, però no, la verità è questa, amici, pochi, quando dobbiamo fare gli esercizi, quelli normali, vabbè, ma già andiamo su movimenti più particolari, mi bloccano. Allora, adesso parliamo di un argomento molto molto carino. Sono felice che mi state scrivendo. Sì, Annette, la mia abitudine è quella di fare la passeggiata mattutina, molto bene. Mi scrivete un'ora, bravi, bravissimi, fate bene, passeggiare un'ora. Un'ora è una veramente è qualcosa di incredibile, specialmente se avete questa abitudine tutte le

mattine è veramente il massimo. A me piacerebbe tanto svegliarmi ancora prima, però prima delle 6 non so quando posso svegliarmi, poi non dormo più, quindi non ce la posso fare. Però mi piace camminare al pomeriggio, sera, quando finisco di lavorare, farmi una passeggiatina, quello è bello. E anche lì, a non essere troppo stanchi e non avere troppe cose da fare, ci starebbe una bella passeggiata. Insomma, la mia vita è un po' da organizzare da questo punto di vista, va bene? Però prometto, come ogni settembre, già che sta per finire, tornare ad allenarmi in palestra. Quella è una cosa che mi piace tanto. Adesso abbiamo fatto foto in vacanza, c'è chi sta andando ancora adesso in vacanza. Cos'è meglio? Quante volte noi ci chiediamo, ma questo momento adesso io cosa faccio? Me lo vivo oppure faccio una bella foto? Già le foto un po' cambiano, no? A meno che non siamo dei professionisti, ma già le foto cambiano. Facciamo la foto, ci sembra un momento bellissimo, poi riguardiamo la foto e diciamo, beh, dal vivo sembrava più bello. Comunque, scattare può aumentare l'attenzione, ma pensare già ai quindi faccio questa foto perché poi la pubblicherò, può ridurre il piacere. Adesso cerchiamo di capire da uno studio. Allora, immaginiamo la scena. Ad esempio, io queste sere, non so se voi l'avete vista, mi auguro di sì, è un paio di sere o tre o due sere che c'è una luna piena bellissima. Non so se l'avete vista, una luna enorme, bellissima. E ogni volta mi stupisco, la guardo, non riesco a fotografarla, perché non è giusto, secondo me, le toglierei qualcosa se la fotografassi, anche perché poi, per quanto possiamo avere dei cellulari, degli smartphone fantastici, ogni volta che facciamo la foto a una luna viene una roba piccola così, quindi non riusciamo proprio a cogliere quel momento. Per cui io penso, me la vivo e la guardo, la contemplo, la ammiro, una roba pazzesca. E quindi immaginiamo questo, la luna di queste sere bellissima, la luna piena nel segno dell'Ariete, poi una serie di cose, trasformazioni per tutti quanti. Però, tolto questo momento astrologico che non mi compete, parlo di questo studio, c'è un tramonto perfetto, il mare davanti e siamo già pronti con lo smartphone. La domanda però è meno banale di quanto sembri: fare foto in vacanza ci aiuta a vivere meglio il momento o ce lo fa perdere? È la risposta in questa ricerca, e non è né un sì e né un no. Adesso, uno studio del 2016 pubblicato su un giornale di personalità e psicologia sociale ha mostrato, attraverso più esperimenti, che fotografare può aumentare il coinvolgimento nelle esperienze positive. Il motivo è semplice: cercare un dettaglio, un'inquadratura o il punto giusto per spingerci a prestare più attenzione a ciò che abbiamo davanti. Bene. Quindi tirare il telefono fuori non significa automaticamente rovinarsi la vacanza, ma quando arriva il problema? Il quadro cambia quando la foto nasce con l'idea di essere pubblicata. Una ricerca, sempre su un giornale di ricerca di consumi, ha osservato che fotografare con l'intenzione di condividere può ridurre il piacere dell'esperienza rispetto allo scattarlo per sé. Avete presente quando voi, anche con gli amici, no? A me capita molto spesso, per questioni personali di famiglia e degli amici, le foto più belle sono quelle che ci condividiamo tra noi sui nostri telefoni WhatsApp e che magari poi stampiamo, perché questo è proprio un altro argomento, di stamparci ancora le foto. Io sono felice di dire che ancora oggi a casa mia c'è qualcuno che stampa le foto, e sono grata di questo, perché poi quando entri in casa vedi tutte le foto, è bello, invece di andare a vedere, guarda, ti faccio vedere, ma cosa mi fai vedere sul telefono? No, le foto vanno stampate. Chiusa parentesi delle foto, della stampa delle foto, entra in gioco la self presentation, cioè mentre guardiamo il panorama iniziamo anche a pensare a come apparirà agli altri. Tradotto, wow, questa story farà abbastanza effetto, ma perché, amici, perché? E poi la memoria? Ecco, qui può avere un effetto curioso e lo vediamo tra pochissimo, perché adesso noi ci sentiamo un bel pezzo, ci ascoltiamo un po' di musica, cari amici, cari amiche, cari anettini, cari anettine, o viceversa per non scontentare nessuno, e noi ci ascoltiamo un bel pezzo, un po' di musica. Continuate a scrivermi, mi raccomando, 339-70-6868. Io sono del team non scatto foto, vivo il momento, lo imprimo nella mia memoria e nel mio ricordo. A tra poco, mi raccomando, restate con noi.

0: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Solo grandi successi, solo grande musica. Grande musica. Cittadella Visual Radio TV. Your radio.
2: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Miley Cyrus, bello questo pezzo, amici, ben ritrovati. Adesso parliamo dei nostri amici a quattro zampe, in particolare dei gatti, perché i gatti, voi dite, ma non lo trovo, non c'è, loro sono un po' così, però i gatti sanno sempre dove siamo, anche senza vederci. Infatti c'è un esperimento che mostra che loro usano l'udito per creare una mappa mentale dello spazio e seguire i nostri movimenti. Quindi io faccio così, lo so che loro vanno lontano, no? Escono, i miei hanno l'opportunità di uscire, io li lascio uscire, poi tornano, eccetera. Però appena io li chiamo per nome, loro passano 2 minuti, 1 minuto, 3 minuti, ma tornano sempre. Poi qual è il mio trucco, diciamo, quando arrivano gli do sempre una cosina buona, sapete, quelle salsine, quelle robe morbide negli stick liquidi, semi liquide, quelle creme che loro impazziscono. Ecco, questa è una mia foto di qualche anno fa, mi trovavo in Germania, e questa invece è una razza meravigliosa che usano molto in Germania, ma un po' si sta diffondendo dappertutto. Si chiamano Maine Coon. Avete visto? Non è un cane, è un gatto. Non è una tigre, è un gatto. I Maine Coon, insomma, che gli appassionati chiamano affettuosamente cuni, è una delle razze feline più popolari al mondo, proprio per le sue caratteristiche. Queste grandi orecchie ben aperte, questo folto mantello medio lungo e soprattutto la mole. Pensate che può essere lungo fino a 120 centimetri. È un gatto enorme. Allora, il Maine Coon è probabilmente la razza felina più grande al mondo. Può avere un'altezza algarrese, cioè algarrese significa qui sulla schiena, no? Di 40 centimetri. E anche il peso non è da meno, perché le femmine si aggirano attorno ai 4-6 kg, mentre i maschietti possono arrivare anche fino a 9 kg. Cioè, voi immaginate il gattone, tenerlo bello sulla vostra pancia come fanno i gatti che poi impastano le cose. Insomma, molti pesano molto di più, ad esempio, di cani di taglia piccola, di piccola taglia. Allora, i gatti di questa razza si distinguono per questo fisico atletico. Non si tratta di un micio tozzo, al contrario, soprattutto nella selezione europea della razza, la linea è sinuosa e asciutta, con un ampio torace, e anche le zampe sono muscolose, di media lunghezza, con piedi grandi e tondi. Sono veramente uno spettacolo. Il Maine Coon è un gatto a pelo semilungo, è originario del nord-est degli Stati Uniti, di una zona con inverni lunghi e freddi. Per questo motivo questo gattone ha questo mantello idrorepellente e con una parte superiore molto folta e questo sottopelo morbido e fine, quindi vanno spazzolati sempre, tutti i giorni, come delle bamboline, va bene? I Coonies, questi Maine Coon, hanno orecchie grandi e appuntite, ma la base è larga, e questi ciuffi di pelo all'estremità che un po' ricordano quelli della lince, e anche tra le zampe sporgono dei ciuffi di pelo utili quando ci si deve muovere anche in mezzo alla neve. Insomma, gli allevatori ovviamente accettano quasi tutti i colori e le fantasie del mantello del Maine Coon, anche se i colori di base sono bianco, nero e rosso, ok? Quindi quello bianco che avete visto prima, che era con me, suppongo che fosse uno proprio dei Maine, questo qui, dei Maine Coon proprio super originale. Infatti aveva un viso adesso di profilo che ha una bellezza incredibile, ma io l'ho visto in faccia davanti. Poi io amo gli animali, quindi li bacio sempre in qualsiasi luogo. E lì era un concerto, dovevo iniziare un concerto in Germania, e ho visto questo signore che arriva col suo gatto col guinzaglio. Ho detto, ma è una roba pazzesca, è incredibile, amici. Quindi i colori di base sono bianco, rosso e nero, anche se poi sono considerati anche gli altri, come avete visto, quelli striati, chocolate, eccetera, eccetera. Belli. Il Maine Coon ha questi occhi grandi, chiari, e poi il colore, diciamo, che dovrebbe corrispondere a quello del mantello. Ma vediamo com'è questo gatto, qual è il carattere. Sono buonissimi, amici. Più sono grossi e più sono buoni, hanno un buon carattere. Anche per questo viene soprannominato spesso il gigante buono. E un altro nomignolo che gli si addice è quello di gatto cane, perché manifesta un attaccamento verso il suo umano simile a quello dei cani. Se riceve la giusta socializzazione, va d'accordo anche con altri gatti, anche con altri animali domestici. Ma non è tutto. Loro sono famosi per essere una razza felina che ama i bambini. Sono proprio pazzeschi. Sono anche dei grandi cacciatori, perché questi gattoni sono intelligenti, giocherelloni e straordinariamente abili con le zampe, e molti di loro sanno aprire porte e rubinetti, ma questo i nostri amici gatti ci hanno sempre abituato. Alcuni cunis, c'è una curiosità, non mangiano direttamente dalla ciotola, ma pensate che raccolgono il cibo con le zampe. Alcuni gatti lo fanno, alcuni Maine Coon lo fanno. E si dice che siano anche bravi nel lancio e riporto. Spesso lo facciamo con i cani, però anche con i gatti funziona. E poi, a differenza della maggior parte feline, il Maine Coon non ha paura dell'acqua. Anzi, condivide la sua passione con questo elemento con altre razze meno note come il Bengala. Il Bengala, il Saimrik, il Serengeti e il Turco Van. E poi cosa fanno? Miagolano molto? Ha una voce dolce e acuta. È molto loquace, miagola spesso e può rivelarsi anche piuttosto testardo quando vuole ottenere qualcosa. Io ho un gatto che non so che cos'è, perché l'ho preso da un'associazione, insomma, che si chiama Woody, il mio, e tutti dicono: ma cos'è, un Siberian, un Maine Coon? Non lo so. Grosso e grosso, miagola, miagola, dolce, dolce, affettuoso, affettuoso, cane, tipo cane, lui è così. Non lo so, cosa sarà Woody? Non lo so, è mio Woody e gli voglio tanto bene. Amici, detto queste curiosità molto carine sugli animali, raccontatemi dei vostri, mandatemi anche le foto al 339-680-6868.
1: Partecipiamo Taranto. Cittadella Visual Radio TV.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. In apertura la cronaca: è accusato di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale un 31enne pakistano che nei giorni scorsi è stato sottoposto a una perquisizione eseguita dagli agenti della Digos di Taranto. L'inchiesta è scattata per alcuni video su TikTok riconducibili a ideologie estremiste. Le analisi sui suoi dispositivi hanno rivelato la partecipazione alla chat WhatsApp Shita 313, ricerche su armi da guerra e la condivisione di contenuti legati al fondatore di un gruppo militante considerato terroristico. Per gli inquirenti il giovane si stava addestrando all'uso di armi. Gli accertamenti tecnici ora sono al vaglio del PM. Un 26enne di Manduria rischia il carcere dopo aver tentato di ritirare un pacco contenente 10 kg di hashish nascosti in una cassa acustica e coperti da polvere di caffè. La droga, spedita con dati falsi, era già stata intercettata e sequestrata dalla squadra mobile di Lecce presso la sede di una società di spedizioni, allertata da un dipendente. Le telecamere di videosorveglianza hanno incastrato il giovane, poi identificato dalla polizia. Davanti al GIP per l'interrogatorio preventivo, l'indagato ha sostenuto di aver agito per conto di uno straniero in cambio di 200 euro, ignaro del contenuto. E spostiamoci a Grottaglie. L'aeroporto Arlotta muove un passo verso i voli civili passeggeri. Aeroporti di Puglia ha pubblicato un avviso pubblico per verificare l'interesse delle compagnie aeree e attivare nuove rotte, partendo dall'ipotesi regionale di 12 collegamenti settimanali con Roma e Milano Linate. I vettori dovranno presentare entro il 31 dicembre 2026 un business plan che attesti la sostenibilità economica dei voli. Parallelamente si valuta la richiesta di continuità territoriale inviata al MIT. Voltiamo pagina. Oltre 16.000 firme raccolte su change.org per candidare Taranto a sede del Centro di Preparazione Olimpica del Sud Italia sono state consegnate al ministro dello sport Andrea Bodi. L'iniziativa, lanciata dallo scrittore tarantino Lorenzo Laporta, punta a valorizzare le strutture realizzate per i giochi del Mediterraneo. Il ministro ha espresso grande interesse e apertura, definendo i giochi un punto di partenza per le future prospettive del territorio, supportata anche da testimonial del mondo dello spettacolo come Giorgio Pasotti e Rossella Brescia. La petizione continua ancora oggi a raccogliere sostenitori online. Informazione di servizio: l'area di sosta della caserma Mezzacapo è temporaneamente chiusa. La comunicazione arriva dai vertici di Chima Mobilità, che invita gli automobilisti ad utilizzare gli altri parcheggi disponibili nel centro cittadino. Non appena l'area tornerà accessibile, verrà data tempestiva

0: comunicazione ufficiale sui canali dell'azienda. E ora passiamo alla cultura. È tornato attivo il progetto Nati per Leggere, promosso dal Centro Famiglie Irene e dalla Biblioteca Civica Pietro Acclavio, frutto dell'intesa tra Comune e la cooperativa La Vela. L'iniziativa prevede 9 incontri fino a maggio 2027 per promuovere la lettura condivisa nei bambini da 0 ai 6 anni come leva di crescita ed empatia. Inoltre, all'interno del Centro Irene nascerà anche un corner dedicato ai libri. Ora lo sport con Francesco Friuli.
1: In eccellenza il Taranto riparte dal successo per 3-0 contro il Nuvoli, la carica del centrocampista Angiulli in vista di una settimana lunga. Giovedì il ritorno di Coppa Italia, si riparte dall'1-1 contro lo Stuni da dover rimontare e poi domenica prossima la gara alla San Sabino di Canosa contro la formazione seconda in classifica. In Serie D da Nardò il Martina torna a casa con 3 punti, 3 gol e il riscatto del portiere Edoardo Colzani, decisivo con alcuni interventi. Sempre in Serie D è Ciro D'Annunzio il nuovo allenatore dell'Ischia. Basket B interregionale, Hockey Castellaneta esordio al successo a Civitanova contro Corato, sabato prossimo l'esordio interno. Dopo il successo delle Repinette di Dinamo Taranto nel campionato di B femminile di basket, si prepara la prima trasferta della stagione.
0: E per questa edizione è tutto, a risentirci.
2: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
3: Cittadella, Cittadella. New Hit.

Lei è Luisant, Tib Street. Questo pezzo nuovo è molto carino. Poi c'è questa foto che non so se è lei quando era piccolina e così, non lo sappiamo. Scrivetemelo, perché io non so questa cosa, quindi se è lei, ditemelo amici. E ben ritrovati, siete sintonizzati su 96.5 FM, anche in streaming.

sui siti radiocittadella.it e cittadellatv.it. ovviamente adesso io vi do una piccola indiscrezione. Sapete che l'altro giorno si è sposato Damiano David, il cantante dei Måneskin? Però sembra una cosa curiosa, perché ci sono alcuni indizi dalle nozze di Damiano e Dave Cameron, che si sono sposati, se non sbaglio, in Toscana, ma adesso lo vedremo bene attraverso questo articolo. Ci sarebbero delle indiscrezioni, perché un po' si dice che torneranno o non torneranno in occasione del Festival di Sanremo, questa reunion, questo non lo so. Noi ci hanno fatto sognare, ma che ne pensiate, o chiunque stia all'ascolto ne pensi, questi giovani ragazzi che hanno avuto un grandissimo successo incredibile in tutto il mondo, a partire da quel famoso Sanremo, non ricordo se fosse il 2020 o 2021, Piero lo dirà a brevissimo. Però dal matrimonio di Damiano David ci sono degli indizi, perché Victoria, Thomas ed Ethan erano proprio ai festeggiamenti, sì, in Toscana. Le foto dei social raccontano il ritrovo della band, ma non un concerto insieme. Comunque, Thomas una chitarra in mano, Victoria De Angelis era dentro una cabina fotografica, Ethan Torchio in smoking a cena. Un po' tra tutti è quello sempre più, no? Un po' più elegante, ma poi sono tutti eleganti questi ragazzi, vestono tra le altre cose dei marchi incredibili. Comunque, è bastato mettere insieme questi scatti per ricomporre un piccolo puzzle social del matrimonio, appunto, di Damiano David e Dave Cameron. Alla festa c'erano anche gli altri tre. Le nozze, come sapete, si sono, e se non lo sapete ve lo dico, si sono celebrate il 24 settembre a Montalcino 2021, grazie, quindi del Sanremo 2021. Le loro nozze si sono celebrate a Montalcino, mentre i festeggiamenti sono proseguiti a Castiglion del Bosco in Val d'Orcia. Quindi, come ricostruisce Sky TG24, nessuno dei quattro ha pubblicato una foto ufficiale della band riunita. A parlare questa volta sono state soprattutto le immagini degli invitati, infatti sui social. Victoria De Angelis è comparsa negli scatti della cabina fotografica che era messa a disposizione degli ospiti. Ethan Torchio invece è stato riconosciuto durante la cena, elegantissimo in smoking. E il dettaglio che ha fatto un po' drizzare le antenne ai fan riguarda però Thomas Raggi. Il chitarrista è stato immortalato mentre suonava insieme a Jacopo David, che è il fratello maggiore di Damiano e suo testimone di nozze. Insomma, quanto basta a far ripartire la domanda? Ma i Måneskin hanno suonato insieme, il che non sarebbe, diciamo, una cosa difficile, suonare insieme al proprio matrimonio, diciamo che potrebbe essere normale. Comunque anche Vanity Fair ha riportato la presenza di Victoria, Thomas ed Ethan ai festeggiamenti, insomma un po' tutti questi video, foto. Comunque qui serve distinguere gli indizi dai fatti, però, perché le immagini raccontano che Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan erano nello stesso luogo, ma non dimostrano un'esibizione del quartetto durante il ricevimento. Quindi niente video di un concerto segreto, quindi niente foto dei quattro insieme finita sui profili ufficiali. Resta però il ritrovo privato della band durante una giornata importante per Damiano. E quindi per i fan, immaginate i fan, amici, i fan sono quelle persone proprio che stravedono per i propri artisti. Insomma, quattro nomi, una festa, una chitarra sono stati sufficienti per aprire e riaccendere immediatamente la parola reunion. Però sappiamo che al momento non ci sono dei dati ufficiali. Si vociferava un po' che potrebbero tornare al Festival di Sanremo da super ospiti, da ospiti, non lo so, questo lo chiederemo al nostro caro Stefano De Martino. Adesso facciamo una cosa, lo chiamiamo subito e ve lo facciamo sapere. A tra poco.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno in territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
4: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Tristezza, Headway, questo è il pezzo per il nostro rewind, amici. Ma ci sono ancora le zanzare in giro? Io non lo so, non ce ne eravamo liberati? No, a quanto pare no, e va bene, sarà così, ancora un po' di pazienza. Poi c'è già stamattina che mi dice: ma Annette, ma io non vedo l'ora di mettere le robe pesanti. E con calma, perché poi adesso abbiamo i nostri bei mezzi tempi, più o meno, e riusciamo ad utilizzare delle robe, perché dal caldo estremo al mezzo tempo poi avremo gli abiti più pesanti. Quindi ben vengano queste giornate miti. Capisco che non se ne può più quando fa caldo, ma non credo sia eccessivamente caldo questo momento. Penso che sarebbe il massimo se fosse sempre così, e allora dovremmo trasferirci tutti a Tenerife per fare questa cosa, perché Tenerife è sempre così tutto l'anno, viene chiamato proprio così, l'eterna primavera a Tenerife, perché ha questa bellissima temperatura molto gradevole tutto l'anno. Amici, io voglio ringraziarvi per aver passato ancora una giornata insieme, vi do appuntamento domani, ci sarà la nostra rubrica Voci Fragili insieme all'avvocato Fabrizio Serrano, presidente ATES, coideatore di questa rubrica, e domani avremo ospite l'avvocato Brunetti, quindi lo aspettiamo veramente con tanta ansia, parleremo come sempre delle cose importanti. Voi intanto, quando vedete che ci sono gli esperti, scriveteci come fate quando ci sono io in diretta, quindi scriveteci, perché ci sono delle domande che voi potete fare direttamente agli esperti. E domani parleremo di nuove fragilità, le crisi dei rapporti familiari e le difficoltà economiche, quindi questo è il tema di domani, poi insieme ad altre anche storie belle, bellezze del nostro territorio, notizie, insomma scriveteci come sempre sapete fare al 339-780-688. E poi vi ricordo che Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto, chiunque voglia segnalare di servizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie può scrivere alla nostra redazione segnalazioni@radiocittadella.it, WhatsApp 339-780-688. Le segnalazioni saranno valutate dalla redazione nel rispetto della veridicità delle informazioni della normativa sulla privacy. È possibile allegare foto e video indicando luogo, data e una breve descrizione dei fatti. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Io ringrazio come sempre alla formidabile guida della regia Piero Caffio, e noi ci rivediamo e ci risentiamo domani. Bye bye.

0: Cittadella Visual Radio TV.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Gianni Di Vita, padre di Sara Di Vita e marito di Antonella Di Jelsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina, è stato portato in questura. Il commercialista è salito a bordo dell'auto degli agenti della squadra mobile al termine della seconda perquisizione di questa mattina, effettuata in uno studio di proprietà di Di Vita a Campobasso. Gli agenti sono rimasti a lungo all'interno dell'ufficio, sono usciti alle 10.45 e con loro è salito in auto anche Gianni Di Vita, che al momento non risulta iscritto nel registro degli indagati nell'ambito del fascicolo della Procura di Larino per duplice omicidio.
4: La Guardia di Finanza di Napoli ha notificato 20 misure cautelari personali e interdittive nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali nell'ambito delle indagini sui lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. Le 20 persone sono accusate a vario titolo dei reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, emissioni di fatture per operazioni inesistenti, corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario e dovere d'ufficio e favoreggiamento.
3: È iniziato all'alba lo sgombero dell'insediamento di migranti sorto a Playa Benitez a Ceuta, l'exclave spagnola sulla costa nordafricana. La Polizia Nazionale ha raggiunto la spiaggia alle 7 del mattino e poco prima delle 8 gli agenti antisommossa hanno cominciato a far uscire le persone dalle baracche improvvisate, invitandole a raccogliere i propri effetti personali. Nell'area trascorrevano la notte tra 300 e 400 migranti.
4: È morto all'età di 89 anni Umberto Pizzi, il fotografo che ha raccontato 60 anni di storia italiana. Lo annuncia il sito del Fatto Quotidiano con cui collaborava da oltre 10 anni. Nato a Zagarolo nel 1937, Pizzi aveva iniziato a fotografare nel 1968. Da allora non aveva mai smesso, montando tutti i giorni sullo scooter, macchina fotografica al collo, per inseguire e catturare istanti e diventare testimone dell'immaginario collettivo.
3: Anche Kuwait introduce un price cap sui prezzi benzina e diesel dal 1 ottobre. Il tetto massimo resterà in vigore per 30 giorni e punta a contenere l'impatto del caro carburante sugli automobilisti. La decisione, si legge in una nota, arriva accogliendo l'invito del governo italiano in un contesto caratterizzato da rilevanti crisi geopolitiche e da significative tensioni sui prezzi dei carburanti.
4: Siamo al calcio, 6 gol in 11 partite con la maglia della nazionale italiana, partendo dagli anni 90 e in poi, e più Esposito, il migliore di sempre con la maglia azzurra. L'attaccante della nazionale ha parlato dopo il successo contro la Turchia. Lo ascoltiamo ai microfoni di Sky Sport.
5: L'emozione quando indossi questa maglia è incredibile. Sono contento che sta andando bene. Il mister ci ha chiesto di divertirci, di fare quello che ci sentivamo ed è stato quello che abbiamo fatto, soprattutto nel primo tempo.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Cittadella Meteo.
6: L'anticiclone subtropicale al pieno controllo del meteo sul nostro paese, a garanzia di un tempo stabile. In mattinata il sole dominerà incontrastato da nord a sud in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel pomeriggio registreremo qualche disturbo isolato con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto del paese, invece, il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento con picchi fino a 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
7: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi, martedì 29 settembre.

2026 è il 272esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7:05 e tramonta alle 18:55. I santi del giorno sono Santi Michele, Gabriele e Raffaele. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 29 settembre del 1222 viene ufficialmente istituita l'Università degli Studi di Padova. Nel 1829 le riorganizzate forze di polizia di Londra entrano in servizio, diverranno in seguito note come Scotland Yard.

0: Nel 1964, Mafalda, la famosa striscia a fumetti creata dalla penna di Joaquín Lavado, disegnatore argentino conosciuto con il nome d'arte di Kino, appare per la prima volta sulla rivista Primera Plana. E nel 1995 Sony rilascia la PlayStation in Europa, la sua prima console per videogiochi. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 29 settembre del 1963 Gino Paoli è primo in classifica con Sapore di sale. Nel 1971 i Pooh pubblicano l'album Opera Prima e nel 2006 Giovanni Allevi pubblica l'album Joy. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Michelangelo Antonioni, nato a Ferrara il 29 settembre 1912 e scomparso a Roma il 30 luglio 2007. È stato un regista italiano, uno dei maggiori cineasti della storia del cinema. Ricordiamo anche Anita Ekberg, nata a Malmo il 29 settembre 1931 e scomparsa a Rocca di Papa l'11 gennaio 2015. È stata un'attrice svedese, famosa soprattutto per la sua interpretazione nel film La dolce vita di Federico Fellini, nel quale compare l'iconica scena in cui entra nella Fontana di Trevi. Ricordiamo Felice Gimondi, ex ciclista su strada e dirigente sportivo italiano, nato a Sedrina il 29 settembre 1942 e scomparso a Giardini Naxos il 16 agosto 2019. E ricordiamo Silvio Berlusconi, nato a Milano il 29 settembre 1936 e qui scomparso il 12 giugno 2023. È stato un imprenditore politico italiano, fondatore del gruppo Fininvest di Forza Italia, 4 volte presidente del Consiglio. Compie oggi 76 anni la cantante, attrice, imitatrice, conduttrice televisiva e doppiatrice italiana Loretta Goggi. Compie 75 anni il politico italiano Pierluigi Bersani. 67 candeline sulla torta del cantautore italiano Raff. E buon compleanno a Gaia Gozzi, la cantautrice italiana con cittadinanza brasiliana, compie 29 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 29 settembre 2010 di Tony Curtis, attore statunitense di grande fama, nato a New York, consacrato al successo per la sua interpretazione in A qualcuno piace caldo. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che per San Michele l'uva è come il miele.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.
2: Cittadella Visual Radio TV, un amore di radio e TV per Taranto.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

0: Questi erano i REM con Day Sleeper. Buongiorno, buongiorno. Noi non dormiamo, noi ci svegliamo. Questo è Buongiorno Taranto, insieme fino alle 9. Oggi è il 28 di settembre. Ai microfoni Valentina Castellaneta, dall'altra parte del vetro il nostro Piero Caffio. Oggi una puntata ricca. Continueremo a parlare dell'indagine di Istat con l'ufficio statistico del comune, di cui abbiamo parlato ieri, che vede un disagio economico a Taranto un po' a macchia di leopardo. Oggi analizzeremo questo dato con l'assessora ai servizi sociali Sabrina Lincesso, proprio subito dopo la rassegna stampa. Poi parleremo della situazione del porto. A parlare questa volta è uno degli operai dell'ex TCT, che da 10 anni aspettano una ricollocazione all'interno del porto di Taranto. Capiremo la loro situazione, come si vive in un'attesa così lunga, ma anche il perché. E poi ancora una crisi d'urto, la definisce la UIL di Taranto, oltre 17.000 lavoratori in cassa integrazione. Avremo in collegamento Gennaro Oliva, che è il coordinatore della UIL di Taranto. Poi il Consiglio Comunale, ieri una bagarre terribile con gli operai del Verde, e avremo Luca Contrario, presidente della Commissione Bilancio. E poi ancora il World Clean Up Day, domenica scorsa, domenica prossima, l'Ecolibreria a Cimino, tutti gli appuntamenti di plastica qua per chi volesse, insomma, darsi un po' da fare. Ma adesso, prima di cominciare con la rassegna stampa, dobbiamo ascoltare le stelle, quindi l'oroscopo di Maya. Ci sentiamo fra poco.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che anche per oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete. Un cambiamento può essere affrontato insieme al proprio partner. Attenzione però ai contrasti con la famiglia di origine. Con una leggera tensione è possibile iniziare la giornata lavorativa. Toro. Con il partner è presente molto più dialogo e questo crea unione. L'ambito lavorativo può essere affrontato con consapevolezza. Durante la giornata possono arrivare degli evidenti segnali di stanchezza. Riposatevi di più. Gemelli. I single sentiranno il desiderio oggi di maggiori attenzioni, ma la mancanza di chiarezza nei propri sentimenti porterà a vivere emozioni contrastanti. Nel lavoro ci saranno responsabilità da portare avanti con serietà. Cancro. Sarà importante non rimandare compiti irrilevanti, perché un atteggiamento distratto potrebbe avere conseguenze spiacevoli. Sul piano della salute, la stanchezza accumulata si farà sentire, anche per voi. Maggiore riposo. Leone. Le coppie dovranno affrontare il bisogno di chiarezza. I single si sentiranno invece divisi tra il desiderio di nuove avventure e la necessità di capire cosa realmente desiderano. Maggiore concentrazione al lavoro. Vergine. Nonostante qualche rallentamento, sarà comunque possibile oggi chiudere compiti importanti, a patto di mantenere lucidità e metodo. La salute non presenta particolari criticità, ma l'energia non sarà costante. Trovate le vostre ricariche energetiche. Bilancia. La comunicazione sarà favorita e vi aiuterà a chiarire eventuali incomprensioni rimaste in sospeso. Dal punto di vista professionale, l'energia sarà rivolta ad obiettivi concreti. Nuove idee troveranno terreno fertile. Scorpione. In campo pratico, alcune situazioni troveranno finalmente una risoluzione.

0: è soddisfacente, la salute sarà discreta, con un buon livello di vitalità, ma sarà importante evitare di spingersi oltre i propri limiti. Sagittario, le intenzioni personali porteranno a risultati tangibili, specialmente in ambito lavorativo. In amore una sorpresa potrebbe far riaccendere la passione, quindi datevi da fare. Capricorno, una giornata positiva per rafforzare i legami già esistenti. In campo professionale cercate di mantenere la calma per affrontare eventuali sfide e in amore un dialogo aperto porterà la chiarezza necessaria. Acquario, sarete oggi messaggeri di idee innovative, sia in amore che nel lavoro. Un collega potrebbe ispirare una nuova prospettiva che si rivelerà vantaggiosa. Incontri intensi potrebbero rivelarsi significativi. Pesci, cercate di trovare il giusto equilibrio tra dovere e piacere. La giornata invita alla riflessione personale, un ottimo momento per meditare o fare esercizio fisico rilassante. In amore un consiglio prezioso vi farà vedere le cose in modo diverso. Oggi vi saluto con le parole di Margaret Anderson. La cosa più importante da imparare nella vita è, in primo luogo, non fare ciò che non si vuole fare. E in secondo luogo, fare ciò che si vuole fare. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Eccoci tornati martedì 29 settembre. Mi viene da dire, seduto in quel caffè, io non pensavo a te, ma il nostro Piero c'ha da fare oggi, non ci pensa. 29 settembre, non ce l'ha messa. E allora oggi c'è l'onomastico di Michele e Gabriele, tutti gli arcangeli. Un buon onomastico a tutti Gabriele e Michele, soprattutto a quelli che conosco io e a mia cognata Gabriella che ci sta ascoltando. Ciao Gabri. Allora, apriamo la rassegna stampa con la Gazzetta del Mezzogiorno. In fila per il pieno, scattati i tagli di Eni e IP, il governo preme su Kuwait, voli da grottaglia, ecco il bando per le compagnie. Così apre la Gazzetta del Mezzogiorno. In effetti ieri erano lunghe le file ai distributori di benzina, almeno in periferia ne ho viste diverse. Scattato il tetto alla benzina e ai prezzi, e ieri insomma c'è una bellissima biglietta di Pilinini in cui ci sono i benzinai con le pompe in mano, che come delle bandiere che fanno tutti per Eni e Eni per tutti. Ancora i focus, la procura affonda l'Ilva, ora lo stop, la causa civile di Milano. E poi la crisi dell'olio, riserva agricola meno import, il ministro chiama l'Unione Europea. E poi l'analisi, il decreto scuola no alla ideologia, serve serietà, il commento di Gaetano Quagliarello. E poi il delitto di Garlasco, inchiesta chiusa, esempio adesso rischia il processo, sembra finalmente arrivata alla fine questa lunga telenovela, ormai sono non si capisce quanti anni che va avanti questa storia a Pavia. E poi i decreti ingiuntivi contro il Baricalcio, verso l'udienza sul fallimento la società, sono stati pagati. E velocemente invece vediamo la prima pagina del Corriere del Mezzogiorno. Anche il Corriere apre di taglio alto con il caso dei distributori dell'Eni presi d'assalto, carburante esaurito a Foggia e Brindisi. Una prima giornata del Price Cap in Puglia ha funzionato. Dalle 7:30 di ieri mattina alle stazioni di servizio Eni si sono registrate lunghe code in auto in fila per all'approvvigionamento di carburante e prezzo bloccato. Nel pomeriggio alcuni distributori di Foggia e di Brindisi, presi d'assalto, sono stati costretti a chiudere in anticipo. E poi nel Texas di Europa, prezzi più alti che altrove, dateci la carta sconto. Il paradosso in Basilicata, la regione che entra che estrae l'80% del petrolio italiano, continua a fare i conti con il caro carburanti. Questa è interessante a pagina 3 del Corriere del Mezzogiorno. Fuori dal tunnel del Covid, fiera, via i lavori per smantellare l'ospedale, nel padiglione sorgerà il centro congressi. Stiamo parlando della fiera del Levante a Bari, il cantiere dopo anni di attesa all'inizio ieri.

0: lo sgombero, appalto da 30 milioni per una nuova area espositiva. Lo dicevamo ieri dalla rassegna stampa. La Fiera del Levante ha registrato numeri veramente importanti e quindi si pensa di ampliare. Evidentemente il posto è stato già trovato. L'ASL ammette, il turno era scoperto. Manduria, all'inizio l'anziano morto non venne effettuata la TAC. È una storia di mala sanità che potete leggere a pagina 5. Noi adesso ci fermiamo e quando torniamo continuiamo con la nostra rassegna stampa.
1: Cittadella Visual Radio TV.
2: Cittadella New Hit.

questo era Biagio Antonacci con Spirituale. Adesso noi andiamo sulla prima pagina del Nuovo Quotidiano di Puglia. Grottaglie, decolla il bando, 12 voli a settimana, incentivi. Pubblicato da Aeroporti di Puglia, la palla passa alle compagnie, esulta il territorio. Aeroporti di Puglia ha pubblicato il bando per l'attivazione di 12 voli a settimana da Grottaglie verso Roma e Milano, con il ritorno già in giornata. L'avviso pubblico rappresenta lo strumento per una verifica di mercato. Le aziende non dovranno limitarsi a generiche dichiarazioni di interesse, ma presentare entro il 31 dicembre proposte operative con frequenze aeromobili, orari e condizioni economiche e modello commerciale. Esulta il territorio, il pezzo a pagina 7. Ex Ilva, il no alla sospensione del decreto Muro, procura generale, stop all'aria a caldo. È una notizia che è arrivata ieri pomeriggio la procura generale di Milano, con il sostituto procuratore Angelo Renna, ha chiesto che la Corte d'Appello Civile, sezione imprese, dichiari in via principale inammissibile ricorso per difetto dei presupposti di legge, per carenza di interesse e comunque nel merito rigetti. La nuova istanza dei legali dell'ex Ilva di Taranto, che hanno chiesto ancora di sospendere il provvedimento con cui era stato disposto lo spegnimento dell'aria a caldo dopo il rigetto di una prima istanza di sospensiva nelle scorse settimane. L'udienza per discutere

Questa nuova istanza di sospensiva arriva dagli avvocati dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria e di Adi ed è fissata per il 30 settembre e da poco è stato depositato il parere di Milano, della Procura di Milano. E allora andiamo avanti, in coda per un pieno sconti e polemiche per diesel e benzina, l'effetto Eni sui carburanti si fa sentire anche in Puglia. Da ieri, dopo l'annuncio del tetto, i prezzi si sono abbassati, però c'è la protesta, perché se le grandi, diciamo, i grandi distributori, le grandi catene non hanno problemi ad abbassare i prezzi, invece le catene indipendenti sì, perché c'è una difficoltà e quindi c'è una protesta anche della CISL per quanto riguarda il settore dei benzinai. Prima pagina del Nuovo Quotidiano di Puglia, sempre a centro pagina la fotonotizia, Iacovone notte da brividi, la vedova regalo più bello. C'è un commento a quanto accaduto domenica sera durante la partita, la prima partita del Taranto allo Iacovone, Taranto-Novoli, che è stata vinta 3-0, ma la cosa più bella di tutte, commovente, è stato il giro di campo di Paola Raisi, la moglie di Erasmo Iacovone, che si è commossa, accolta dalla curva e da tutti i tifosi. Velocemente l'edicola del Sud, scontro aperto sulla nautica, il salone deve restare a Brindisi e Befera sulla possibilità avanzata dal presidente della Fiera del Levante di istituire un appuntamento sulla marineria a Bari, politica unita sul territorio. Altiforni, confermare la chiusura, così di spalla sull'edicola del Sud. E poi parte il bando della regione per i voli civili business plus entro fine anno. E noi adesso ci fermiamo e quando torniamo parliamo di questa mappa del disagio socio-economico secondo l'Istat e ascolteremo il commento dell'assessore all'incesso.

0: vogliamo parlare di lotta alla povertà e contrasto alla dispersione scolastica. L'Istat, in una recente fotografia scattata in collaborazione con gli uffici statistici del comune di Taranto, hanno fatto una mappa del disagio nei nostri quartieri, mostrando dei dati drammatici. Ai tamburi, la percentuale di giovani in IT tocca il 38%, Paolo VI, quasi il 57% della popolazione non va oltre la licenza media. Ma non è solo questo, c'è una fotografia anche di anziani soli, la maggior parte dei quali sono in affitto nel borgo e Città Vecchia. Meglio invece una situazione invece più florida in quartieri come Italia Montegranaro, ma anche nelle borgate di Talzano, San Vito e Saninella. In questo scenario si innestano delle politiche che sono state messe in campo dall'assessorato ai servizi sociali guidato da Sabrina Lincesso, che noi abbiamo in collegamento. Buongiorno assessora.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, una fotografia scattata dall'Istat che in realtà non è che ci stupisca tanto, perché questi movimenti nei quartieri, quindi il fatto che tanti si siano spostati, molti lavoratori si siano spostati nelle borgate di Talzano San Vito e Lama, dove si vive, dove c'è una qualità della vita forse più tranquilla, e anche la solitudine del borgo e della Città Vecchia per gli anziani, la difficoltà a trovare, la difficoltà abitativa, sono tutte cose di cui abbiamo parlato, come l'abbandono scolastico e la difficoltà dei giovani in IT, solo che adesso li abbiamo localizzati precisamente in alcuni quartieri. Questo studio dell'Istat a cosa ha portato per l'assessorato? Serve? Sarà utile?
1: Allora, assolutamente sì, perché analisi Istat come questi ci restituiscono comunque una fotografia della città, e quindi sulla base di questa fotografia noi possiamo attuare politiche sociali di intervento. Ovviamente eravamo già a conoscenza che il nostro territorio non è uniforme, ma ogni quartiere ha dei bisogni differenti, ma ce ne siamo accorti anche facendo l'on the road in giro per i quartieri. Quindi ogni zona di Taranto ha una caratteristica. Eravamo assolutamente a conoscenza che uno dei quartieri di maggiore rilievo, sia per ciò che concerne la povertà economica e l'inadempienza scolastica, è proprio il quartiere Tamburi, a seguire poi Città Vecchia e Paolo VI. Eravamo assolutamente consapevoli, tanto che circa un anno fa l'amministrazione ha candidato proprio un immobile lì nel quartiere di Città Vecchia attraverso il fondi GTF al fine di attuare un progetto sperimentale, proprio quello del contrasto della povertà educativa. Noi abbiamo diversi sportelli, purtroppo la città è sia scettica nei confronti dei servizi sociali oppure poco informata, ma noi abbiamo due porte d'accesso. Abbiamo sì, sia il segretariato sociale, sito in Via Ancona, che è la prima porta d'accesso per i cittadini per dare informazioni e orientamento, e poi abbiamo ampliato il centro servizi povertà. Abbiamo sia lo sportello sociale, il centro bassa soglia dove vengono svolte attività particolari, e la boutique del tempo. Lo facciamo in sinergia con l'associazione Isola e con l'associazione Noi Voi, l'abbiamo attuato attraverso una coprogettazione. Per ciò che riguarda l'inadempienza scolastica, noi abbiamo deciso, prendendo in considerazione ovviamente le normative vigenti, di attuare durante il monitoraggio dell'ADI, l'ADI è l'assegno di inclusione. Dovete sapere che Taranto è una delle prime città in Italia con il numero maggiore di beneficiari. Si fa il monitoraggio ogni 90 giorni e abbiamo stabilito, prendendo in considerazione quindi riferimenti di legge, che attraverso il monitoraggio i genitori devono dimostrare la frequenza scolastica del figlio. Se persiste

0: L'inadempienza scolastica del figlio si prenderanno determinati provvedimenti anche fino alla sospensione del beneficio economico, perché ricordiamo che l'obbligo scolastico è obbligatorio per legge fino a 16 anni, dei 16 ai 18 c'è l'obbligo formativo.
1: C'è l'obbligo formativo, sì, si è bloccato il collegamento. Comunque una circolare che è stata fatta dall'assessore all'incesso ai servizi sociali, una decisione politica veramente importante, quindi ripetiamo, nel caso in cui i genitori dovessero fermare, ma abbiamo l'assessora, nel caso in cui i genitori non dovessero essere adempienti nei confronti del patto che si stipula per l'assegno di inclusione riguardo proprio alla scuola, alla presenza scolastica dei figli, si arriva a anche sospendere. È una decisione importante, assessora.
0: È una decisione importante ma responsabile, perché molto spesso l'assenza di occupazione è dovuta anche all'assenza di istruzione, di strumenti. Quindi è normale che se noi abbiamo ragazzi che hanno, alcuni non hanno neanche la licenza media o hanno solo la licenza media, hanno meno opportunità per entrare nel mondo del lavoro. E quindi quei dati, non lo so se, tra l'altro aumenta anche la devianza minorile, abbiamo visto come sta crescendo negli ultimi mesi e negli ultimi anni sia sul nostro territorio che a livello nazionale. Beh, essere percettori comunque di sostegni economici vuol dire anche restituire qualcosa alla città. Dobbiamo lavorare su un principio di sussidiarietà circolare, quindi non solo il concetto di ricevere. Io credo che sia una scelta responsabile a tutela dei minori, soprattutto, ma anche guardando il futuro della nostra città.
1: Io la ringrazio, assessora, per averci raccontato tutto questo, una decisione politica che troviamo veramente molto interessante e responsabile nei confronti della città. Ci sarebbero altre mille domande, ma magari ritorna.
0: Assolutamente, anche tu, Valentina, mi puoi venire a trovare.
1: Quando vuole. Allora, noi adesso ci fermiamo e grazie all'assessora Sabrina Lincesso, assessora ai servizi sociali, per essere stata con noi.
0: Buona giornata a tutti e buon lavoro.
1: E noi quando torniamo cambiamo completamente argomento, ce ne andiamo al porto.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul

0: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da 5 Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito 5motors.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
4: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: ce la stavamo cantando, perché Roma non è stata costruita in un giorno, cantano i Morcima, però ci sono vertenze che vanno ben oltre il tempo consentito. Una di queste è quella del Taranto Port Workers Agency, l'agenzia portuale che ha assorbito tutti i lavoratori usciti dal ex TCT che dovevano essere ricollocati, invece va avanti da 10 anni senza 10 anni di cassa integrazione, 10 anni con la speranza di essere ricollocati, 10 anni senza formazione. Un'attesa estenuante. Ieri assemblea della Will Trasporti con alcuni di questi 327, alcuni di loro in questi anni hanno lavorato o comunque hanno lavorato per periodi con le crociere. La speranza erano sicuramente il port, che invece ha detto che bisognerà aspettare ancora altri 4 anni per i dragaggi. Una delle speranze era l'eolico offshore, che invece è stato ha visto diminuire, dimezzarsi il suo finanziamento, e insomma le speranze diminuiscono sempre. Io ho intervistato uno di loro, un operaio ex TCT che da 10 anni aspetta la sua ricollocazione, Davide Calabrese. Adesso lo ascoltiamo insieme. Il tuo nome e cognome?
1: Calabrese Davide.
0: Davide, da quanto tempo tu sei in cassa integrazione? Cioè, in realtà prendi l'IMA, da quanto tempo aspetti di essere ricollocato?
1: Sono più di 10 anni, siamo con questa spada di Damocle ogni 2 anni. Il 31 dicembre ci scade la cassa integrazione. Viviamo nell'incertezza, anche se la speranza, diciamo, di fare questi benedetti corsi, sperando che partano e sperando che le istituzioni ci vengano in aiuto. Siamo così non per colpa nostra, ma per una serie di motivi che tutti sappiamo: dragaggi, operatore che non fa venire navi, Vestas e quant'altro. Siamo speranzosi, anche sfiduciati a volte, però la speranza, come si dice, è l'ultima a morire.
0: In questi anni hai provato a cercare altro, hai provato a cercare un altro lavoro?
1: Purtroppo la città Taranto non ti offre granché. Vedi l'Ilva, vedi la Vestas che sta lì, come, no? Non c'è tanto, non ti offre nulla purtroppo questa città. Siamo in agenzia, l'agenzia ti dovrebbe trovare, tra virgolette, no? Un lavoro, cosa che non è mai accaduta in questi anni, però diciamo vediamo sempre un lato positivo, abbiamo, no? Un, diciamo, tra virgolette, un mantenimento, un IMA che ci, no? Non ci fa mancare almeno il piatto a tavola, però così, diciamo, non possiamo stare perché viviamo nell'incertezza.
0: Grazie. È insomma una situazione difficile per chi ha una mansione precisa, non si riesce a trovare un posto. Molti di loro hanno cambiato completamente lavoro, però insomma, se si ha un lavoro nelle mani, quello è. E noi adesso ci fermiamo, quando torniamo ricominceremo a parlare di nuovo di lavoro, vedremo tutte le vertenze sul territorio insieme a Gennaro Oliva, il coordinatore della UIL di Taranto. Restate con noi.
2: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
3: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: su Radio Cittadella, per chi ci ascolta in radio sui 96.5 FM. Buongiorno e bentornati anche a chi ci sta guardando su Taranto TV sul canale 94. E adesso noi parliamo di lavoro. I numeri dell'INPS scattano una fotografia impietosa del territorio. Nel 2025 in Puglia sono state autorizzate oltre 30 milioni di ore di cassa integrazioni e più della metà appartengono alla sola provincia di Taranto. Parliamo di circa 16 milioni di ore, con oltre 17.000 lavoratori sospesi in un limbo senza certezze, dall'ex Ilva al porto fino all'arsenale, ai mitilicoltori, l'intero tessuto sociale ed economico è al collasso. Per capire cosa sta succedendo e quali sono i rischi reali, abbiamo in collegamento Gennaro Oliva, coordinatore territoriale di UIL Taranto. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, Oliva, lei ha definito nel comunicato stampa Taranto l'ultima fabbrica delle illusioni, ha parlato di una città affamata di lavoro e non di slogan. Partiamo dall'ex Ilva, ok? Facciamo le cose per gradi. La vertenza dura da 14 anni, oggi Acciaieri d'Italia chiede cassa integrazione per più di 3.800 lavoratori a Taranto. Siamo di fronte all'ennesima proroga con gli ammortizzatori sociali, c'è davvero un piano industriale all'orizzonte? La cassa integrazione è diventata l'unica strategia politica per prendere tempo e passare la palla al governo prossimo?
1: Diciamo che l'Ilva è spenta, è chiusa, e quindi dobbiamo parlare solo ed esclusivamente, purtroppo, in questo momento solo di ammortizzatori sociali. Quei numeri che dicevi prima sicuramente aumenteranno ulteriormente, perché nel momento in cui si spegnerà l'aria a caldo dello stabilimento di Taranto, sicuramente i numeri aumenteranno e quindi ci troveremo di fronte a uno stabilimento completamente fermo. In questi anni non si è fatto nulla, si poteva fare, tutti i soldi che sono stati spesi male, e ci troviamo oggi di fronte a uno stabilimento che non è più sicuro né per i lavoratori ma soprattutto per la città.
0: Non c'è solo l'industria, nel vostro report citate i danni allarmanti su settori storici del territorio, 307 lavoratori portuali, fra un po' anche torneranno a essere 327 a rischio nel 2027, parliamo dell'ex TCT, l'organico dell'arsenale navale che si è dimezzato di 400 famiglie, si è dimezzato, poi ci sono le 400 famiglie di mitilicoltori che rischiano, perché abbiamo visto il seme quest'anno è morto praticamente tutto. Taranto sembra colpita da una crisi sistematica che travolge anche l'economia del mare. Ci sarà una ricaduta probabilmente anche sul resto del tessuto. Cosa serve per evitare che nel 2027 si consumi un dramma sociale per i lavoratori tra porto, industria e tutta la filiera locale? Perché poi se non si hanno i soldi non si ha potere d'acquisto, non si comprano i negozi e c'è tutta una ricaduta.
1: Serve quello che fanno in tutte le parti d'Italia, nelle altre città. Serve che la politica deve mettere da parte gli slogan, serve che la politica, qualsiasi colore di destra, di sinistra, di centro, chi governa e chi sta dall'altra parte, si devono mettere insieme per decidere realmente su cosa si vuole fare su Taranto, perché Taranto perde lavoro dappertutto. Lo diceva lei prima, se dovevo fare un comunicato stampa su tutte le vertenze che abbiamo nella nostra città o che abbiamo avuto nella nostra città, servivano tutte le pagine dei giornali. Ho messo le cose che in questo momento sono le più importanti, perché pensate, quando noi parliamo dei portuali, al porto si dovevano spendere i soldi per il Just Transition Fund, perché comunque bisognava riconvertire, bisognava cambiare, bisognava avere una produzione diversa, una produzione green. Questo non si è fatto, anzi nell'ultima settimana abbiamo perso la metà dei soldi che dovevano essere investiti sul porto. E anche in questo caso cosa stiamo chiedendo noi? Ma per

0: dare un po' di dignità alle persone, la prima cosa che chiamo sono il lavoro. Ma è un lavoro che ci accorgiamo che ultimamente non c'è più a Taranto, chiaramente non per volontà nostra, né tantomeno per volontà dei lavoratori. Cosa cerchiamo? Così ieri c'è stata anche un'assemblea nell'ufficio nostro della UIL. Cosa chiediamo noi? L'indennità di mancato avviamento, cioè l'IMA per i lavoratori dei portuali. Noi siamo stanchi di chiedere ammortizzatori sociali. A Taranto non ha bisogno di ammortizzatori sociali. Taranto ha migliaia di lavoratori che vogliono tornare sul proprio posto di lavoro. Per Taranto ha bisogno di dignità, questo ha bisogno un lavoratore.
1: Ma quali sono le richieste concrete? Voi avete tre richieste concrete, sia al governo che alle istituzioni.
0: Le richieste sono che il governo deve decidere una volta per tutto cosa deve fare. Partiamo dall'Ilva, partiamo dall'Arsenale, partiamo dal porto. Cosa vogliono fare? Gli investimenti che vogliono fare, quali sono? E di là si incomincia a partire. Di là si incomincia, nel momento in cui noi incominceremo a vedere che un lavoratore rientra nel proprio posto di lavoro, vuol dire che sia il governo, ma non solo il governo, anche la Regione Puglia e il Comune di Taranto stanno facendo il proprio dovere, cosa che non si fa in questo momento. Io ho lanciato questo grido d'allarme perché è assurdo che Taranto si pioppa, scusa il termine, il 50% della cassa integrazione che viene fatta in tutta la Regione Puglia. Noi siamo gli ultimi come città, non solo in Italia, ma anche all'interno della Regione Puglia.
1: No, ma non solo.
0: Città,
1: abbiamo sentito adesso l'assessore ai servizi sociali che diceva che Taranto è la città con maggior numero di assegni di inclusione, che fa il paio con la cassa integrazione. Insomma, non è proprio un quadro roseo, ecco.
0: Si doveva fare una domanda. La risposta la doveva dare l'assessore stesso. Se Taranto è anche la città dove ci sono il maggior numero delle assegni di inclusione, un motivo c'è. Questo è un problema serio. Non abbiamo parlato anche della Natuzzi. Cioè noi, ripeto, la miticoltura a Taranto, anche lì noi stiamo chiedendo di mettere in piedi un tavolo tecnico, ma da anni, tra Regione Puglia e Comune di Taranto, per trovare una soluzione per i miticoltori. Sono 400 famiglie, la media di 2.000 persone vivono della viticoltura a Taranto. Niente, questo tavolo tecnico non viene messo in piedi perché, non so, forse non hanno la soluzione, o la soluzione che hanno loro è una soluzione impopolare, ma sediamoci, cerchiamo di trovare una soluzione insieme per il bene della nostra città, perché prima viene la nostra città e poi i lavoratori.
1: Tra
0: il benessere lo crea il lavoro.
1: Questo genere di risposte sembra che la struttura sia stata proprio la struttura commissariale del commissario Uricchio ad averle date come potersi muovere. Io ringrazio Gennaro Oliva per essere stato con noi e per averci raccontato questa situazione non bellissima. Magari la prossima volta, come si dice ai funerali, Oliva, ci vediamo in situazioni più piacevoli.
0: Sono 14 anni che spero di dare qualche soluzione diversa di quella che scriviamo, però speriamo bene. Il mese prossimo sarà un mese tragico e devastante per la nostra città.
1: Grazie Gennaro Oliva, coordinatore territoriale della UIL Taranto. E noi adesso ci fermiamo, quando torniamo parliamo di Consiglio Comunale.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. soluzionieedilizie.srl@gmail.com.
2: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

Smith, c'hanno queste musichette così tranquille e spensierate, poi il testo se l'ho andata a vedere, e cercavo un lavoro, l'ho trovato adesso e adesso sono depresso, è la vita di tutti ragazzi. E allora adesso torniamo seri, perché ieri c'è stata una giornata calda a Palazzo di Città dopo la protesta dei lavoratori del verde pubblico, il consiglio comunale. Si tratta di 50 famiglie in ansia per il nuovo appalto biennale da circa da 5,5 milioni di euro, con la richiesta urgente di uno stop alla procedura e l'aula temporaneamente sospesa. La paura è di perdere il lavoro perché i soldi non bastano per coprire tutti. Oggi fa discutere anche la posizione dell'amministratore e dell'amministrazione e il ruolo della maggioranza. Noi ne parliamo subito con il presidente della commissione. No, non ce l'abbiamo ancora, Luca Contrario, che tra l'altro ieri ha ricevuto un incarico da sindaco Piero Bitetti con la delega ai beni comuni alla partecipazione. Insomma, non è un assessorato, è una delega in cui si occuperà dei beni comuni. Noi dovremmo avercelo in stiamo aspettando di, era in collegamento ma l'abbiamo perso. Insomma, ieri poi il consiglio comunale è terminato con diciamo una richiesta di un consiglio comunale monotematico proprio sulla questione del verde pubblico, quindi la situazione si aggiornerà presto con un consiglio che parlerà solo ed esclusivamente di questo. L'avvertenza va avanti ormai da parecchio tempo. Gli operai speravano che le buste presentate per le gare d'appalto non fossero aperte dall'assessorato all'ambiente, e invece sono state aperte. I fondi non bastano per coprire tutti, sono un centinaio di famiglie, una cinquantina di persone restano fuori, e la scintilla è scattata ieri in consiglio comunale quando l'assessora all'ambiente Fulvia Gravame, che pure in questi mesi ha sempre avuto un'interlocuzione con i COBAS e con i sindacati che rappresentano gli operatori del verde, insomma li ha incontrati diverse volte, comunque scontrandosi perché non c'era questa disponibilità economica da parte del comune, ieri ha rifiutato di interagire in consiglio comunale, e quindi è scattato poi la bagarre con operai che hanno iniziato a gridare, e insomma la situazione è andata avanti così. Mi sa che noi non siamo riusciti a riavere in collegamento Luca Contrario, a cui avremmo comunque voluto porre le domande, perché la commissione bilancio ha il polso della situazione sulle finanze del comune, che pure non sono ottime in questo momento, e i sindacati infatti dicono che 5,5 milioni non bastano per salvare tutti i posti e le ore di lavoro. Parliamo di persone che comunque hanno anche veramente poche ore a disposizione in una città dove il verde pubblico non è che sia proprio al massimo. Adesso abbiamo in collegamento telefonico Contrario. Buongiorno. Ce l'abbiamo? Cioè no, l'abbiamo riperso. E insomma, purtroppo ogni tanto succedono queste cose. Noi abbiamo terminato però questo spazio dedicato al consiglio comunale, e quindi magari lo recuperiamo domani la telefonata con Luca Contrario, e adesso ci fermiamo per ascoltare un po' di musica, e quando torniamo parleremo del giornale della Marina. Let's go.

0: New Hit, questa era Lucent con Deep Street. E adesso buongiorno e bentrovati in questa ultima mezz'ora di Buongiorno Taranto. Al microfono ci sono sempre io, Valentina Castellaneta, dall'altra parte del vetro c'è Piero Caffi. Ora parliamo di un'iniziativa. Ieri è stata inaugurata all'interno del Castello Aragonese la mostra Voce e Specchio della Sanità Militare. L'esposizione è stata realizzata con l'obiettivo di ripercorrere la storia della medicina militare, le operazioni di guerra del passato e le missioni umanitarie degli ultimi anni. La mostra resterà a Taranto fino all'11 di ottobre e per noi c'è stata Federica Pompamea.
1: C'è anche il primo numero del giornale di medicina militare pubblicato nel 1851 nella mostra Voce e Specchio della Sanità Militare, realizzata all'interno del Castello Aragonese di Taranto. L'esposizione, promossa dal direttore Francesco Ruggiero insieme con il Ministero della Difesa e Ispettorato Generale della Sanità Militare, ripercorre oltre un secolo e mezzo di storia, valorizzando la memoria, l'identità e le sfide della medicina con le stellette.
2: È un patrimonio immateriale importante non soltanto per le forze armate, ma direi per tutto quanto il sistema paese, in quanto è il periodico edito ininterrottamente più antico in Italia e tra i più antichi in Europa. Noi portiamo in giro fondamentalmente ciò che fa la sanità militare di tutte quante le forze armate dall'epoca antica, quindi con i primi sforzi preunitari sui campi di battaglia, nelle trincee, fino alle ultime attività, quindi le missioni umanitarie, le missioni all'estero, l'impegno con i nostri militari sui campi di battaglia e poi il connubio sempre più forte con la sanità civile.
1: La tappa tarantina rende omaggio così al presidio militare locale che celebra 120 anni dalla fondazione. Tra arte e documenti storici, le opere di copertinisti del generale Angelo Ionta e del capitano di vascello Stefano Piccirilli dialogano con le illustrazioni d'epoca, volumi antichi del periodo e le pagine della domenica del Corriere della Sanità Militare attraverso le testimonianze editoriali. Per la curatrice Cristina Ferri, la mostra, che sarà aperta ai visitatori fino all'11 ottobre, permetterà così ai cittadini e alle cittadine di scoprire il lavoro e il sacrificio di tutte le forze armate coinvolte nelle operazioni di soccorso.
3: Diciamo che abbiamo voluto fare un po' questo excursus tra storia, tra passato e presente, quindi sia esponendo degli esemplari storici, quindi abbiamo anche nello specifico l'esposizione del fascicolo del 1861 in cui viene riportato, è stato pubblicato integralmente il testo del decreto che ha portato alla fondazione dell'ordinamento del servizio sanitario per la Real Marina. Qualche anno fa è stata richiesta una commessa proprio su una serie di tele e di acquerelli che ripercorressero un po' quella che è stata anche la storia della sanità militare italiana delle singole componenti delle forze armate. Quindi qui si potranno osservare anche dal punto di vista proprio artistico degli esemplari che richiamano un po' a quegli elementi emblematici delle forze armate e della sanità militare.
0: Insomma, abbiamo fino all'11 di ottobre per vedere questa mostra, mi sembra veramente interessante. Adesso noi ci fermiamo, quando torniamo andiamo a Leporano e soprattutto parleremo del parco archeologico. Ci sono importanti novità rispetto al parco archeologico di Leporano e sono state presentate all'interno della presentazione del premio Satyrion per l'archeologia. Restate con noi.

Però ti sembra la versione moderna di Ci vorrebbe un amico di Antonello Venditti? Questa è la versione la versione millennial, forse anche dopo. E allora adesso noi cambiamo argomento, perché c'è un'intesa con l'Università di Bari per monitorare la falesia con il georadar, interventi di bonifica nell'area della sorgente. Stiamo parlando di Leporano e della costa leporanese. Infatti l'obiettivo è un partenariato pubblico-privato per salvaguardare e rendere fruibile il parco archeologico di Leporano. La Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo ha messo al centro la tutela del territorio. Tutte queste informazioni sono state date dal soprintendente Raguso alla presentazione del premio Satirion. Che cosa è il premio Satirion? Lo ascoltiamo nel servizio. Un ponte tra storia antica e il futuro del territorio, e questo l'obiettivo che si pone di essere ormai da 27 edizioni il premio Satirion per l'archeologia, un evento di rilievo internazionale promosso dalla Proloco di Leporano.

0: Murano in collaborazione con le principali istituzioni culturali del territorio. Ospitata dal Castello Muscettola di Leporano, questa edizione punta a fare rete e valorizzare le ricchezze storiche e le personalità illustri della Puglia e del Mezzogiorno. A sottolineare l'importanza dell'evento e della premiazione scientifica è la direttrice del Museo Archeologico di Taranto, Stella Falzone.
1: Quindi spazia dall'archeologia attraverso una figura importante che è una dirigente, un'archeologa, svolge un importante ruolo in questo momento nel Ministero della Cultura, che è appunto la nostra collega Teresa 54, che ha una grandissima esperienza sul campo. Io credo che noi abbiamo bisogno di fare rete e fare in modo che le radici culturali, le ricchezze culturali e storiche, archeologiche di questo territorio debbano essere all'interno di un percorso di valorizzazione e di comunicazione più ampio.
0: Un'attenzione mirata anche alla tutela dell'area e della costa leporanese, con importanti iniziative sul campo, cui mira il soprintendente al patrimonio subacqueo, Angelo Raguso.
2: Forse il primo atto di cui mi sono occupato è stato proprio quello di formalizzare un protocollo d'intesa con il Dipartimento di Geologia dell'Università di Bari. Aspettiamo di avere in consegna anche il parco, perché sarà nostra intenzione organizzare una forma di collaborazione, quella pubblico-privato, per la gestione dell'area, quindi della promozione, della fruizione.
0: Non solo archeologia, la sezione curata dalla Proloco di Leporano, presieduta da Antonella Falcioni, celebrerà infatti le eccellenze del territorio nei campi della musica, del giornalismo e del racconto di viaggio.
3: O come dicevo il maestro Cosimo Damiano Lanza, che è maestro di pianoforte e clavicembalo, ma anche didatta, perché lui è un leporanese doc, Leporano e Taranto. E poi abbiamo la nostra Monica Caradonna, che attraverso i suoi servizi ci mostra quelle che sono le tradizioni, il patrimonio enogastronomico del nostro territorio, ma anche del territorio ionico. E poi in collegamento con quelli che sono stati i giochi del Mediterraneo, abbiamo pensato di dare un riconoscimento a questo ragazzo straordinario, che è Adriano Tegas, che si definisce cicloviaggiatore storico, perché in realtà ha realizzato questo percorso da Taranto a Sparta.
0: Insomma, l'appuntamento con il premio Satirion per l'archeologia è sabato 3 ottobre al Castello Muscettola di Leporano. I premiati li sappiamo, non resta che andare lì a scoprire come salvaguardare questo patrimonio bellissimo che ha il nostro territorio. Noi adesso ci fermiamo e poi continuiamo a parlare di patrimonio da salvaguardare con Peppe Internò di Plastica Qua e la pulizia delle nostre coste.
4: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
5: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
6: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
7: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Solo grandi successi, solo grande musica. Grande musica. Cittadella Visual Radio TV. Your radio.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: siamo tornati indietro di qualche mese al Medimex con i Pet Shop Boys West End Girls. Ciao, sono Valentina Castellaneta e stamattina non ne azzecco una. E allora adesso parliamo di ambiente, almeno quello da preservare. Abbiamo in collegamento telefonico Giuseppe Interno, presidente di Plastica qua a Taranto. Buongiorno. Ce l'abbiamo? Ah, dovrebbe esserci. Comunque, domenica scorsa Plastica qua ha fatto una pulizia del molo di Cimino per la raccolta dei rifiuti volontari insieme alle associazioni del territorio in occasione del World Clean Up Day. E domenica prossima invece sarà sempre verso l'Eco Libreria di Cimino per invece la raccolta della plastica. Abbiamo Giuseppe Interno, buongiorno.
1: Buongiorno Valentina.
0: E buongiorno, allora, benvenuto. Sì, com'è andata domenica scorsa?
1: Domenica scorsa è andata abbastanza bene. In occasione del World Cleanup Day, che è un'iniziativa che avviene a livello globale, abbiamo organizzato una delle azioni di quest'anno, insomma, e lì al Molo di Cimino abbiamo coinvolto diversi gruppi, associazioni, anche alcuni mitericoltori, e oltre ai Isola Cooperativa o il Comitato Ambiente e Salute per la Vita,
0: che
1: o...
0: poi è un'iniziativa che diciamo spontaneamente insieme a Isola, ai mitericoltori, era già stata fatta all'inizio dell'estate. Come avete
1: Lì siamo intervenuti ad aprile.
0: Ad aprile. Come avete ritrovato il posto dopo qualche mese?
1: È un luogo in cui si accumulano i rifiuti, proprio come la spiaggetta di Parco Cimino, che sicuramente è già da ripulire da un po'. E pur non essendoci correnti, in Mar Piccolo sono quei luoghi in cui continuano a spiaggiarsi i rifiuti. E questo ci deve far pensare, perché solo il 10% dei rifiuti presenti in mare poi vengono, tra virgolette, vomitati dal mare, quindi li troviamo sulla costa, il resto rimane in mare. Quindi dicevo, insieme ad altre associazioni abbiamo fatto questa raccolta rifiuti che ha portato alla rimozione di decine di sacchi, oltre 70, e di questi, dopo averli pesati, insomma, siamo arrivati a contare 250 kg di plastica, 50 di vetro, 3 di carta, parlo di chili, 3 kg e mezzo di metallo e 160 di rifiuti non differenziabili, insomma, no? Quindi di quel misto che non può essere selezionato e separato.
0: Avete trovato qualcosa di particolare? Di solito frigoriferi, cose di questo genere, avete trovato qualcosa?
1: Frigo questa volta no.
0: Ah, meno male.
1: Un giubbottino di salvataggio dato le fiamme, sì, un buco dove c'erano ficcate una decina di bottiglie, non so perché, e erano vuote, giuro, e poi insomma molto spesso si trovano anche rifiuti molto vecchi che permangono in mare, nell'ambiente, per tanto tempo, quindi poi alle volte diventa anche difficile riuscire a riconoscerli, insomma, sono sia per le scritte sbiadite che per proprio la frammentazione di queste plastiche, che poi si fanno sempre più piccole e diventano invisibili. E invece questa domenica, come giustamente dicevi, attiveremo l'Eco Libreria dalle 10.30 alle 12.30, che è un posto che funziona in maniera un po' strana, perché l'unica moneta di scambio sono i rifiuti, e quindi diamo la possibilità di scegliere un libro tra quelli disponibili che abbiamo ricevuto in donazione e che riceviamo in donazione. Ogni 10 bottiglie di plastica o flaconi o lattine in alluminio che ci vengono conferite. Quindi...
0: Sì, ci sono stata, ci sono proprio le volontarie che le contano una per una e poi danno i libri. Mi raccomando, portate libri carini per i bambini, perché ci vengono volentieri, ho visto io.
1: Sì. Cioè, al momento abbiamo libri per piccini, quindi ci vengono, sono loro, diciamo, i nostri
0: Utenti
1: utenti
0: maggiori,
1: preferiti, sì,
0: sì.
1: quelli a cui ci rivolgiamo anche per sensibilizzarli, e devo dire che rispondono molto bene, al contrario di noi grandi.
0: Ecco, ma dipende anche dai genitori, penso io. Però
1: Sì,
0: ci sono due punti. Uno
1: qualcuno ce
0: che,
1: li porta, questi bambini, no?
0: sì, infatti, uno è sciacquare bene i contenitori con le bevande zuccherine e oli e saponi, e l'altra è sono i tappi, perché la cosa dei tappi funziona ancora alla raccolta per poi donare. E che cosa ci si fa poi?
1: Allora li separiamo e li cediamo ad un'altra associazione che riesce ad ottenerne, diciamo, dopo grandi quantitativi, carrozzine da basket, quindi carrozzine per disabili che fanno come sport il basket. Sono molto particolari come carrozzine.
0: Ebbene, io ti ringrazio Giuseppe. Allora, l'appuntamento è domenica prossima. Abbordate una marea di bottiglie e riceverete libri.
1: Esatto,
0: Ok,
1: grazie.
0: grazie Giuseppe Interno, presidente di Plastica Qua.
1: Grazie,
0: Buona
1: a
0: giornata. E
1: presto, buona giornata e buon lavoro.
0: anche per noi è arrivato il momento di salutarci perché l'appuntamento con Buongiorno Taranto torna domani mattina puntuali alle 7:20. Cercherò di farlo anche io. Ma l'informazione con Radio Cittadella prosegue con i giornali radio e con le nostre trasmissioni con Partecipiamo Taranto. Su Taranto TV invece c'è il nostro telegiornale delle 14, dopo TG, Rosso di Sera. Insomma, ragazzi, un sacco di roba, un sacco di roba. State con noi e se avete segnalazioni inviateci una mail a segnalazioni@cittadellatv.it oppure un messaggio WhatsApp al 339-680-6868. Io ringrazio Piero Caffio che ha curato la parte tecnica. Buona giornata e mi raccomando, divertitevi!

0: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Abbiamo un piano. Sei gemme, tre squadre, una possibilità.
3: Alterare il tempo crea un po' di problemi.
2: Ho capito, ma questa è una seconda occasione.

0: sono Jo.
1: Io Raissa. Ah!
0: Vuoi essere mia amica del cuore?
1: Non ho mai avuto un'amica del cuore.
0: Beh, neanche io. Andiamo.
2: Un tempo c'era un'isola dei ricordi, piena di creature magiche oltre ogni più sfrenata immaginazione.
1: La tua Lola è fortissima.
3: Oi, Fatima! Non corrompere le ragazze!
4: Fatti gli affari tuoi!
3: No!
0: Insieme riusciremo a trovare l'isola dei ricordi!
2: Non si trova l'isola dei ricordi.
0: Aiuta!
4: Amiche per la vita!
2: Lei trova voi.
4: Raissa? Sta succedendo qualcosa?
1: Non ci credo.
0: Avanti, andiamo!
5: Aspetta, cosa?

0: ci amo.
1: È reale! Sì!
2: Benvenute sull'isola dei ricordi!
1: Sei tipo un cane mannaro? Ti trasformi con la luna piena o quando vuoi?
2: È personale, ok? Scusate, non lo controllo! Questo posto può sembrare un paradiso.
1: Ma quanto è figo!
2: Ma per i mortali è pericoloso!
3: Non dovevate venire nel mio mondo!
2: È un demone dei ricordi! Più a lungo starete qui e più ve ne sottrarrà!
1: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi! Vuoi essere mia amica del cuore?
0: Il nostro primo incontro!
1: Non ti dimenticherò mai! Reggetemi forte! Noi andiamo a casa! Don't you
2: forget about me. No! Quando mi avvicino troppo ai bastoni vado in... modalità cane!
0: Modalità cane?
1: Oh no! Ro, sei lì dentro bello?
4: Immagino che avrai delle domande.
0: Perché tua moglie non può finire i suoi libri?
5: Vuoi davvero saperlo?
4: Lei
5: è Verity.
4: I suoi medici credono che non potrà mai più camminare o parlare. Ha detto che sei una voce brillante ancora sconosciuta. Tu sei l'unica che può farlo.
0: I suoi fan conoscono il suo stile. Capirebbero che non è lei.

0: Le parole dovrebbero emergere direttamente dalle viscere, lacerando la carne e le ossa mentre si liberano. Sanguinose. E un po' terrificanti.
1: Questo posto è allucinante. Ho come l'impressione di impazzire.
0: Io ero la sua droga. E lui la mia.
1: Era in piedi, proprio lì, Jeremy. Di qualcosa. Di qualcosa.
0: Ti avverto, non c'è luce, solo oscurità.
2: Alice, penserai che quello che sto per

0: si va in scena.
1: Via, via, via!
2: Cuori senza età, bello.
3: Benvenuti su Come rapinare una banca.
4: 15 banche. 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
5: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
4: Se ci aiuta, ritireremo le accuse contro di lei.
5: Ma va. C'è troppo girato per non aver commesso errori.
6: Ehi, capo! Oh mio Dio, congratulazioni!
5: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
6: Tieni, sono per il college.
4: Perché continuare a rischiare?
5: Non lo fanno per i soldi.
4: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
7: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
5: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
8: Finiamo il lavoro.
5: C'è uno schema ricorrente.
4: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
5: Cos'è, un inseguimento?
9: No.
4: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
6: Scendi dall'auto!
10: Siete quelli di Come rapinare una banca?
6: Sì!
10: Io amo il vostro show!
6: Grazie che ci segui!
11: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
12: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
13: I beneficiari dell'assegno di inclusione devono frequentare, altrimenti verrà sospeso, lo ha detto l'assessora al ramo Sabrina Lincesso. Intanto oggi messa in onore del santo patrono della Polizia di Stato nel Duomo di Taranto. Raggiunte e consegnate al ministro Abodi 16.000 firme per la petizione Taranto Centro Olimpico. Intanto questa mattina sono state presentate le stagioni teatrali di Tatà e Orfeo. A tra poco.
12: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
14: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
15: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza,

affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizia SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Ginosa. Soluzioni edilizie.srl chiocciola gmail.com.

0: Buon pomeriggio ai nostri telespettatori. I beneficiari dell'assegno di inclusione sono tenuti alla frequenza, altrimenti verrà sospeso, lo dice l'assessora al ramo Sabrina Lincesso. Sentite.
1: Niente frequenza scolastica per i figli, niente sussidio. Il Comune di Taranto stringe le maglie sul contrasto alla dispersione scolastica e avvia una ricognizione straordinaria su tutti i nuclei familiari precettori dell'assegno di inclusione. Una nota inviata dai servizi sociali dispone il monitoraggio stringente sull'assolvimento dell'obbligo di istruzione nei casi di assenze ingiustificate. Dopo le verifiche e il supporto educativo scatterà la sospensione del beneficiario economico. Parola dell'assessora ai servizi sociali Sabrina Lincesso.
2: Noi abbiamo deciso, prendendo in considerazione ovviamente le normative vigenti, di attuare durante il monitoraggio dell'ADI, l'ADI è l'assegno di inclusione. Dovete sapere che Taranto è una delle prime città in Italia con il numero maggiore di beneficiari. Si fa il monitoraggio ogni 90 giorni e abbiamo stabilito, prendendo in considerazione quindi i riferimenti di legge, che attraverso il monitoraggio i genitori devono dimostrare la frequenza scolastica del figlio. Se persiste l'inadempienza scolastica del figlio, si prenderanno determinati provvedimenti anche fino alla sospensione del beneficio economico.
1: Il provvedimento, a dire il vero, nasce prima dei dati emersi dal report di Istat in collaborazione con gli uffici statistici del comune sul disagio socio-economico in città, ma è certamente una risposta. Infatti le sofferenze maggiori si concentrano al quartiere Tamburi, seguito da Città Vecchia e Paolo VI, dove i bassi livelli di reddito e di istruzione alimentano il rischio di marginalità e devianza tra i più giovani.
2: Beh, essere percettori comunque di sostegni economici vuol dire anche restituire qualcosa alla città. Dobbiamo lavorare su un principio di sussidiarietà circolare, quindi non solo il concetto di ricevere. Io credo che sia una scelta responsabile a tutela dei minori soprattutto, ma anche guardando il futuro della nostra città.
0: Esplode la rabbia degli operatori del verde urbano. In consiglio comunale vibrata protesta di un gruppo di lavoratori che rischiano di perdere il posto di lavoro con il cambio di appalto. Particolarmente contestata l'assessora all'ambiente Fulvia Gravame, accusata di non aver voluto dialogare con gli operatori del verde. Ad alcuni loro rappresentanti è stato poi consentito di intervenire in aula. La problematica riguarda il destino di una cinquantina di operatori. Dopo le tensioni, i consiglieri di minoranza hanno deciso di abbandonare l'aula. Non è escluso che sulla questione possa essere convocata una riunione monotematica del Consiglio Comunale. Celebrato questa mattina il santo patrono della Polizia di Stato, San Michele Arcangelo, noi ne abbiamo approfittato per fare il punto della situazione sulla criminalità a Taranto. Sentite.
3: Consolidare il rapporto con il territorio ed esaltare il messaggio della polizia al servizio dei cittadini. Sono questi i concetti che il questore Michele Davide Sinigaglia ha voluto ribadire nel giorno della celebrazione di San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato e simbolo cristiano della difesa del bene contro il male.
4: Un richiamo ai valori più profondi della Polizia di Stato, che vengono appunto compendiati nella figura del nostro santo patrono, San Michele Arcangelo.

0: Arcangelo, ma come giustamente diceva, è un'occasione per rendere anche un messaggio nostro di gratitudine verso la collettività che comunque siamo chiamati a servire, di Taranto e dell'intera sua provincia.
1: La Santa Messa nel Duomo di San Cataldo è stata celebrata dall'arcivescovo Monsignor Ciro Miniero, presenti le massime autorità civili e militari, dal prefetto ai rappresentanti delle forze dell'ordine fino ai sindaci dei comuni della provincia. È stata una occasione per sottolineare come il ruolo della polizia sia ancora più dedicato in una realtà complessa come Taranto, città che vive il contrasto irrisolto tra nuove opportunità e profonde ferite economico-sociali.
0: Ma io mi auguro davvero che si sia intrapreso un percorso che miri a valorizzare le tante qualità e risorse che Taranto e la sua provincia hanno. Chiaro che non possiamo nascondere come le difficoltà rimarranno. Dal punto di vista della sicurezza, noi faremo di tutto per poterle contenere entro limiti accettabili.
1: Alcuni recenti episodi hanno aumentato la percezione di una città a rischio, ma qual è, dati alla mano, la condizione oggettiva di Taranto sotto il profilo della sicurezza e dell'ordine pubblico? La risposta del questore.
0: È la situazione di una grande città che conosce tutta una serie di fenomeni di criminalità che sono appunto tipici di un contesto urbano così sviluppato.

0: cose che poi colpiscono molto l'attenzione dell'opinione pubblica, e comunque noi siamo impegnati per far sì che questo trend positivo e di calo dei reati prosegua.
1: Aeroporti di Puglia intanto ha pubblicato il bando per la rotta di Grottaglie, che era stato preannunciato solo qualche giorno fa dal governatore De Caro.
2: Aeroporti di Puglia ha pubblicato l'avviso per l'avvio dei voli passeggeri da e per la rotta di Grottaglie. La procedura era stata annunciata solo qualche giorno fa dal presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, e mira a sondare l'interesse concreto dei vettori aerei per l'attivazione dei collegamenti di linea. L'obiettivo, evidenzia la nota di Aeroporti di Puglia, è quello di verificare attraverso una procedura pubblica e comparativa quali collegamenti il mercato sia effettivamente disposto a operare, a quali condizioni e con quali sostenibilità economica all'interno dell'equilibrio complessivo della rete aeroportuale pugliese. L'ipotesi indicata dalla Regione Puglia prevede in questa prima fase 12 voli settimanali complessivi con destinazione Roma e Milano Linate. Partecipando al bando saranno i vettori a indicare attraverso le proprie manifestazioni di interesse e le proposte commerciali se le rotte possano essere operate in condizioni economicamente sostenibili e con quali caratteristiche operative. La proposta dovrà essere formulata mediante la produzione di un business plan che comprovi le effettive prospettive di redditività della rotta. Le domande dovranno essere presentate entro il 31 dicembre. Parallelamente alla verifica del mercato, la Regione ha indicato una successiva linea di intervento, cioè la valutazione della richiesta di continuità territoriale per l'aeroporto di Grottaglie, già inoltrata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: Abbiamo ripetuto negli anni che la competenza dal punto di vista dell'apertura ai voli civili passeggeri dell'aeroporto Arlotta, così come degli altri tre aeroporti concessi in concessione da Aeroporti di Puglia, era appunto di Aeroporti di Puglia della Regione Puglia. Ora, finalmente, Aeroporti di Puglia, su input della Regione e del Presidente della Regione, Antonio De Caro, ha deciso finalmente di bandire questa gara, questa manifestazione di interesse per individuare i vettori, ma se non vogliamo che sia soltanto una manovra elettorale, e ha ragione Fabio Paolillo in questo caso, occorre che la Regione Puglia, e questa è una cosa che diciamo anche da anni, ci metta anche delle risorse per aiutare e per incentivare i vettori a decidere di venire a volare dal Taranto Grottaglie. Così come la Regione Puglia ha saputo fare bene per quanto riguarda l'aeroporto di Foggia, impegnando 12 milioni di euro.
1: L'indennità di mancato avviamento per i 307 ex Taranto Container Terminal è in scadenza il prossimo 31 dicembre. Ieri nuova assemblea.
4: Ancora nodi irrisolti e un futuro ricoperto dalle incertezze al porto di Taranto. Con l'approssimarsi di fine anno torna a salire la tensione tra le banchine. A rischio ci sono 307 lavoratori ex TCT e le tutele dell'agenzia portuale con l'indennità di mancato avviamento in scadenza a dicembre. Tra loro c'è anche Cosimo Cito, in IMA dal 2016.
5: Forse sono stato anche uno degli ultimi ad uscire dall'azienda, in sostanza, e quindi sì, viviamo quasi un decennio di incertezza. Attesa e speranza, direi ansia, perché il 31 dicembre poi ricade ovviamente su di noi questa forma di, come dicevo prima, di ansia, quando ovviamente arriva la scadenza biennale. E noi siamo fiduciosi che prima o poi questa situazione si risolva, quantomeno nell'imminente, perché comunque, ripeto, il periodo trascorso è abbastanza lungo.
4: Nel corso dell'assemblea di Will Trasporti sono emerse tutte le criticità di uno scalo bloccato. Pesa il ritardo sui dragaggi dei fondali indispensabili al terminalista Hillport per attirare i grandi traffici navali, soprattutto il definanziamento dell'hub offshore, e anche una scarsa comunicazione con l'autorità di sistema portuale. A questo si aggiungono le attese sulla formazione professionale di Innova Puglia e le incertezze sulla formula di lavoro temporaneo, il cosiddetto ex articolo 17.
5: L'unico problema è che l'attività portuale a Taranto è in una fase di stallo, come anche la Hillport è in una fase di stallo. Quindi se i traffici non crescono, noi rimaniamo qui un attimo fermi in un limbo in attesa che qualcosa si muova.
4: Ad appesantire il quadro è anche il taglio temporaneo dei fondi 2026 destinati all'hub dell'eolico offshore. Il sindacato lancia un ultimo

0: ultimatum all'autorità di sistema portuale del Mar Ionio, senza risposte concrete ed immediate, si va verso lo scontro e la mobilitazione di tutti i lavoratori.
1: La FIM CISL esprime la propria solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori di Vestas interessati dai recenti licenziamenti comunicati nell'ambito del processo di riorganizzazione aziendale. Pur nel rispetto delle prerogative dell'impresa, riteniamo che decisioni con un impatto così rilevante sulle persone debbano essere accompagnate da modalità di gestione rispettose, da un'adeguata comunicazione e soprattutto da un confronto responsabile con le rappresentanze dei lavoratori. Assolutamente inaccettabile, si legge nella nota della FIM CISL, la scelta di interrompere immediatamente la presenza in azienda dei lavoratori coinvolti, una modalità che aggrava ulteriormente l'impatto personale e professionale di una situazione già di per sé complessa. Sono state raggiunte e consegnate al ministro dello Sport Abodi 16.000 firme raccolte appunto per la petizione Taranto Centro Olimpico.
2: Sono state consegnate al ministro dello sport Andrea Bodi in sede ministeriale le 16.000 firme raccolte in un mese sulla piattaforma change.org per la petizione candidare Taranto come sede del centro di preparazione olimpica del sud Italia. Vorrei fare di Taranto una delle città di preparazione olimpica. I giochi del Mediterraneo hanno dimostrato che possono abbracciare la città. Quello che abbiamo già realizzato è solo una prima parte. È giusto immaginare prospettive diverse. Sono le parole del ministro che ha rivolto grande attenzione all'iniziativa lanciata dallo scrittore tarantino Leonardo Laporta, il quale ha sottolineato quanto possa essere preziosa una simile opportunità per Taranto e per il futuro utilizzo delle strutture sportive nate per ospitare la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Abodi ha messo in evidenza il lavoro sinergico portato avanti con la struttura commissariale, con il CONI, con il Comune e con la Regione.
3: Abbiamo investito 275 milioni di euro per le infrastrutture, il ministro Fodi, prima ancora il ministro Fitto, e tutti insieme abbiamo cercato di valorizzare al meglio, ma la valorizzazione di queste risorse si consolida nei giorni che verranno. I 15 giorni dei giorni del Mediterraneo ci hanno aiutato a capire quanto abbiamo realizzato in un tempo breve.
2: Sono orgoglioso di questa disponibilità del ministro e della mia città che sta facendo la sua parte, così il promotore. Taranto, con questa raccolta firme che prosegue, ce la sta mettendo tutta, dimostrando con mente, cuore e spirito di aver meritato questi giochi e tutto quello che verrà. Adesso aspettiamo che si concretizzi il sogno olimpico. La campagna è stata rilanciata dai profili social di Giorgio Pasotti, Rossella Brescia e Martina Stella. La petizione è disponibile su change.org.
1: Un investimento si è verificato questa mattina a Taranto. Una donna si trovava tra via Umbria e via Capitanata quando è sopraggiunta una Citroen C3. Sul posto gli operatori sanitari del 118 che hanno soccorso la malcapitata e l'hanno trasportata in ospedale, ma anche gli agenti della polizia municipale per i rilievi del caso. Sono quasi terminati intanto i lavori di installazione dell'impianto fotovoltaico che fornirà energia alla sede della polizia locale. Si tratta di un'infrastruttura che avrà una potenza nominale di 66,84 kW e una capacità complessiva di accumulo pari a 33 kWh, con una produzione attesa di circa 94,6 MWh di energia rinnovabile all'anno. La sua realizzazione è frutto delle misure di compensazione previste dal progetto Zamponi, realizzato da Shell a Talsano, ed è seguita dall'assessorato ai lavori pubblici del Comune di Taranto, guidato da Lucio Lonoce. La scelta dell'immobile di via Acton deriva dai grandi consumi che lo caratterizzano, tra i più energivori del patrimonio comunale. L'impianto sarà così in grado di soddisfare una quota rilevante dei fabbisogni energetici dell'edificio, circa la metà, consentendo al Comune di Taranto di ridurre la spesa energetica. Oltre ai vantaggi energetici e ovviamente economici, contribuirà in modo tangibile alla riduzione dell'impronta ambientale dell'edificio, evitando l'emissione in atmosfera di circa 2,8 tonnellate di CO2 ogni anno. Chiudono i bar, ma non a Taranto, lo si evince da uno studio condotto da Confesercenti.
4: A Taranto la realtà dei bar sopravvive grazie alla determinazione e al sacrificio di imprenditori che continuano a investire nonostante l'aumento dei costi. È l'associazione di categoria Confesercenti a tracciare un quadro positivo sulle attività di somministrazione che nel capoluogo ionico registrano un 2,4% in più del numero dei bar tra il 2019 e il 2025. Il dato è emerso da uno studio di Confesercenti su Infocamere che evidenzia come la città dei due mari resista meglio rispetto alla drastica contrazione del centro con un meno 20% e del nord con un 16% in meno, affiancando realtà del mezzogiorno come Benevento, che registra un 4% in più, e Palermo con il 2,8%. I locali di vicinato non sono solo un motore economico e occupazionale, ma svolgono una funzione sociale fondamentale e rappresentano un presidio di sicurezza contro la microcriminalità, grazie anche alle loro insegne accese nei quartieri. Per Confesercenti però il settore resta vulnerabile, la flessione del potere d'acquisto delle famiglie, lo spopolamento urbano e la progressiva desertificazione commerciale minacciano infatti l'intero commercio di prossimità. Senza politiche di sostegno concrete anche le attività più resilienti rischiano il cedimento, per questo l'associazione di categoria si rivolge a cittadini e istituzioni chiedendo il pieno sostegno alla proposta di legge di iniziativa popolare, uno strumento strategico per tutelare i negozi sotto casa, salvaguardare il tessuto sociale e avviare interventi reali di rigenerazione urbana per i centri cittadini.
1: È stata presentata oggi la stagione teatrale 2026-2027 curata dal CREST con le rassegne Periferie e Favole e Tamburi, stagione del Tatà.
4: Un teatro vivo e interattivo pensato per abbattere le distanze e far dialogare il pubblico direttamente con gli attori e le attrici delle compagnie. Così l'Auditorium Tatà di Taranto si prepara ad accendere i riflettori sulle stagioni teatrali Periferie e Favole e Tamburi, curate dal CREST per il 2026-2027. Un viaggio che spazia dalla drammaturgia contemporanea alle riletture dei classici, fino alla magia delle favole per i bambini. Secondo la presidente del CREST, Clara Cottino, il teatro diventerà un luogo di storie, visioni e incontri dove la realtà si specchia e si reinventa.
5: Testi nuovi che portano per mano lo spettatore a anche a ragionare su problemi dell'oggi. E, quindi un teatro che mira soprattutto a costruire un rapporto con il pubblico.
4: Si parte il 13 ottobre con l'anteprima Frivola di Lucia Raffaella Mariani, che dà il via anche alla campagna abbonamenti con prezzi accessibili a tutto il pubblico, 150 euro per la stagione Periferie e 60 euro per Favole e Tamburi. Tra i 20 appuntamenti in calendario figurano artisti di spicco come Mario Perrotta, Iaia Forte, Roberto Latini, oltre ai lavori di impegno civile di Scena Verticale e César Brie. A queste rappresentazioni si aggiungono gli spettacoli dedicati alle famiglie con esibizioni domenicali. Per Cottino l'obiettivo è costruire una comunità attorno al teatro di periferia, mettendo al centro la cura e le relazioni reali.
5: Gli spettacoli vengono scelti più che sulla base dei loro messaggi, sulla base della loro capacità di far vivere ai bambini un momento di creatività condivisa, di relazione condivisa, di interesse.
4: Un lavoro complesso soprattutto per la realtà e il quartiere che lo accoglie, che però negli anni non ha mai smesso di crescere, provando a trasformare la cultura del teatro e dell'arte in un'esperienza comunitaria e un punto di riferimento inclusivo per la città.
5: Un pubblico consapevole anche del valore del teatro in un momento in cui rimane forse una delle pochissime, se non l'ultima occasione in cui il pubblico può interagire con azioni e sentimenti dal vero.
1: Una stagione pensata invece proprio per tutti, quella dell'Orfeo.
0: Un cartellone ricco, variegato e aperto a ogni forma di spettacolo dal vivo, il Teatro Orfeo di Taranto presenta la sua stagione 2026-2027 con oltre 30 appuntamenti per accompagnare da novembre fino alla primavera il pubblico tarantino. Sullo storico palcoscenico di Via Pitagora si alterneranno grandi protagonisti della scena italiana tra prosa classica, comicità, grande musica e teatro civile. La stagione in abbonamento è composta da 15 appuntamenti Presidenti prenderà il via il 16 novembre con Massimiliano Gallo in Lettera ad Edoardo. Tra i grandi nomi e debutti più attesi spiccano i nomi di Sergio Rubini, Laura Morante, Ale Franz, fino a Claudio, Greg, Gregori e Michela Andreozzi. Forte anche la presenza dei talenti del territorio come Fabiano Marti e Mauro Pulpito, ma anche Angelo Mellone.
6: Una stagione ricchissima che accontenterà tutti. Abbiamo abbracciato lo spettacolo a 360 gradi, andando dal teatro di prosa leggera a quello sperimentale, alla prosa un po' più impegnata e poi al cabaret, al one man show, alla musica. Diciamo che questa è una parte della programmazione del Teatro Orfeo, sia in abbonamento che fuori. Ci saranno tanti altri eventi, però diciamo che questa è la stagione ufficiale.
0: Ricchissima anche la sezione fuori abbonamento, che spazia dalla comicità di Giovanni Cacioppo e Peppe Iodice alla musica con il Banco del Mutuo Soccorso, fino al racconto civile con le voci di Roberto Saviano, Gianrico Carofiglio e Marco Travaglio. La campagna abbonamenti è attualmente in corso, mentre dal 1 ottobre partirà ufficialmente la vendita dei singoli biglietti per tutti gli spettacoli, acquistabili sia al botteghino di Via Pitagora sia online. Un'offerta pensata per attrarre ogni tipo di pubblico e riportare in teatro anche le giovani generazioni.
1: Ecco, dopo la presentazione, dopo i servizi relativi alla presentazione delle stagioni teatrali, prima avete visto quella del Tatà con la doppia rassegna, una dedicata ai più piccoli e l'altra a tutti, e poi quella dell'Orfeo, vediamo ora il servizio relativo a un anno di concerti al Marta. Si terrà presso il Museo Archeologico Nazionale di Taranto, quindi un anno di concerti torna anche quest'anno questa iniziativa firmata dall'Orchestra della Magna Grecia, ma mi dicono della regia che forse dobbiamo far slittare questo servizio, lo vediamo tra qualche secondo. Intanto seguiamo il prossimo servizio firmato da Federica Pompamea. È stata inaugurata ieri mattina all'interno del Castello Aragonese di Taranto la mostra Voce e Specchio della Marina Militare. Sentite.
4: C'è anche il primo numero del giornale di medicina militare pubblicato nel 1851 nella mostra Voce e Specchio della Sanità Militare, realizzata all'interno del Castello Aragonese di Taranto. L'esposizione, promossa dal direttore Francesco Ruggiero insieme con il Ministero della Difesa e Ispettorato Generale della Sanità Militare, ripercorre oltre un secolo e mezzo di storia, valorizzando la memoria, l'identità e le sfide della medicina con le stellette.
7: È un patrimonio immateriale importante non soltanto per le forze armate, ma direi per tutto quanto il sistema paese, in quanto è il periodico edito ininterrottamente più antico in Italia e tra i più antichi in Europa. Noi portiamo in giro fondamentalmente ciò che fa la sanità militare di tutte quante le forze armate dall'epoca antica, quindi con i primi sforzi preunitari sui campi di battaglia, nelle trincee, fino alle ultime attività, quindi le missioni umanitarie, le missioni all'estero, l'impegno con i nostri militari sui campi di battaglia e poi il connubio sempre più forte con la sanità civile.
4: La tappa tarantina rende omaggio così al presidio militare locale che celebra 120 anni dalla fondazione. Tra arte e documenti storici, le opere di copertinisti del generale Angelo Ionta e del capitano di vascello Stefano Piccirilli dialogano con le illustrazioni d'epoca, volumi antichi del periodo e le pagine della Domenica del Corriere della Sanità Militare attraverso le testimonianze editoriali. Per la curatrice Cristina Ferri, la mostra, che sarà aperta ai visitatori fino all'11 ottobre, permetterà così ai cittadini e alle cittadine di scoprire il lavoro e il sacrificio di tutte le forze armate coinvolte nelle operazioni di soccorso.
8: Diciamo che abbiamo voluto fare un po' questo excursus tra storia, tra passato e presente, quindi sia esponendo degli esemplari storici, quindi abbiamo anche nello specifico l'esposizione del fascicolo del 1861, in cui viene riportato, è stato pubblicato integralmente il testo del decreto che ha portato alla fondazione dell'ordinamento del servizio sanitario per la Real Marina. qualche anno fa diciamo, si è stata richiesta una commessa proprio su una serie di tele e di acquerelli che ripercorressero un po' quella che è stata anche la storia della sanità militare italiana delle singole componenti delle forze armate. Quindi qui si potranno osservare anche dal punto di vista proprio artistico degli esemplari che richiamano un po' a quegli elementi emblematici delle forze armate e della sanità militare.
1: Un anno di concerti al Marta, vediamo il servizio.
4: Il suono collettivo delle voci diventa memoria, speranza e immaginazione di un futuro pieno di pace. Con Polifonie del futuro, Voci Italiane e oltre si

0: inaugura così la nuova stagione della rassegna Un anno di concerti al Marta. Il programma, ha detto Luigi Leo, maestro del coro, si concentra sulla produzione corale contemporanea, con particolare attenzione sul panorama italiano, vivace e variegato, ma sempre in dialogo con la scena internazionale e non solo.
1: Sono tutti ragazzi che amano cantare in coro, che vogliono fare formazione attraverso il coro, una formazione musicale che spinge un po' sul livello. Si cerca un repertorio non proprio scontato, ma anche che faccia bene all'ascoltatore, faccia bene anche al cantore eseguirlo.
0: Per il direttore artistico Maurizio Lomartiri, i compositori italiani di oggi intrecciano tradizione e innovazione, attingendo tanto alla musica popolare quanto alla ricerca colta, per ridefinire così il linguaggio corale.
2: Ci sono 37 coristi che porteranno da oggi in poi questo progetto in giro per l'Italia, dedicato alla musica contemporanea e al rapporto che la musica polifonica con la divulgazione della pace.
0: Un viaggio che, secondo Stella Falsone, direttrice del museo, restituisce la coralità come strumento di indagine del presente per costruire una cultura comunitaria.
3: È una ripresa, direi, importante, bellissima, in una bellissima giornata di sole qui al Museo Marta. È un trionfo, della corale, è un trionfo dello stare insieme. E abbiamo bisogno di credere in questi valori, abbiamo bisogno di raccontarli, di testimoniarli nel museo attraverso l'impegno di ogni giorno e attraverso questa bellissima storia che noi abbiamo con l'Orchestra della Magna Grecia, con la LA Chorus, per costruire un programma giorno per giorno, domenica per domenica, in stretta relazione per la promozione culturale di questa città.
4: Passiamo ora allo sport. Nel corso di Onda Rossoblu, la nostra trasmissione sportiva condotta dal collega Francesco Friuli, trasmissione del lunedì sera, abbiamo intervistato il centrocampista del Taranto, Angiuli. Ascoltiamolo.
5: Ci dà una grossa iniezione di fiducia. Poi non era facile comunque, dopo aver giocato tante partite a porte chiuse, ripeto, in una categoria come questa, giocare così davanti a così tanta gente, un pubblico così caloroso e così piacevolmente rumoroso, non era scontato. Fuori in una prestazione potevano fermare le gambe, ci poteva essere un po' d'ansia diciamo da prestazione, ma siamo stati bravi, concentrati a fare una prestazione nel primo tempo essenziale e nel secondo tempo, quando sono calati un pochino gli avversari, a far uscire fuori tutta la nostra qualità, e anche grazie ai cambi freschi a chiudere la partita. È importante perché comunque la nostra gente non ci vedeva dal vivo da parecchio tempo e sicuramente offrire una prestazione del genere carica di entusiasmo anche la piazza per le partite che verranno. Noi sappiamo che non abbiamo fatto assolutamente niente, la vittoria di ieri è solo un piccolissimo tassello in quello che dovrà essere il nostro percorso, però ecco, sicuramente è una grande iniezione di fiducia ed entusiasmo.
4: In Serie D il Martina ha conquistato la terza vittoria in campionato, riscatto della squadra e del portiere Colzani.
6: È stata una grande partita fatta da parte nostra, anche perché domenica scorsa contro il Francavilla abbiamo perso e dovevamo avere una grande reazione. Penso che ieri con la partita che abbiamo fatto abbiamo dimostrato e che abbiamo ancora voglia di continuare così con queste prestazioni, di continuare sempre a dare il massimo e di arrivare più in alto possibile.
7: Sì, l'anno scorso a Gravina è stato un'esperienza dove sono migliorato molto, dove ho avuto la possibilità anche di giocare la maggior parte delle partite, di mettermi in mostra, anche perché ho trovato un gruppo eccezionale sia come staff sia come gruppo di ragazzi, di calciatori. E quest'anno sto trovando lo stesso tipo di gruppo sia a livello di staff sia a livello di gruppo, come detto prima, di calciatori. E come detto prima, nei anni prima si possono fare grandissime cose sia dal punto di vista di squadra ma anche dal punto di vista del singolo, in questo caso il mio.
4: Nella prima giornata di campionato di basket maschile di B interregionale, vittoria Civitanova Marche per Castellaneta.
8: Buona la prima per la Valentino Basket Castellaneta, che debutta in B interregionale con una convincente vittoria esterna sul campo di Civitanova per 81-72. Gara intensa sin dalle prime battute, con Castellaneta che chiude il primo quarto avanti

0: 27 a 22 e mantiene il vantaggio anche all'intervallo lungo, si va negli spogliatoi sul 42 a 37. Nel terzo periodo l'allungo dei biancorossi con Modena e Petruscheschi che trascinano la squadra insieme a Mazzarella fino al più 9. Nell'ultimo quarto l'accelerata decisiva con l'allungo che arriva fino a più 15 grazie anche a Luparia e Resiste al tentativo di rimonta dei padroni di casa chiudendo la gara sull'81 a 72. Buono il lavoro di Modena con 13 punti che assieme a Sesti sono stati i migliori a livello di punteggio. Un esordio positivo per coach Mollica e per i suoi ragazzi che sabato prossimo affronteranno Basket Corato nella tensa struttura di Mastro Chicco per il primo match interno della stagione.
1: Messa da parte la prima vittoria del campionato di B femminile di basket, Repinet Taranto al lavoro verso il primo impegno esterno. Le emozioni all'esordio di Martina Mondano.
2: Io mi sono trovata benissimo appena ho messo piede in questa città, infatti sono molto contenta e sono felice, avevo paura perché era la prima volta che andavo via da casa, invece qui ho trovato praticamente un'altra famiglia, cioè sin da subito, è una cosa indescrivibile, non so veramente come descriverlo appunto, è casa. È stata una partita intensa a livello di corsa, allora, le ragazze erano, le avversarie erano giovani, sono giovani, e quindi correvano, abbiamo corso anche noi tanti contropiedi e questo era l'obiettivo dell'allenatore, quindi insomma tanti canestri in contropiede, poi anche canestri costruiti in RST, con i giochi, quindi comunque è andato tutto per il meglio, ecco.
1: Solita comunicazione per quel che riguarda le segnalazioni, potete inviarle all'indirizzo mail segnalazioni@cittadellatv.it oppure al numero WhatsApp 339-680-6868. Noi ci rivediamo tra pochissimo con Dopo il TG Oltre la Notizia, quest'oggi sarà con noi la presidente di Confesercenti Casa Impresa Taranto, Francesca Intermite, parleremo di negozi di vicinato e non solo. A tra poco.

0: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. Soluzioni

0: Ben ritrovati, siamo nuovamente insieme dopo il TG Oltre la Notizia. Quest'oggi con noi la presidente di Confesercenti Casa Impresa Taranto, Francesca Intermite, che saluto subito. Buon pomeriggio, presidente.
1: Buon pomeriggio e grazie per questa opportunità.
0: Partiamo da un dato. Taranto per una volta in controtendenza positiva, parliamo del fenomeno della chiusura dei bar che si sta registrando soprattutto in determinate zone d'Italia, soprattutto al centro Italia. Taranto fa eccezione in questo caso, possiamo dirlo?
1: Assolutamente sì, Taranto regge, ma lo studio del nostro Ufficio Economico Nazionale su dati Infocamere non deve lasciarci tranquilli. Nel periodo 2019-2025, infatti, mentre l'Italia intera ha assistito a una drastica flessione del numero dei bar, a Taranto si è registrato un più 2,4%. Non è un miracolo naturalmente, ma è indice del fatto che c'è determinazione, spirito di sacrificio e coraggio negli imprenditori tarantini. Parliamo di persone che, nonostante l'impennata dei costi di gestione, comunque continuano a investire per tenere alzate le saracinesche. Ricordiamo a tutti che, così come da me rilevato nel corso dell'ultimo tavolo che si è tenuto in prefettura con tutte le forze dell'ordine, che una vetrina illuminata non è soltanto economia, ma è un presidio di sicurezza urbana contro la microcriminalità, un punto di riferimento sociale insostituibile. Però non possiamo nascondere l'altra faccia della medaglia. Questa resistenza dei bar e questo dato positivo che abbiamo registrato rispetto ai cali verticali che si sono registrati nel centro, dove abbiamo un meno 20%, e al nord, dove abbiamo un meno 16% nel numero dei bar, si inserisce in una situazione di crisi profonda, una crisi strutturale che purtroppo non possiamo nasconderlo, la nostra città sta vivendo per la congiuntura economica delicata del territorio tarantino che sta contraendo drasticamente il potere d'acquisto delle famiglie. Allora, se i bar reggono, il resto del comparto del commercio di vicinato purtroppo mostra degli evidenti e preoccupanti segnali di cedimento,
0: Ecco,
1: infatti c'è.
0: Presidente, la interrompo un attimo, chiedo scusa per questa interruzione. Quindi i negozi di vicinato sono quelli, per intenderci, con i quali il cliente crea anche un po' quel rapporto di fiducia, quel rapporto quotidiano, quel rapporto diretto al quale probabilmente non siamo più troppo abituati perché negli ipermercati è un po' più distante, ecco, il rapporto. Quindi questo nel negozio di vicinato che comunque rappresenta un punto di riferimento e che è certamente in sofferenza. Da qui parliamo della vostra iniziativa di proposta, la vostra iniziativa che va nella direzione di una proposta di legge di iniziativa popolare.
1: A seguito dello spopolamento urbano e della desertificazione commerciale che rischia di spegnere le attività commerciali e quindi i nostri quartieri, si è pensato a livello centrale di avanzare una proposta di legge che stiamo portando all'attenzione di tutte le amministrazioni comunali e dei diversi consigli regionali per difendere i negozi sotto casa. Questo significa difendere il futuro, la sicurezza e l'economia della nostra comunità. E stiamo portando avanti a livello nazionale una raccolta firme per una proposta di legge di iniziativa popolare a tutela dei negozi di vicinato. È uno strumento vitale. Questa legge quadro nazionale mirerebbe ad arginare la desertificazione commerciale, introdurre delle agevolazioni fiscali per chi investe e resiste nei centri urbani, e avviare finalmente dei processi reali di rigenerazione. Quindi il nostro invito è quello di sottoscrivere, sostenendo questa battaglia, la nostra proposta. Nei prossimi giorni, anche presso il Comune di Taranto, sarà attivato un presidio per la raccolta. Un'attività, quella imprenditoriale, che è diventata un atto di resistenza quotidiana e mancano purtroppo politiche di sostegno concreto. Siccome siamo consapevoli che gli imprenditori non possono più essere lasciati soli a reggere il peso di questa crisi, io lancio, mi permetterete, attraverso i vostri microfoni, appello proprio ai cittadini e alle istituzioni. Sostenete Confesercenti e sostenete questa nostra proposta di legge.
0: Bene, Presidente, io a questo punto andrei a sottolineare un aspetto negativo, ecco, un po' sull'onda della notizia che abbiamo dato in apertura di questo nostro spazio di approfondimento. Taranto per una volta non porta con sé un segno negativo, ma porta un segno positivo che significa coraggio, il coraggio degli imprenditori che comunque tengono aperte le loro attività. Significa anche che probabilmente nel sud Italia rispetto ad altre zone si cerca ancora la condivisione e la socialità che è tipica dei bar, quindi sicuramente un rapporto umano probabilmente più diretto. Ma da qui partirei per chiederle, non siamo forse in una fase certamente di cambiamento, ma direi anche di più di cambiamento positivo, perché proprio oggi nel nostro telegiornale abbiamo parlato, per esempio, di una raccolta di firme. Parliamo dell'iniziativa dello scrittore Leonardo Laporta che mira a far sì che Taranto diventi un centro olimpico. Questo per far fruttare tutte le strutture sportive che siamo riusciti a realizzare qui sul nostro territorio per i giochi. Questo da una parte. Intanto, proprio delle ultime ore, anche la notizia della pubblicazione da parte di Aeroporti di Puglia dell'avviso per l'avvio dei voli passeggeri per l'Arlotta. È un momento certamente di transizione, ma vogliamo guardare il lato positivo.
1: Vogliamo assolutamente che questo sia lo strumento per voltare pagina. I giochi del Mediterraneo hanno mostrato che la città può aprirsi ad una svolta alternativa a quella che finora è stata quella industriale per il nostro territorio e fare di Taranto una meta, così come proposta da Leonardo, sarebbe assolutamente auspicabile perché avvicinerebbe al territorio tutta una serie di opportunità. Offrirebbe al territorio tutta una serie di opportunità che finora non sono state espresse. Ritornando comunque a quello che è il dato per Taranto, effettivamente insieme a Taranto pochissime altre città del Mezzogiorno come Benevento, Palermo e Brindisi hanno mostrato questa resistenza ed è proprio indice della volontà di accoglienza, della capacità di accoglienza che i nostri cittadini ed il nostro territorio possono esprimere. Quindi, sulla scorta di questa capacità mostrata, probabilmente possiamo costruire un futuro alternativo e la possibilità data da Aeroporti di Puglia può coniugarsi con questo sviluppo alternativo del territorio, che guarda ad un futuro turistico, che guarda ad uno sviluppo che possa essere sostenibile sia sotto il profilo ambientale sia sotto il profilo sociale. E la nostra comunità ha dimostrato di essere pronta per questo cambio di passo.
0: Ecco, si è soliti pensare che i momenti di crisi sono dei momenti in cui bisogna necessariamente fare in modo che le energie, insomma, vengano convogliate in una direzione positiva, quindi magari sono proprio questi momenti di crisi, di transizione, certamente anche dolorosi per certi versi, come per il nostro territorio, quello attuale, ma dai quali possono nascere delle idee positive. comunque un futuro diverso. Ora, tornando ad Aeroporti di Puglia, questa fase servirà per comprendere quale sia il reale interesse delle compagnie, quanto le compagnie possano essere interessate a far partire voli passeggeri da e per Grottaglie e quanto questo sia economicamente sostenibile. Detto in parole povere, quanti passeggeri andranno materialmente a Grottaglie per muoversi e per raggiungere Roma e Milano, perché sono i primi voli che verranno attivati?
1: Sì, noi riteniamo che ci possa essere spazio anche per l'aeroporto di Grottaglie per poter emergere e per poter ospitare rotte che, a partire dai cargo, così come abbiamo appreso nei giorni scorsi, possa rivolgersi anche a questi voli passeggeri che verranno messi a disposizione. Questo naturalmente, ribadisco, non è in antitesi con quello che è lo sviluppo degli aeroporti già attivi da anni, di Brindisi e di di Bari, ma può essere un completamento, oltre che per le rotte che sono state attivate, anche per tutta una serie di altri aeroporti, di altre rotte, che possano essere sviluppate. Naturalmente non spetta a me, noi possiamo soltanto proporre qualche nostro spunto, sarà poi valutato a livello economico la possibilità di avviare questo percorso di modifica, insomma, di attivazione.
0: Ecco, abbiamo soltanto un paio di minuti, insomma, prima della fine di questo nostro collegamento. Torniamo alla città capoluogo. Quanta strada deve fare ancora Taranto per diventare davvero accogliente? Parliamo chiaramente di turismo. Quanto, insomma, nel periodo dei giochi del Mediterraneo abbiamo visto chiaramente quanto grandi siano le potenzialità di questa città, ma quanto c'è da fare ancora?
1: C'è tanto da fare soprattutto nel campo della formazione. Per troppo tempo siamo stati abituati ad uno sviluppo che non ha ben radicato il patrimonio culturale dell'accoglienza. Potremmo aprire tutta una serie di percorsi che possano rendere la nostra città effettivamente pronta con lo sviluppo delle attrazioni culturali, turistiche, spesso non gestite proprio bene, proprio per mancanza di figure professionali cui potersi affidare per lo sviluppo di questa nostra vocazione. Ma devo dire, nell'ultimo periodo si è visto un risveglio anche della scuola, che in tal senso sta tanto investendo. Noi auspicheremmo anche che presto o tardi si possa avere una sede dell'Istituto Alberghiero a Taranto, che forse non rappresenterà nulla, ma potrebbe rappresentare un'opportunità per dei ragazzi che magari vengono disincentivati a frequentare certi percorsi, per potersi avviare a quelle che sono le professionalità di supporto all'accoglienza.
0: Grazie Presidente, grazie anche per questo spunto con riferimento alla formazione, che significa certamente competenza per tutte quelle che sono le figure chiamate ad operare nell'ambito dell'industria, appunto, dell'accoglienza. Grazie ancora alla Presidente di Confesercenti Casa Impresa Taranto, Francesca Intermite. Buon pomeriggio.
1: Grazie, buon pomeriggio a voi.
0: Chiudiamo qui, grazie a voi tutti per l'ascolto e per la cortese attenzione. Arrivederci.

0: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
3: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL, costruiamo il futuro. Contrabbandiera Ginosa, soluzionedilizie.srl @gmail.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del Digitale Terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
2: Buonasera a tutti gentili amici, benvenuti a questa puntata di Onda Rosso Blu, le 21 di quest'oggi. Per chi ci segue in diretta di lunedì, vi ricordo il nuovo orario, mentre invece in replica il martedì alle ore 15. All'inizio di questa puntata di Onda Rosso Blu parleremo del Taranto, che ha vinto, ma ci sarà uno speciale proprio sul nuovo stadio Erasmo Iacovone, realizzato con la collaborazione tecnica di Michael Schino. In regia quest'oggi c'è anche Piero Caffio, che ringrazio per questa puntata. Potete mandare già adesso i vostri messaggi via WhatsApp al numero che vedete in sovraimpressione, quindi al 339 680 6868, per poter raccontare su quello che è stato il Taranto nella giornata di ieri contro il Novoli, ma parlare anche del Martina, che è tornato alla vittoria vincendo per 3-0 contro il Nardò. Avremo ospiti sia di casa Taranto sia di casa Martina, faremo il nostro consueto passaggio nel campionato di promozione e poi faremo anche una sintesi di quelli che sono stati i principali appuntamenti sportivi negli altri sport, in particolar modo nel basket femminile e maschile e nel calcio a 5 maschile, quindi nel futsal maschile. Dunque, partiamo con lo speciale, quindi adesso ci andiamo a vedere lo speciale. Abbiamo raccolto un po' di interviste nella zona che era a nostra disposizione nella giornata di ieri, le immagini, la musica, ma soprattutto le emozioni nello speciale realizzato sul ritorno a casa del Taranto.

0: Un momento emozionante è stato l'ingresso della Taranto in campo. Vincenzo Corallo è uno di quelli che li ha vissuti sotto tutti i profili, il Taranto, da una parte, da quella curva a qui. È stato strano vedere il Taranto entrare dal centro, già questo è emozionante.
1: Sì, Francesco, ritorniamo finalmente nella nostra casa ed è un'emozione incredibile. Quella città di Taranto, la tifoseria risponde sempre presente e questo è un motivo di orgoglio. Oggi essere tarantini ci rende ancora più orgogliosi. Adesso tocca alla squadra, ritorniamo ad avere la nostra casa, bisogna macinare i punti e bisogna assolutamente uscire da questa categoria, perché un palcoscenico del genere, una città come la nostra, non può assolutamente stare in questo campionato.
0: Qual è stata l'emozione più grande? Entrare dentro lo stadio o arrivare e vederlo così?
1: No, Francesco, non ti dico che durante i lavori, quasi ogni giorno, perché ho la fortuna di lavorare in città, mi recavo qui a cantiere per vedere passo dopo passo come questo stadio riprendeva vita. Oggi entrare qui dentro è stata un'emozione fortissima, perché immagino, mi proietto già nel futuro, un Taranto in categorie più consone e perché no, anche tifoserie avversarie, squadre avversarie che possano, come dire, rendere grande questa cornice.
0: Andiamo verso Francesco Leggeri. Andiamo verso Francesco Leggeri. È un altro di quelli che li ha vissuti in tutte le sue salse, no? Lo Iacovone. Non è i giochi del... L'abbiamo visto i giochi del Mediterraneo, ma adesso
2: è un'altra cosa. I giochi del Mediterraneo eravamo ospiti, ci sentivamo ospiti perché eravamo portati di qua e di là e controllati. Qui comandiamo noi, nel vero senso della parola, perché Taranto è nostra, Taranto è dei tarantini. E la voglia di vedere riemergere questa squadra è tanto. È bello sentire la propria lingua, detta in mille modi, per raccontare questa bella storia, perché per quanto funesta nell'eccellenza, ma deve essere sempre bella, perché comunque il calcio è compagnia, il calcio è attrazione, il calcio è vita per noi che mastichiamo questo tipo di sport e che ci piace raccontare il bello, e questo deve essere tutte le domeniche. Speriamo che tutta questa gente venga sempre, perché questa squadra ha bisogno di essere incoraggiata, oltre alla dirigente che chiaramente deve fare ancora meglio di quello che sta facendo.
0: Io ti devo fare una domanda, perché, e poi è una domanda che faccio anche agli altri colleghi: qual è stato il momento più emozionante? Entrare, vederlo dall'esterno, l'ingresso in campo, quale ti ha dato più emozione?
2: Mi sta sorprendendo ancora sempre di più il cambio delle luci prima, quei giochi mi hanno portato un po' indietro ai giochi del Mediterraneo, ma nello stesso tempo la novità, il fatto di poter rivedere tutto quanto. In questo momento io nel riquadro, e magari se il cameraman tuo si gira un attimo, c'è Paola Raisi che è inquadrata, che parla con Rosanna Sanginetto, che è una collaboratrice del Taranto. Anche questa emozione, vedere la moglie di Iacovone qui a Taranto, che è protagonista di questo momento, ogni momento, anche con te che parlo, Francesco Friuli, che ci conosciamo da anni, vivere questi momenti diventa davvero bello.
0: Sì, perché poi l'emozione ti fa pensare a tante cose in questo momento, quindi davvero diventa difficile esprimerle. Ad esempio, io quando sono entrato ho provato un'emozione particolare, ricordando Cristian. Ricordando Cristian.
2: Certo, ci mancherebbe, poi Cristian è nel nostro cuore, magari... Lui che ha lavorato tanto per questo stadio, che come noi scriveva, raccontava, viveva i momenti, e ci dicevamo: Cristian, quando arriva lo stadio nuovo, come sarà bello. Cristian, un bacio lassù.
0: Un bacio lassù e un bacio anche davanti alla tua postazione, alla postazione stampa, perché è lì, eccolo qui.
2: Saremmo stati qui vicini.
0: Saremmo stati qui e lo abbiamo qui vicino, Cristian. Allora, andiamo dall'altra parte, così andiamo a vedere, ci stiamo muovendo all'interno della sala stampa, poi andremo verso l'alto, da Luigi Carrieri. Stiamo un po' andando da una parte all'altra della zona stampa con Caterina Cerino, che insomma ti chiedo, tu che sei stata parte dell'ufficio stampa del Taranto, no? Al di là dei giochi del Mediterraneo, che emozione hai provato quando sei entrata?
3: Allora, una doppia valenza per me questa serata. La prima, che è quella del cuore, che è per un amico, io sono qui perché so che un nostro amico comune sarebbe stato emozionato e orgoglioso di rappresentare i suoi colori in una serata del genere. E poi la meraviglia di vedere uno spettacolo del genere con tutta questa gente, una festa, per una partita di eccellenza, tra parentesi. Non è neanche una partita di cartello, quindi voglio dire, se ci fosse stato il Canosa, lo Squinzano, il Trani, magari forse no, sarebbe stata una partita di cartello. C'è il Novoli che, con tutto il rispetto, ovviamente si giocherà la partita, e non oso immaginare l'emozione del direttore sportivo, della società, perché comunque credo che sia per loro motivo di orgoglio in più essere nella nuova casa.
0: Davanti a noi c'è Paola Raisi, Graziano Gori e Franco Dellisanti, proprio sotto la nostra postazione. Eccolo qui con il nostro Michael Schino che sta inquadrando questo capannello praticamente nella parte centrale. Ma giusto per farvi capire che quello che stiamo vedendo è un momento non solo storico, ma fa venire i brividi. Gori, Iacovone con la moglie e Franco Dellisanti. Lì davanti abbiamo un Taranto che stava andando in Serie A, eh?
3: Eh beh sì, è un pezzo di storia, una storia importante, ed è una storia che deve avere una continuità, e io credo che questa società, questi ragazzi, questa dirigenza abbiano tutte le carte in regola per tenere fede a quella che è la storia del Taranto Calcio.
0: Assolutamente, assolutamente, grazie Caterina. Io continuo nel mio giro qui in sala stampa, nella nuova tribuna stampa. Noi andiamo, questa è la nostra postazione di quest'oggi. Eccoci qui, Alfredo e poi Luigi. Allora Alfredo, tu l'hai seguito i giochi del Mediterraneo con Telenorba, noi abbiamo fatto il nostro con Taranto TV. Ora ti faccio una domanda che ho fatto anche agli altri: qual è stata la tua prima emozione vedendo lo stadio del Taranto quest'oggi?
4: Ma è vero, è tutto vero, perché se è un sogno non svegliatemi. È davvero una grande soddisfazione, una grande gioia, non tanto il ritorno a casa, ma il modo come si torna a casa con questo impianto meraviglioso, questo impianto che davvero è l'invidia di tutta l'Italia, perché è l'impianto, è lo stadio forse più moderno d'Italia, è il più nuovo ovviamente. Ora noi abbiamo le basi per progettare una pronta scalata che si spera più veloce possibile. Non me ne volere, Francesco, abbiamo già perso un anno e quell'anno non ci viene restituito. Però adesso basta, adesso non abbiamo più scuse. Adesso abbiamo lo stadio e abbiamo questo meraviglioso pubblico. Mi sembra un pubblico non da Serie A, ma da Europa League e da Champions League.
0: Sì, ricordiamo che per la Champions il Como ha avuto 10.000 tifosi, qui ce ne sono 12.000, giusto per dare un numero che
4: no, non... Ma al di là di questo, guardare proprio l'effetto visivo di quella curva, mi sembra di vedere la curva del Paris Saint-Germain, perché i colori sono quelli, voglio dire. Lo stadio è simile, e quindi mi sembra di essere allo Iacovone, sì, ma al Parco dei Principi anche, quindi... È un paragone azzardato, però ci sta tutto, Francesco.
0: No, nessuno è azzardato, lo sai. Campo libero le emozioni quest'oggi, perché dobbiamo...
4: Mi sono sbilanciato, mi sono lasciato andare troppo.

0: va bene, dai, dai, va bene. Oggi è un giorno di festa. Vado da Luigi Carrieri. Diciamo, tanti amici, no? Che sono qui. Luigi è uno di quelli che... è uno di quelli che ne ha vissute tante. È uno di quelli che è stato con le lacrime agli occhi di Taranto Catania. È uno di quelli che ne ha viste di cotte e di crude. Questa com'è? Bella cotta, però.
1: Ah, è un'atmosfera incredibile, difficilmente des-

0: credere di non essere in altre categorie, ma purtroppo essere in eccellenza.
1: Ti sei emozionato quando? Entrando, io mi sono emozionato mentre stavo facendo un'altra intervista, vedendo la moglie di Iacovone, Gori e Franco Degli Santi, un Taranto da Serie A.
0: Ma guarda Francesco, io già di carattere sono abbastanza, non mi faccio prendere dalle emozioni più di tanto, e quindi diciamo comincio ad avere una certa età in cui le emozioni difficilmente affiorano. C'è il piacere di fare parte di una serata del genere, e ripeto, è una cornice di pubblico incredibile ed è veramente inverosimile pensare che il Taranto sia in un campionato di eccellenza. È una distonia, un'anomalia allucinante che deve essere ripristinata nel giro di poche stagioni, perché voglio essere provocatorio, non è giusto giocare in eccellenza in uno stadio così.
1: No, grazie Luigi, no, non è assolutamente giusto. Però il Taranto l'anno scorso la fish l'ha avuta e non l'ha sfruttata appieno, ecco, possiamo dire questo. Poi è chiaro, molti tifosi, quando stavamo entrando, li vedevamo al limite tra l'emozione e quello che poteva essere, no? un nuovo ingresso, no? Nel proprio stadio. C'è chi non l'ha vissuto con i giochi del Mediterraneo, c'è chi lo sta vivendo quest'oggi, c'è chi lo vive in maniera differente, perché è chiaro che prima di questo momento in cui abbiamo fatto le interviste ci sono stati, c'è stata la commozione di tutti quanti noi per la preghiera verso Cristian Cesario, verso coloro che non ci sono più, che ci stanno vedendo in maniera differente in questo momento. Però questa, come dicevo, è una giornata di festa e tale deve essere, e speriamo davvero di divertirci. Direttore, qual è stata l'emozione appena sei arrivato e hai visto le bandiere rosso-blu?
2: Ah, ma è vero, pensavo che stessi... No, tanta, guarda, indescrivibile. Una sola parola in questo pre-partita: emozione. E basta. Tutto il resto è andato in secondo piano. Ovviamente tra poco inizierà la partita e ci concentreremo su quella, perché i calciatori devono pensare alla partita, non alla festa. Però, guarda, io sono venuto qui, in questa area, in questa zona, negli anni 70, quando giocava Iacovone. Io ho vissuto quello stadio in tubi innocenti e tavole, no? Fino a metà degli anni 80. Poi ho vissuto la prima demolizione, il nuovo stadio, lo Iacovone bis, e adesso trovarsi nello Iacovone ter è stata una cosa bellissima, commovente. Per me ha un significato enorme.
1: Li stiamo sentendo i tifosi. C'era stata una battuta prima, sembra di essere al Parco dei Principi.
2: No, siamo allo Iacovone, siamo allo Iacovone, questo lo possiamo dire con orgoglio. E i due maxi schermi, la mancanza di barriere, vederlo pieno, non ho parole. Veramente sono emozionato, molto emozionato.
1: Tu sai, e lo dico col cuore in mano, ognuno di noi quando è entrato qui ha portato un pezzo della sua vita. Noi l'abbiamo vissuta insieme, un percorso con persone che ci guardano diversamente adesso dall'alto. È stato un po' dire: ma guarda un po' come voi vi dovete godere questo spettacolo dall'alto.
2: Sì, io penso a mio padre, avrebbe voluto vederlo, e sicuramente in questo momento lo sta vedendo da lassù. Penso a Erasmo Iacovone, penso anche a tutti gli altri calciatori del Taranto che non ci sono più, come Ciccio Scoppa, Tonino D'Angelo, quelli, Beatrice, che ci ha lasciati quando aveva soltanto 39 anni, e tanti altri ovviamente, Romanzini, Giovannone, e questo ci dà speranza, cioè vedere questo stadio, vedere questa gente, oltre 12.000 spettatori, perché poi

0: al momento non se ne possono vedere di più, perché comunque lo stadio ne può avere fino a oltre 20.000, però ci dà speranza, perché il calcio a Taranto è vivo, è vita, come dicevi tu.
1: È un'emozione incredibile vedere questo stadio e soprattutto la partecipazione e il fatto che la curva è stata emozionante, l'applauso e il ricordo di Jacopo. Ancora adesso sono i primi, te lo merita.
2: L'emozione per questo ingresso del nuovo Taranto nel suo stadio rinnovato.
3: Beh, questo è il terzo stadio che inauguro, cominciato con quello di Maggio, poi quello di Fasano e adesso questo. Speriamo che questo rispecchi quello che sono le aspettative e la squadra sia all'altezza di questo percorso.
2: Franco, ne abbiamo viste tante, però vederlo così lo stadio con queste tinte rosso blu è particolare, meglio del Parco dei Principi.
1: È emozionante davvero, è retorico, ovviamente, grandissimo. Speriamo, certamente non è da questa categoria, uno stadio del genere merita qualcosa.
2: Un pensiero per la curva.
4: Ma sono solamente meravigliosi, perché il tifo che hanno fatto è solamente da pelle d'oca.
2: Signora Paola, è stato per noi emozionante vedere tutto questo, per lei è qualcosa di particolare.
5: Sì, per me moltissimo, perché io mi sono emozionata tantissimo e ho provato veramente qualcosa di molto molto forte. Sono molto felice, molto contenta. Sono contenta per questo bell'inizio che abbiamo avuto e speriamo che si concluda in altrettanto modo. E sono felicissima. Ringrazio tutti, ringrazio i tifosi, ringrazio la società, ringrazio gli amici. Non ho parole per esprimere tutto l'affetto che mi dimostrate tutti continuamente. Grazie, grazie, grazie. E sempre forza Taranto.
2: Questa è la serata delle prime volte. Io non ti ho mai intervistato. E quindi c'è sempre una prima volta. Allora, direttore, per te che ne hai viste tante, che emozioni hai provato quando sei entrato?
6: Beh, quello che ho detto oggi. Oggi erano tutti qui per tifare Taranto e per Taranto. Per noi un po' age significa tornare indietro nel tempo, negli favolosi anni 70, quando c'era un certo Erasmo Jacopone, un mito. Ebbene, Taranto questa sera più di 12.000 per una partita di eccellenza regionale, significa che questa città ha voglia di risorgere. Le emozioni sono veramente tantissime. E poi uno stadio così bello, uno tra i più belli d'Italia, poi tu, i tanti amici, una bella serata.
2: Ecco, noi ne abbiamo vissute tante insieme, no? E vado a memoria, non ti vedevo allo stadio, non c'eravamo insieme allo stadio dai tempi, da vecchi tempi, ecco, mettiamola così. Rivederti è stato anche un tuffo nel passato, quando si raccontava un Taranto che sperava di fare quel salto di qualità. Adesso serve farlo.
6: Ora dobbiamo farlo, abbiamo tutti gli argomenti per farlo: lo stadio, il pubblico, le persone per bene, tante. È un momento bello per Taranto, approfittiamone, stiamo insieme.
2: Ecco, ti chiedo, la speranza adesso è di avere lo stadio completamente agibile, ovviamente, perché poi noi dobbiamo fare anche i giornalisti, no? Speriamo di rivederlo con i 21.000.
6: Sì, ora abbiamo visto sopra le gradinate vuote e naturalmente speriamo di vedere al più presto lo stadio nella sua completezza, e già così è un gioiello. E poi io ho fatto un calcolo prima, noi siamo in eccellenza, serie D, serie C, serie B, serie A, progetto 2030.
2: quindi saremo ecosostenibili. Ciao colleghi.

0: Ciao.
1: E allora, abbiamo concluso insomma con questa risata finale con i colleghi, ma anche con personaggi che hanno scritto la storia del calcio a Taranto. Quindi voglio rinnovare il ringraziamento a Michael Schino per quanto riguarda la parte tecnica della realizzazione insomma, del servizio. È stato, come detto, emozionante ieri. Abbiamo raccontato poi nel telegiornale di oggi quelle che sono state appunto le emozioni. Se è possibile, a questo punto, in attesa di poterci collegare con il primo ospite della serata, andrei a vedere i risultati della classifica del campione di eccellenza pugliese, in modo tale che facciamo anche un quadro totale. Eccola qui con l'Ugento che ha vinto 1-0 sul campo dell'Acquaviva, Brilla Campi che ha vinto 2-0 sul campo dello Spinazzola, 2-0 tra Squinzano e Cosmano Sport Foggia, Taurisano batte Soccer Trani per 3-2, vittoria esterna dell'Unione Calcio Bisceglie 2-1 sul campo del Bitonto, l'Ostuni, sempre più sorpresa di questo campionato di Mister Solidoro che sarà il prossimo avversario del Taranto ma in Coppa Italia, ha battuto 1-0 il Galatina, Maglie batte Ragale 2-1 sul campo del Polimena, la vittoria del 4-0 del Canosa, e poi il Taranto che ha vinto, come detto, 3-0 contro il Novoli, per una classifica che vede questa volta aggiornata per bene la classifica, perché c'è stato anche il completamento, come ricordavamo giovedì scorso, del match del Trani nel corso dei nostri TG. Squinzano 16 punti, Canosa 15, Taranto Trani e Ostuni 12. Questo è il trenino che si è andato a formare, e poi quello che dicevamo anche nella scorsa puntata è quello che fondamentalmente ci si aspettava prima della settima giornata, perché la prossima sarà quella di Canosa contro Taranto. Taurisano 11, Unione Calcio Bisceglie e Bitonto 10, 9 per l'Acquaviva, 8 per Cosmano Sport Foggia, 7 Polimnia, Briglia Campi e Racale, 6 per il Maglie, 4 Ugento e Novoli, 3 Galatina, 0 lo Spinazzola. Diciamo il trenino, lo Squinzano neopromosso che ha un punto di vantaggio sul Canosa che ne ha persa solo una di partita al momento. Ci sono soltanto due squadre che non hanno perso nessuna partita, una di queste è il Taranto, appunto, con 12 punti. Il Trani è stato fermato. Il Trani è l'altra formazione, insomma, che è stata fermata ieri, ed è la seconda sconfitta. Il Trani, l'altra squadra che non ha perso è lo Squinzano, che ha 16 punti, 5 vittorie e un pareggio per la formazione capolista, insomma, del torneo. Il Taranto l'ha vinta, record ieri per quanto riguarda l'eccellenza generale totale. Dell'eccellenza a livello nazionale, degli oltre 12.000 spettatori, un Taranto che ha vinto, ha convinto, è stata una squadra che nel secondo tempo, ma nel primo ha lasciato dei dubbi, ci ha lasciato dei dubbi, li abbiamo anche sviscerati con mister Tiozzo, ha fatto bene però sugli esterni con un buon lavoro, tra parentesi, anche di Azio Osmanovic, uno di quelli che insomma, lo scorso anno ha vissuto proprio l'esperienza di giocare con il Taranto nel campionato di eccellenza, ed è stato, insomma, Azio Osmanovic, uno di quelli che si è commosso anche entrando nella zona stampa ieri. Come giustamente dice il titolo, Ostuni e Canosa, il Taranto li ha nel mirino, perché è chiaro che parleremo della sfida di ieri tra pochissimo, ma ci concentreremo anche su quelli che sono i prossimi appuntamenti. Perché? Perché questa è una settimana decisiva per il Taranto dal punto di vista della Coppa Italia, molto importante per quanto riguarda invece il passaggio del campionato domenica prossima con il Canosa. Stiamo vedendo proprio le immagini relative alla partita di ieri, che era iniziata, come detto, con un primo tempo con dei punti interrogativi, con il Taranto che rischiava di andare sotto dopo 4 minuti di gioco con quella traversa che è stata colpita da parte del Novoli. Poi pian piano la formazione ionica ha cercato di non di accelerare, ecco, mettiamola così, ma con un po' di errorini che ci sono stati, soprattutto ecco, uno di questi proprio di Corvino che aveva avuto la possibilità di poter colpire in porta. Poi dicevamo, il Taranto ha trovato il gol del vantaggio. Da quel momento in avanti la formazione ionica ha incominciato insomma ad alzare la propria autostima anche. Ovviamente è entrato poi Angiulli nel corso della partita, e Federico Angiulli, che abbiamo in collegamento, è entrato al minuto 66. Angiulli, e ha dato, l'abbiamo commentato. Ecco, Federico, buonasera a te innanzitutto.
0: Buonasera, buonasera a voi, grazie dell'invito.

0: E dicevo, poi è entrato Angiuli, ha dato una spinta, lo dico io, Federico, non ti preoccupare, ha dato una spinta in più, e il Taranto, insomma, con le variazioni tra primo e secondo tempo, le variazioni anche a partita in corso, nella seconda parte ha convinto, ecco, mettiamola così. Allora, Federico, partiamo da dove? Noi abbiamo fatto nella prima parte uno speciale parlando del pubblico, eccetera. Ti lascio, insomma, dire qualcosina su quello che è stato il tuo approccio andando verso la panchina e poi entrando in campo, queste due emozioni, no? Perché siete entrati comunque in campo e tu poi quando sei entrato sul terreno di gioco, che cosa hai provato?
1: Sicuramente è un'emozione forte, aspettavamo da tanti mesi questa situazione, i tifosi ovviamente ancora da più tempo, i miei compagni che erano qui dall'anno scorso ci hanno trasmesso la passione che c'è in questa città verso la squadra e quindi è stato sicuramente emozionante, ancora prima dell'inizio della partita, arrivare al campo con 2 ore d'anticipo, vedere già molta gente allo stadio. Io ho avuto la fortuna in carriera di giocare in piazze importanti e prestigiose, ma ieri mi sono venuti veramente i brividi perché è una cosa che non capita tutti i giorni, specialmente in eccellenza. Già non capita in categorie superiori, figuriamoci qua, questo fa capire la passione di questa gente e poi l'emozione di entrare in campo e giocare davanti a questa gente, di portare a casa una vittoria importante, è stato tutto bellissimo e speriamo che sia un grande punto di partenza per il prosieguo della stagione.
0: Allora Federico, analizziamo, ecco, anche la gara di ieri, quella contro il Novoli 3-0. Al di là del risultato, due partite consecutive, ne parlavo proprio con Tiozzo nel post partita, che il Taranto non prende gol, è un numero che mettiamo lì e lo fissiamo. C'è un altro numero, quello che il Taranto fino ad ora comunque ha fatto 7 partite totali, 6 in campionato, una in Coppa Italia, con 4 vittorie e 3 pareggi, 16 gol fatti, 6 subiti. Parlo di numeri totali, tra campionato e Coppa Italia, ribadisco, perché 1-1 è finita la sfida contro lo Stuni. Ieri era importante vincere in quel modo, perché, secondo te, vista anche la tua esperienza?
1: Perché? Perché primo ci dava una grossa iniezione di fiducia, poi non era facile comunque, dopo aver giocato tante partite a porte chiuse, ripeto, in una categoria come questa, giocare così davanti a così tanta gente, con un pubblico così caloroso e così piacevolmente rumoroso, non era scontato, fuori in una prestazione potevano tremare le gambe, ci poteva essere un po' d'ansia, diciamo, da prestazione, ma sono stati bravi, concentrati a fare una prestazione nel primo tempo essenziale e nel secondo tempo, quando sono calati un pochino gli avversari, a far uscire fuori tutta la nostra qualità e anche grazie ai cambi freschi a chiudere la partita. È importante perché comunque la nostra gente non ci vedeva dal vivo da parecchio tempo e sicuramente offrire una prestazione del genere carica di entusiasmo anche la piazza per le partite che verranno. Noi sappiamo che non abbiamo fatto assolutamente niente, la vittoria di ieri è solo un piccolissimo tassello in quello che dovrà essere il nostro percorso, però ecco, sicuramente è una grande iniezione di fiducia ed entusiasmo.
0: Senti, noi abbiamo rivisto per un attimo, c'eravamo io e Michael Schino sul tiro di tuo, quello finale, diciamo, perché se entrava anche quello veniva giù lo stadio. Se Michael può farlo rivedere. Ora, io ti dico, ma come ti è venuto di tirare da lì? No, credimi, perché tu hai visto il portiere in maniera simpatica, ecco, te lo chiedo. Cioè, hai visto il portiere fuori? Oppure hai detto, vabbè, adesso la tento così, insomma, perché il portiere stava non messo malissimo, eh. Forse non se l'aspettava nemmeno lui che arrivasse a tiro. Eccolo qui il tiro di Angioli.
1: No, sinceramente qualche minuto prima mi era capitato di vederlo fuori e ho chiamato palla a un mio compagno, non mi ricordo bene a chi, però ecco, la palla non mi è arrivata, quindi non sono riuscito a fare quello che avevo pensato. Nell'occasione dopo, senza guardarlo, quando mi è capitato di stoppare la palla e avere, diciamo, campo aperto davanti, ho pensato potesse essere di nuovo fuori dai pali, questa volta invece era piazzato un po' meglio e quindi è riuscito a fare la parata. Diciamo, peccato perché sarebbe stato la ciliegina sulla torta su una serata perfetta, però va benissimo così, la vittoria, il gol di Saraniti, di Taurino, di Lo Savio, che hanno comunque attaccanti, hanno sempre bisogno di segnare, quindi è una bellissima giornata lo stesso. Sarebbe stata perfetta ancora di più con il mio gol, ma va bene lo stesso.
0: Federico, archiviamo per un attimo la partita contro il Novoli e per un attimo il campionato. È chiaro che giovedì il Taranto

0: parte con una situazione di svantaggio, visto l'1-1 dell'andata, con l'Ostuni che ha pareggiato fuori casa. Ci arriva un Taranto diverso rispetto a quello dell'andata, in che senso e in che modo, secondo te?
1: Ripeto, sicuramente la fiducia che abbiamo nei nostri mezzi è in fase crescente perché abbiamo molte certezze, abbiamo giocatori importantissimi che stanno entrando nel massimo della loro condizione, abbiamo un'identità, quindi sicuramente siamo consapevoli dei nostri punti di forza, allo stesso tempo rispettiamo tantissimo l'avversario, che è un avversario temibile, come l'abbiamo visto nella gara d'andata, un avversario che sta al fatto suo, però ecco, noi andiamo lì con l'obbligo di vincere, ci proveremo in tutti i modi perché il prosieguo del cammino in Coppa è importantissimo per la nostra stagione, sappiamo che la Coppa in questa categoria può essere fondamentale per la promozione, che è un risultato che noi vogliamo a tutti i costi, e quindi andremo lì col coltello fra i denti, indipendentemente da chi giocherà, indipendentemente dallo schieramento dell'avversario, cercando di imporre il nostro gioco e di mettere in pratica appunto quello che ci insegna il mister e usa facendo leva su appunto fiducia e entusiasmo che abbiamo preso in queste partite.
0: Mi chiede Angelo, che saluto, che cosa è cambiato mentalmente, secondo te, nell'approccio con Mister Tiozzo?
1: Ma sicuramente il mister è arrivato e fin dal primo giorno ha cercato di far leva su quelli che sono i suoi ideali. Ha puntato forte su queste cose, capendo anche il momento della squadra che comunque era un attimo di difficoltà, quindi è arrivato a livello umano, si è posto benissimo in punta di piedi, ha cercato di toccare le corde giuste, soprattutto sul livello mentale, consapevole del fatto che aveva comunque a livello tecnico una rosa di valore e ecco, poi noi ci abbiamo messo del nostro a seguirlo in tutto e per tutto. E una cosa importante che spesso viene detta in maniera scontata, è che il gruppo è la forza di una squadra, specialmente una squadra che ha così tanti giocatori, il gruppo deve fare la differenza perché spesso ci sono giocatori forti, fortissimi, che giocherebbero titolari in qualsiasi altra squadra, addirittura forse in categoria superiore, che vanno in panchina e anche in tribuna, e quindi rimanere coesi, non fare musi lunghi, cercare di rimanere tutti dalla stessa parte, essere contenti anche quando uno che gioca al posto tuo fa bene o quando va in tribuna essere contento del risultato della squadra è un punto di forza che questa squadra ha sicuramente e quindi questo è stato sicuramente merito di chi ha costruito la squadra anche prima, delle correzioni fatte in corso da Montervino, delle scelte fatte dal mister e del valore umano di questa squadra, di questi ragazzi che questo non si può assolutamente contestare al di là dell'aspetto tecnico e tattico, che quello ovviamente è il campo che lo fa parlare, però a livello umano questa squadra ha valori importanti che potranno fare la differenza in questo cammino.
0: Carmelo ci scrive: siete più squadra, mi è sembrato questo. Aggiungo un dettaglio: l'episodio del calcio di rigore con Saraniti che dà la palla a Taurino. Questo l'ha sottolineato anche Tiozzo in sala stampa, ma lo sottolineo anche io. È stato un bel gesto. Siete più squadra, ci dice Carmelo. Ti do la possibilità, insomma, di rispondere.
1: No, sicuramente parto dall'episodio di Andrea, è stato un bellissimo gesto perché poteva, dopo comunque partite in cui non riusciva a sbloccarsi, poteva puntare a fare una doppietta e invece non ci ha pensato minimamente, ha lasciato la palla a Torino sapendo che comunque anche lui, essendo un attaccante, aveva bisogno di sbloccarsi, specialmente essendo di Taranto. Questa prima partita in questo stadio sarebbe stata sicuramente un'emozione fortissima per lui e gli ha regalato un ricordo che sarà per tutta la vita, quindi infatti Leonardo l'ha ringraziato subito, è stato un gesto bellissimo e questo sicuramente siamo molto più amalgamati anche perché comunque la squadra è stata costruita anche con diversi elementi che sono arrivati a preparazione in corso di questo sottoscritto o a campionato già iniziato, quindi l'amalgama è una cosa che per forza di cose viene col tempo, con lo stare insieme, questa squadra ha proprio piacere nello stare insieme, si sta creando un gruppo bellissimo. E questo si vede anche in campo.
0: Senti, la partita contro il Canosa in campionato, ed ecco qui che arriva la domanda sul campionato in conclusione, Federico, rappresenta una cartina al tornasole. Questo lo dicevamo il giorno in cui sono stati svelati i calendari. Adesso ha un significato particolare perché, rivedendo un attimo la classifica, il Taranto ha 4 della vetta.

0: ma a meno 3 rispetto al Canosa. Questa partita cosa ci potrà dire quella con il Canosa? Siamo all'inizio del campionato, siamo d'accordo, però in questo momento sicuramente il Taranto non può perdere altro terreno.
1: Sicuramente è il primo vero scontro diretto, quindi sarà un banco di prova importante che potrà dirci a che livello siamo ora, la maturità che abbiamo ora. Sicuramente sappiamo l'importanza della partita, sappiamo anche che per forza di cose, essendo la settima giornata, non può essere considerata una partita decisiva. Sicuramente una partita importantissima per il valore che ha sia di classifica che di blasone, appunto per un esame per vedere a che livello siamo e l'affronteremo con il massimo della voglia, ripeto, rispettando sempre un avversario forte, esperto, però noi dobbiamo fare leva sui nostri punti di forza, andare lì e cercare di fare una partita da Taranto.
0: Grazie, grazie a Federico e a Giulio per essere stato con noi. Federico, buon lavoro e in bocca al lupo. Voi avete ripreso, insomma, la preparazione oggi, giusto per la partita di Coppa. Chi ha giocato ha fatto scarico, chi ha giocato meno, insomma, allenato come a gruppo diviso, insomma, giustamente, perché giovedì si torna in campo e poi domenica la partita alle 16:30 al San Sabino di Canosa. Buon lavoro, ciao Federico.
1: Buonasera, grazie a voi dell'invito. Ciao ciao.
0: Allora, vediamo il prossimo turno se è possibile con la nostra regia Mecoschino e Piero Caffio. Eccolo qui. Dicevamo il prossimo turno prevede la partita più importante, lo scontro diretto tra Canosa e Taranto. Probabilmente le due favorite. Quello che dicevamo, da un lato la squadra che il Canosa ha cambiato, sì, ma non tantissimo, e soprattutto non ha cambiato la guida tecnica rispetto all'anno scorso quando è arrivato poi a Canosa De Candia. Dall'altra il Taranto, quella che qualitativamente è la più importante del campionato d'eccellenza. Il resto della giornata: Ragale Polimnia, Brilla Campi, Acquaviva, Cosmano Sport Foggia contro Maglie, Galatina Squinzano, Novoli Spinazzolo, Soccer Trani contro Ostuni. Questa è un'altra partita interessante perché il Trani deve vincere per rimanere in scia. Dall'altra parte l'Ostuni è una squadra che non sta avendo paura, anzi, lo vediamo, è tra le big. Ugento contro Bitonto, Unione Calcio Bisceglie contro Taurisano e Canosa contro Taranto. Ricordo che la gara si gioca alle 16:30 al San Sabino di Canosa. Insomma, sarà una partita delicata per entrambe le formazioni. Cambiamo argomento. Il Martina è tornato a vincere. Martina è tornato a vincere, ha vinto a Nardò 3-0. Possiamo anche vedere le immagini relative alla partita in modo tale da commentare in attesa di avere l'ospite a nostra disposizione in casa Martino. Ringraziamento per quanto riguarda il Taranto alla società, a Peppe Di Cera come ufficio stampa per averci permesso di avere Federico Angiulli quest'oggi in diretta. Dicevamo le immagini del Martina, adesso con anche qui un ringraziamento alla società del Martina e anche a tutti coloro, ecco, che ci aiutano, insomma, come Donato Miccoli e non solo dell'ufficio stampa. Insomma, tre gol scaccia pensiero negativo. Pensiero negativo era quello, non scaccia pensieri, scaccia pensiero, quello negativo che il Martina un po' aveva dopo la scorsa partita con la Virtus Francavilla. Però adesso il Martina ha messo dentro tre gol, soprattutto aver trovato quella voglia di trovare sotto porta la realizzazione, la finalizzazione e poter essere, come già accaduto nelle due vittorie consecutive che la formazione martinese aveva piazzato, ecco, mettiamola così, a ridosso tra la seconda e la terza giornata, aver trovato quella continuità anche nel gioco, tant'è che adesso il Martina ha 9 punti in classifica, una classifica tranquilla. Io ricordo sempre che il Martina vuol fare un campionato tranquillo, poi cammin facendo, insomma, si vede quello che potrà essere la stagione della formazione biancazzurra. Martina che era passato in vantaggio e poi ha avuto anche in inferiorità numerica il Nardò la forza per provare a riequilibrare la sfida, ma è stata brava la formazione martinese a chiudere il discorso e a portare, insomma, il punteggio sul 3-0 e poter vincere la partita. Ricordo i gol: Lanos al minuto 7 del primo tempo, nella ripresa in 7 minuti il Martina l'ha chiusa con i gol al minuto 63.

0: di Antinucci al 70° di Silvestro. Queste sono state le altre due marcature della formazione pugliese, come detto, adesso 9 punti in 9 punti in classifica. Abbiamo adesso il prossimo ospite, dunque dovremmo avere Edoardo Colpani con noi. Ciao Edoardo, buonasera a te.
1: Buonasera.
0: Ah, Colzani, scusate, con noi. Ciao, ciao Edo, buonasera a te. Allora, Edo, partiamo
1: Grazie.
0: così. Era bene vincere in qual modo? Tre gol, reazione della squadra, bravi a saper superare le difficoltà ieri.
1: Sì, ieri sicuramente è stata una grande partita fatta da parte nostra, anche perché domenica scorsa contro il Francavilla abbiamo perso e dovevamo avere una grande reazione. Penso che ieri con la partita che abbiamo fatto abbiamo dimostrato e che abbiamo ancora voglia di continuare così con queste prestazioni, di continuare sempre a dare il massimo e di arrivare il più in alto possibile.
0: Tu sei giovane, però in Puglia, insomma, la stai vivendo, ecco, la Puglia in questo modo in Serie D con due piazze, che danno la possibilità ai giovani di crescere. Ecco, l'hai avuta l'anno scorso, la stai avendo anche quest'anno.
1: Sì, cioè, l'anno scorso a Gravina è stato dove sono imparato molto, dove ho avuto la possibilità anche di giocare la maggior parte delle partite, di mettermi in mostra, anche perché ho trovato un gruppo eccezionale sia come staff sia come gruppo di ragazzi, di calciatori. E quest'anno sto trovando lo stesso tipo di gruppo sia a livello di staff, sia a livello di gruppo, come ho detto prima, di calciatori, e come ho detto prima, nei anni prima si possono fare grandissime cose, sia dal punto di vista di squadra, ma anche dal punto di vista del singolo, in questo caso il mio.
0: Senti, la partita con la Virtus Francavilla è stato un po' un misto, no? Da un lato ci sono rimasti dei punti interrogativi su un gol, dall'altro si è parlato anche di te, insomma, è inutile che io ci giri intorno. Forse fare quel tipo di palla, cioè dimostrare sul campo che un giovane si può riscattare e basta davvero poco, e aver fiducia in quella persona, sono due segnali: da un lato dello staff tecnico, credono nel calciatore, dall'altro del calciatore dimostrare la propria forza. Sei d'accordo?
1: Sì, no, sono d'accordo, anche perché questo inizio di campionato da parte mia non è stato come, diciamo, so quello che posso dare alla squadra, l'aiuto che posso dare, ma come hai detto te, ho avuto grande fiducia da parte di mister La Terza, di mister, mister Portieri, ma anche da parte del gruppo squadra, perché anche ieri nella seconda parata che ho fatto era verso la fine del primo tempo, sono venuti lì tutti ad abbracciarmi anche negli spogliatoi, e questo per me fa tanto e conta tanto, soprattutto in questi momenti dove magari con la testa sei un po' giù, non riesci a stare sempre sul pezzo, e secondo me la fiducia, l'aiuto dei compagni, se lo staff, secondo me fa molto, aiuta molto a ritornare ai livelli che uno sa che può dare, che è l'aiuto che può dare alla squadra.
0: Senti, parlando del gruppo, fondamentale sempre, la società del presidente La Carbonara ha sempre puntato su questo. È stato forse questo uno degli elementi che ti ha spinto, no, a venire qui a Martina?
1: Sì, quando ho chiamato il presidente mi ha spiegato che era un gruppo giovane ed è quello che ho trovato, un gruppo che ha voglia di fare, ha tanta voglia di vincere, di arrivare in alto, e questo mi ha convinto a fare questa scelta quest'estate.
0: Il fatto di aver vinto ieri vi ha liberato un po' la testa di quel pensiero, no?
1: Sì,
0: Perché nel
1: ma
0: titolo ho messo cattivo pensiero, non pensieri, pensiero uno c'era. Dimmi tu.
1: sì, no, ci ha dato molta forza, ci ha liberato, anche perché sapevamo che anche contro la Virtus, la penultima partita che abbiamo perso, per l'occasione che abbiamo creato potevamo vincerla, e sappiamo quello che possiamo dare tutti. E abbiamo fatto una settimana proprio a 3.000, non mollare mai, tutti sul pezzo, da primo all'ultimo ragazzo. E questa vittoria sicuramente ci ha dato grande fiducia e grande forza per continuare a questo livello e a dare sempre il massimo.
0: Nel prossimo turno giocherete con il Francavilla in Sinni, che sta un po' zoppicando, ecco, mettiamola così, in questo inizio di campionato. L'avversario giusto al Tursi, secondo te?
1: Ma ogni partita è a sé, ogni squadra di questo girone, mi sono accorto l'anno scorso, anche se magari è in basso, alta classifica, è comunque una partita importante, comunque una guerra, noi dobbiamo entrare con la testa giusta, con la stessa cattiveria che abbiamo messo ieri, questa domenica, e sicuramente ci troveremo grandi soddisfazioni.
0: Edo, qual è l'obiettivo tuo personale in questa stagione?
1: Ah, sicuramente quello magari di ripetere i numeri dell'anno scorso e migliorarli, dare sempre il massimo e sicuramente dare sempre il massimo, come ho detto, e anche di squadra arrivare più in alto possibile, perché no, anche magari puntare a vincere questo campionato.
0: Però sempre profilo basso, eh? Insomma, questo è quello,
1: Certo.
0: la società è quello. Sì, ok, divertiamoci, vediamo come va, però sempre profilo basso. Su questo
1: Certo.
0: campionato, tornando un attimo sulla classifica, se possibile, chiedo alla regia, invece, sorpresa, Bisceglie, quella di Serie D, ovviamente, questa è di eccellenza. Torniamo sulla classifica di Serie D, appena sarà possibile, eccolo qui. Sorpresa Virtus, non si ferma mai. Bisceglie, altra sorpresa del campionato. Poi la Turris che il Martino ha affrontato, sta confermando quello che è il suo valore. Per il resto, le altre squadre?
1: Oh, beh, come detto prima, questo campionato, soprattutto questo girone, è imprevedibile perché abbiamo visto l'anno scorso il Barletta che noi abbiamo giocato a novembre ed era dietro di noi, e poi alla fine ha vinto il campionato. Quindi ogni partita, come detto, è a sé, può anche essere tra la prima e l'ultima in classifica, ma non vuol dire che quella che è prima in classifica davanti vinca. E come detto, ogni partita è a sé e ogni partita è sempre una guerra. Non si sa mai come può finire. Può essere favorita una, può essere favorita l'altra, ma magari le carte in gioco cambiano e non si sa mai.
0: Grazie Edoardo Colzani per essere stato con noi. Edoardo, buon lavoro e in bocca al lupo per la stagione.
1: Grazie mille, Crepi. Buona serata, grazie, buon lavoro.
0: E allora, abbiamo sentito Edoardo Colzani, abbiamo visto il prossimo turno in Serie D, lo andiamo a rivedere insieme se è possibile, così abbiamo anche la possibilità, insomma, di poter entrare poi nel campionato di promozione. Brindisi Aversa, il Brindisi si gioca tanto in questa partita, Gravina contro Virtus Francavilla, vedremo che cosa accadrà a questa Virtus che veramente sembra inarrestabile in questo inizio del campionato. C'è qualche problema da Andria, nonostante il cambio tecnico, e ancora la formazione andriese non è riuscita a dimostrare il suo valore, gioca contro il Real Forio. Gladiator Turris, poi Ischia. Oh, a proposito dell'Ischia, voglio fare un in bocca al lupo. Teniamo un secondo in studio. Voglio fare un in bocca al lupo personale perché è tutto fatto, manca soltanto l'ufficialità. Non l'abbiamo nemmeno chiesta e speriamo che abbia questa possibilità. Ciro Danucci. Ciro Danucci quindi sarà il nuovo allenatore dell'Ischia. Che insomma avrà questa possibilità Danucci di tornare in Serie D così come aveva detto, un po' aspettato la chiamata del Taranto Danucci, però non è arrivata e adesso avrà la possibilità di dimostrare con l'Ischia. Quindi in bocca al lupo, questo lo facciamo tutti noi della redazione a Ciro Danucci che lo ripetiamo, con noi è stato sempre chiaro, schietto, ci siamo sempre confrontati anche in maniera con idee diverse, però ce le siamo sempre dette in faccia, quasi da uomini veri, ecco, mi permetto di dire, anzi, senza quasi, da uomini veri. Andiamo a vedere il prossimo turno, sempre in Serie D, e poi vediamo il campionato di promozione, come stavamo dicendo, Ischia contro Ebolitana, Manfredonia Bisceglie, Martina Francavilla Insini, come dicevamo, Melfi Nocerina, Palmese contro Nardò. Rapidamente andiamo a vedere il campionato di promozione, si è giocata la quarta giornata di campionato, abbiamo anche due interviste, dobbiamo ringraziare gli uffici stampa del Ginoso e del Grottaglie per permetterci, insomma, di poter vedere e sentire anche i protagonisti. Ruffano ha vinto 3-1 contro il Sava in trasferta. Latiano Trepuzzi 0-0. Il Grottaglie pareggia ancora 3-3 contro lo Sporting Oria. 2-2 tra San Vito e Tricase. Matino batte Locorotondo 2-1. Aleverano vittoria del Ginosa, seconda consecutiva per 3-1. Il Genoa che aveva anche passato il turno di Coppa Italia 3-0 tra Erchie e Mesania, 2-2 tra Taviano e Manduria. Classifica dopo 4 turni di campionato qui nel raggruppamento B del campionato di promozione: Erchie e Latiano con 10 punti, 8 Taviano, 7 Ruffano, Tricase a 6. Invece troviamo Sava e Ginosa, 5 punti per San Vito e Oria, 4 Grottaglie e Trepuzzi, 3 punti per Locorotondo, Manduria e Leverano, così come il Matino a 1 punto c'è il Mesagne. Andiamo ad ascoltare Vincenzo Pizzuli, l'allenatore del Ginosa, con un ringraziamento all'ufficio stampa della squadra ginosina. Sentiamo.
2: Allora, siamo qui dallo stadio comunale di Leverano, dove da poco finita la gara tra Leverano e Ginosa, terminata 3-1 per i biancazzurri ospiti. Siamo qui col mister Vincenzo Pizzulli. Allora, mister, una vittoria meritata, una gara dominata in lungo e per largo dal Ginosa nel primo tempo. Ha annichilito l'avversario, ha segnato 3 gol in poco più di mezz'ora, e poi nel secondo tempo è un po' ha contenuto, è un po' calato, è venuto fuori il Leverano, però i biancazzurri comunque hanno contenuto bene gli attacchi avversari. Un tuo commento sulla gara.
3: Sì, buonasera. Oggi i ragazzi stanno dando dimostrazione di come con il tempo, con il lavoro, possiamo raggiungere un livello ottimale della squadra. Non a caso sono un po' di settimane che le prestazioni sono sempre in crescendo da un punto di vista fisico, tecnico, tattico. La squadra oggi ha approcciato alla grande, ha dimostrato di avere dei valori, delle qualità importanti, è un gruppo coeso, è un bel momento. In questo la squadra si è ripresa alla grande dopo le prime due sconfitte, nelle quali comunque c'erano già delle potenzialità. Ora stiamo tirando fuori le nostre qualità che sono importanti e il primo tempo è stato di livello sicuramente il migliore in questa stagione, ma devo anche lavorare sulle piccole difficoltà che possiamo incontrare. Nel secondo tempo siamo stati ingenui nel caso dell'espulsione, abbiamo poi dovuto soffrire in uomo in meno e l'abbiamo portato comunque a casa. Sono soddisfatto e devo rivolgere i complimenti ai ragazzi perché anche oggi hanno dimostrato di tenere tanto alla maglia, di tenere a questa causa. E i risultati aiutano poi a creare entusiasmo. Vogliamo vivere l'onda di questo entusiasmo per altre prestazioni positive nelle prossime partite.
2: Allora, come hai detto bene tu, i tuoi ragazzi, quindi il Ginosa, nonostante sia una squadra giovane, sta crescendo partita dopo partita. Questo è il quarto risultato utile consecutivo tra campionato e coppa. Domenica vi aspetta una gara diciamo difficile sulla carta, perché arriva il Latiano. Che era capolista, ora non so se è ancora capolista. Comunque, come approccerà il Ginosa questa gara di domenica?
3: Sì, dobbiamo innanzitutto valutare la condizione di alcuni elementi, speriamo di recuperare Cutuli, spero e credo che arriverà forse qualche calciatore, vediamo in settimana quello che succede, noi non cambieremo di una virgola quello che è il nostro lavoro, è un lavoro fatto di intensità, di ritmo, di sacrificio per arrivare pronti la domenica. Il Latiano è sicuramente una squadra che ci darà filo da torcere, noi siamo in crescendo, non è facile affrontare il Ginosa in questo momento, voglio anche rimarcare la prestazione di giovedì dove tutti i ragazzi si sono superati in abnegazione, in sacrificio, anche in qualità perché sono ragazzi che hanno qualità importanti. Non è facile vincere a Leverano, come non era facile uscire indenni da Grottaglie e poi vincere i rigori. Ci credevamo su questi ragazzi, ci credevamo dall'inizio, non ci poniamo limiti contro nessun avversario. Dobbiamo tenere ben fermo quello che è il nostro obiettivo, ovviamente, volare bassi. Però ora è giusto che i ragazzi anche oggi si godano la vittoria e possano tornare a casa contenti di quello che stanno facendo. Vogliamo rendere orgogliosi la città, vogliamo rendere orgogliosa la società, la presidente, i direttori che ci tengono alla nostra squadra. Vogliamo essere il fiore all'occhiello di questo paese e questi ragazzi posso garantire che stanno dando tutto per la causa.
0: E ora invece sentiamo Francesco Scardamaglia, allenatore del Grottaglie, un Grottaglie che pareggia ancora una volta in campionato, invece ha perso ai rigori in Coppa Italia durante la scorsa settimana.
4: Siamo qui con il mister Francesco Scardamaglia. mister, una grande prestazione della tua squadra, però non è bastato nemmeno oggi per portare a casa dei punti. Un pensiero sulla tua squadra.
5: La squadra lotta sempre, non è solo questa partita che dimostra di essere una buona compagine, di avere veramente tanta grinta, tanta gamba e tanta voglia di portare i tre punti. Purtroppo oggi di nuovo ci siamo sbloccati, quindi abbiamo fatto tre gol e potevamo farne ancora altri, ma ripeto, è un periodo che ci è presa la faringite, non lo so, e non riusciamo a vincere. Oggi sicuramente meritavamo, come le altre volte, tantissimo, ma non voglio esprimermi, perché oggi sembrava che giocavamo 12 contro 11 e due rigori ha segnato, uno praticamente inesistente, il primo il dubbio. E non so proprio che cosa, dove non posso rimproverare niente a nessuno, perché i miei ragazzi sono sempre sul pezzo, hanno sempre, chi entra o chi gioca al primo minuto ha sempre un qualcosa in più degli altri. Questo è quello che mi fa dispiacere, non riesco a regalare una vittoria sia alla società che ai tifosi, che sono incommiabili, proprio veramente non so perché.
6: Prendiamo comunque il lato positivo, la squadra continua a mostrare segnali di crescita, anche nelle partite precedenti, meritava qualcosa in più, però probabilmente oggi è stata la miglior partita delle puntate della stagione. Sono comunque segnali positivi al di là del risultato.
5: Ma è chiaro che piano piano prenderemo sempre più condizione, il gruppo si amalgama sempre di più, come forse sono sempre ripetitivo, ma siamo partiti per tantissimo, quindi è ovvio che più passa il tempo, più la squadra migliora.
6: Mister, un'ultima parola dedicata ai tifosi, anche oggi hanno mostrato loro attaccamento come tutte le altre gare, non solo interne ma anche esterne.
5: Ovvio, ho sempre detto che questi tifosi, il Groccaglia ha una grande tifoseria di cuore, proprio per questo a noi ci aiuta tantissimo, dentro il cuore, sono incommiabili. Ripeto, io sono dispiaciuto perché non riusciamo a dare quella gioia della vittoria. Abbiamo assaporata fino a 5 minuti dalla fine e poi, non so, è andata così.
0: Adesso cambiamo sport, ancora un pareggio per la New Taranto, 5-5 in trasferta contro il Cus Molise a Campobasso. Manca ancora il primo successo per la formazione rosso-blu, che possiamo dire ha avuto un avvio stentato in questo inizio di campionato. Abbiamo ascoltato, andiamo a sentire uno dei giocatori più rappresentativi della squadra, che ha vinto lo scorso anno il campionato con la formazione di Torino, sia Mattia Raguso. Sentiamo.
7: Mattia Raguso, una partenza ancora non soddisfacente, soprattutto per i risultati ottenuti e maturati negli ultimi minuti. Quanto rammarico c'è da parte vostra?
8: Sì, sicuramente c'è rammarico, perché negli ultimi minuti, nelle tre partite comunque, abbiamo avuto la possibilità di portare a casa il bottino pieno, invece siamo con due punti in classifica, ma siamo consapevoli del lavoro che stiamo facendo e siamo sicuri che continuando così ci toglieremo delle buone soddisfazioni.
7: Sabato arriva un'altra trasferta, la seconda consecutiva, però arriva una settimana tipo dopo il turno infrasettimanale. Come state e quanta voglia c'è di tornare a casa con i tre punti dalla difficile trasferta di fabbrica?
8: Sì, sicuramente in questo momento dobbiamo cercare di lavorare in settimana al meglio, perché abbiamo avuto comunque una partenza abbastanza forte, nel senso che abbiamo giocato tre partite in una settimana, e adesso abbiamo la possibilità di lavorare sulle nostre forze e migliorare gli errori che abbiamo commesso, e spero che la trasferta possa essere fruttuosa, portandoci a casa i tre punti.
7: Invece, riavvolgendo il nastro e guardando anche il bicchiere mezzo pieno, si è tornati da Campobasso con un punto, nonostante la vita, diciamo, ce la siamo un po' complicata praticamente da soli negli ultimi minuti, però poi la reazione della squadra negli ultimi secondi e due secondi dalla fine ha portato un punto a casa, appunto.
8: Sì, è stata una partita un po' folle, nel senso che gli ultimi tre minuti comunque non siamo riusciti a tenere alta la concentrazione nel portiere di movimento e ci siamo complicati un po' la vita dopo un'ottima partita, secondo me. E però abbiamo avuto, nonostante tutto, abbiamo avuto la forza di riacciuffare il pareggio e quindi siamo comunque soddisfatti del lavoro che stiamo facendo. Sappiamo che dobbiamo continuare a migliorare e penso che i punti a casa ce li porteremo e faremo un bel campionato.
0: Per il basket femminile invece vince le Repinette Dinamo Taranto all'esordio, perde la De Florio. Per le Repinette Dinamo Taranto possiamo ascoltare Martina Mondano.
9: Sì, io mi sono trovata benissimo appena ho messo piede in questa città, infatti sono molto contenta e sono felice. Avevo paura perché era la prima volta che andavo via da casa. Invece qui ho trovato praticamente un'altra famiglia, cioè sin da subito, è una cosa indescrivibile, non so veramente come descriverlo, appunto, è casa. E beh sì, è stata una partita intensa a livello di corsa, allora le ragazze erano, le avversarie erano giovani, sono giovani, e quindi correvano, abbiamo corso anche noi tanti contropiedi e questo era l'obiettivo dell'allenatore, quindi insomma tanti canestri in contropiede, poi anche canestri costruiti in RST, con i giochi, quindi comunque è andato tutto per il meglio, ecco.
0: E concludiamo con il Valentino Basket Castellaneta, che ha vinto la prima partita nel campionato di Serie B interregionale di basket maschile. La formazione valentiniana quindi ha conquistato i primi due punti della stagione in trasferta a Civitanova con il punteggio di 81-72. Dopo un primo tempo equilibrato, Castellaneta ha preso il largo andando sul più 9 nell'ultimo quarto, poi la Valentino Basket ha raggiunto anche il più 15 gestendo poi il tentativo di rimonta dei padroni di casa. Top score della formazione castellanetana sono stati Modena e Sessi con 13 punti, un successo importante per la formazione di coach Mollica e i suoi ragazzi che iniziano così con il piede giusto la stagione. Sabato prossimo la prima partita interna, secondo turno di campionato, alla tensostruttura di Mastro Chicco, perché il Palatifo è ancora in fase di ristrutturazione, sarà derby contro il Basket Corato. Le immagini che state vedendo sono relative proprio al secondo quarto di gara. Chiudiamo qui la puntata di Onda Rosso Blu, grazie a Michael Schino per quanto riguarda la parte tecnica e Piero Caffio, a tutti quanti voi grazie per averci seguito, appuntamento con Onda Rosso Blu tra 7 giorni, grazie, arrivederci.
10: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV, una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
11: Buongiorno Taranto. Appuntamenti, dirette, ospiti e curiosità. Curiosità. Dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9. L'informazione del mattino su Cittadella. Cittadella.

0: Buon pomeriggio ai nostri telespettatori. I beneficiari dell'assegno di inclusione sono tenuti alla frequenza, altrimenti verrà sospeso, lo dice l'assessora al ramo Sabrina Lincesso. Sentite.
1: Niente frequenza scolastica per i figli, niente sussidio. Il comune di Taranto stringe le maglie sul contrasto alla dispersione scolastica e avvia una ricognizione straordinaria su tutti i nuclei familiari precettori dell'assegno di inclusione. Una nota inviata dai servizi sociali dispone il monitoraggio stringente sull'assolvimento dell'obbligo di istruzione nei casi di assenze ingiustificate. Dopo le verifiche e il supporto educativo scatterà la sospensione del beneficiario economico. Parola dell'assessora ai servizi sociali Sabrina Lincesso.
2: Noi abbiamo deciso, prendendo in considerazione ovviamente le normative vigenti, di attuare durante il monitoraggio dell'ADI, l'ADI è l'assegno di inclusione. Dovete sapere che Taranto è una delle prime città in Italia con il numero maggiore di beneficiari. Si fa il monitoraggio ogni 90 giorni e abbiamo stabilito, prendendo in considerazione quindi i riferimenti di legge, che attraverso il monitoraggio i genitori devono dimostrare la frequenza scolastica del figlio. Se persiste l'inadempienza scolastica del figlio, si prenderanno determinati provvedimenti anche fino alla sospensione del beneficio economico.
1: Il provvedimento, a dire il vero, nasce prima dei dati emersi dal report di Istat in collaborazione con gli uffici statistici del comune sul disagio socio-economico in città, ma è certamente una risposta. Infatti le sofferenze maggiori si concentrano al quartiere Tamburi, seguito da Città Vecchia e Paolo VI, dove i bassi livelli di reddito e di istruzione alimentano il rischio di marginalità e devianza tra i più giovani.
2: Beh, essere percettori comunque di sostegni economici vuol dire anche restituire qualcosa alla città. Dobbiamo lavorare su un principio di sussidiarietà circolare, quindi non solo il concetto di ricevere. Io credo che sia una scelta responsabile a tutela dei minori, soprattutto, ma anche guardando il futuro della nostra città.
0: Esplode la rabbia degli operatori del verde urbano in consiglio comunale, vibrata protesta di un gruppo di lavoratori che rischiano di perdere il posto di lavoro con il cambio di appalto. Particolarmente contestata l'assessora all'ambiente Fulvia Gravame, accusata di non aver voluto dialogare con gli operatori del verde. Ad alcuni loro rappresentanti è stato poi consentito di intervenire in aula. La problematica riguarda il destino di una cinquantina di operatori. Dopo le tensioni, i consiglieri di minoranza hanno deciso di abbandonare l'aula. Non è escluso che sulla questione possa essere convocata una riunione monotematica del Consiglio Comunale. Celebrato questa mattina il santo patrono della Polizia di Stato, San Michele Arcangelo, noi ne abbiamo approfittato per fare il punto della situazione sulla criminalità a Taranto. Sentite.
3: Consolidare il rapporto con il territorio ed esaltare il messaggio della polizia al servizio dei cittadini. Sono questi i concetti che il questore Michele Davide Sinigaglia ha voluto ribadire nel giorno della celebrazione di San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato e simbolo cristiano della difesa del bene contro il male.
4: Un richiamo ai valori più profondi della Polizia di Stato che vengono appunto compendiati nella figura del nostro santo patrono San Michele Arcangelo, ma come giustamente diceva, è un'occasione per rendere anche un messaggio nostro di gratitudine verso la collettività che comunque siamo chiamati a servire, di Taranto e dell'intera sua provincia.
3: La Santa Messa nel Duomo di San Cataldo è stata celebrata dall'arcivescovo Monsignor Ciro Miniero. Presenti le massime autorità civili e militari, dal prefetto ai rappresentanti delle forze dell'ordine fino ai sindaci dei comuni della provincia. È stata una occasione per sottolineare come il ruolo della polizia sia ancora più dedicato in una realtà complessa come Taranto, città che vive il contrasto irrisolto tra nuove opportunità e profonde ferite economico-sociali.
4: Ma io mi auguro davvero che si sia intrapreso un percorso che miri a valorizzare le tante qualità e risorse che Taranto e la sua provincia hanno. Chiaro che non possiamo nascondere come le difficoltà rimarranno, dal punto di vista della sicurezza noi faremo di tutto per poterle contenere entro limiti accettabili.
3: Alcuni recenti episodi hanno aumentato la percezione di una città a rischio, ma qual è, dati alla mano, la condizione oggettiva di Taranto sotto il profilo della sicurezza e dell'ordine pubblico? La risposta del questore.
4: È la situazione di una grande città che conosce tutta una serie di fenomeni di criminalità che sono appunto tipici di un contesto urbano così sviluppato. Con indici comunque complessivi di statistici che non sono in sé allarmanti, se non fosse appunto per alcune fattispecie delittuose che poi colpiscono molto l'attenzione dell'opinione pubblica, e comunque noi siamo impegnati per far sì che questo trend positivo e di calo dei reati prosegua.
0: Aeroporti di Puglia intanto ha pubblicato il bando per la rotta di Grottaglie, che era stato preannunciato solo qualche giorno fa dal governatore De Caro.
5: Aeroporti di Puglia ha pubblicato l'avviso per l'avvio dei voli passeggeri da e per la rotta di Grottaglie. La procedura era stata annunciata solo qualche giorno fa dal presidente della regione Puglia, Antonio De Caro, e mira

0: pubblica e comparativa, quali collegamenti il mercato sia effettivamente disposto a operare, a quali condizioni e con quale sostenibilità economica all'interno dell'equilibrio complessivo della rete aeroportuale pugliese. L'ipotesi indicata dalla Regione Puglia prevede in questa prima fase 12 voli settimanali complessivi con destinazione Roma e Milano Linate. Partecipando al bando saranno i vettori a indicare attraverso le proprie manifestazioni di interesse e le proposte commerciali se le rotte possano essere operate in condizioni economicamente sostenibili e con quali caratteristiche operative. La proposta dovrà essere formulata mediante la produzione di un business plan che comprovi le effettive prospettive di redditività della rotta. Le domande dovranno essere presentate entro il 31 dicembre. Parallelamente alla verifica del mercato, la Regione ha indicato una successiva linea di intervento, cioè la valutazione della richiesta di continuità territoriale per l'aeroporto di Grottaglie, già inoltrata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Abbiamo ripetuto negli anni che la competenza dal punto di vista dell'apertura ai voli civili passeggeri dell'aeroporto Arlotta, così come degli altri tre aeroporti concessi in concessione da Aeroporti di Puglia, era appunto di Aeroporti di Puglia della Regione Puglia. Ora, finalmente, Aeroporti di Puglia, su input della Regione e del Presidente della Regione, Antonio De Caro, ha deciso finalmente di bandire questa gara, questa manifestazione di interesse per individuare i vettori, ma se non vogliamo che sia soltanto una manovra elettorale, e ha ragione Fabio Paolillo in questo caso, occorre che la Regione Puglia, e questa è una cosa che diciamo anche da anni, ci metta anche delle risorse per aiutare e per incentivare i vettori a decidere di venire a volare dal Taranto Grottaglie. Così come la Regione Puglia ha saputo fare bene per quanto riguarda l'aeroporto di Foggia, impegnando 12 milioni di euro.
0: L'indennità di mancato avviamento per i 307 ex Taranto Container Terminal è in scadenza il prossimo 31 dicembre. Ieri nuova assemblea.
2: Ancora nodi irrisolti e un futuro ricoperto dalle incertezze al porto di Taranto. Con l'approssimarsi di fine anno torna a salire la tensione tra le banchine. A rischio ci sono 307 lavoratori ex TCT e le tutele dell'agenzia portuale con l'indennità di mancato avviamento in scadenza a dicembre. Tra loro c'è anche Cosimo Cito, in IMA dal 2016.
3: Forse sono stato anche uno degli ultimi ad uscire dall'azienda, in sostanza, e quindi sì, viviamo quasi un decennio di incertezza. Attesa e speranza, direi ansia, perché il 31 dicembre poi ricade ovviamente su di noi questa forma di, come dicevo prima, di ansia, quando ovviamente arriva la scadenza biennale. E noi siamo fiduciosi che prima o poi questa situazione si risolva, quantomeno nell'imminente, perché comunque, ripeto, il periodo trascorso è abbastanza lungo.
2: Nel corso dell'assemblea di Will Trasporti sono emerse tutte le criticità di uno scalo bloccato. Pesa il ritardo sui dragaggi dei fondali indispensabili al terminalista Hillport per attirare i grandi traffici navali, soprattutto il definanziamento dell'hub offshore, e anche una scarsa comunicazione con l'autorità di sistema portuale. A questo si aggiungono le attese sulla formazione professionale di Innova Puglia e le incertezze sulla formula di lavoro temporaneo, il cosiddetto ex articolo 17.
3: L'unico problema è che l'attività portuale a Taranto è in una fase di stallo, come anche la Hillport è in una fase di stallo. Quindi se i traffici non crescono, noi rimaniamo qui un attimo fermi in un limbo in attesa che qualcosa si muova.
2: Ad appesantire il quadro è anche il taglio temporaneo dei fondi 2026 destinati all'hub dell'eolico offshore. Il sindacato lancia un ultimatum all'autorità di sistema portuale del Mar Ionio. Senza risposte concrete ed immediate, si va verso lo scontro e la mobilitazione di tutti i lavoratori.
0: La FIM CISL esprime la propria solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori di Vestas interessati dai recenti licenziamenti comunicati nell'ambito del processo di riorganizzazione aziendale. Pur nel rispetto delle prerogative dell'impresa, riteniamo che decisioni con un impatto così rilevante sulle persone debbano essere accompagnate da modalità di gestione rispettose, da un'adeguata comunicazione e soprattutto da un confronto responsabile con le rappresentanze dei lavoratori. Assolutamente inaccettabile, si legge nella nota della FIM CISL, la scelta di

0: di interrompere immediatamente la presenza in azienda dei lavoratori coinvolti, una modalità che aggrava ulteriormente l'impatto personale e professionale di una situazione già di per sé complessa. Sono state raggiunte e consegnate al ministro dello Sport Abodi 16.000 firme raccolte appunto per la petizione Taranto Centro Olimpico.
1: Sono state consegnate al ministro dello sport Andrea Bodi in sede ministeriale le 16.000 firme raccolte in un mese sulla piattaforma change.org per la petizione candidare Taranto come sede del centro di preparazione olimpica del Sud Italia. Vorrei fare di Taranto una delle città di preparazione olimpica. I giochi del Mediterraneo hanno dimostrato che possono abbracciare la città. Quello che abbiamo già realizzato è solo una prima parte. È giusto immaginare prospettive diverse. Sono le parole del ministro che ha rivolto grande attenzione all'iniziativa lanciata dallo scrittore tarantino Leonardo Laporta, il quale ha sottolineato quanto possa essere preziosa una simile opportunità per Taranto e per il futuro utilizzo delle strutture sportive nate per ospitare la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Abodi ha messo in evidenza il lavoro sinergico portato avanti con la struttura commissariale, con il CONI, con il Comune e con la Regione.
2: Abbiamo investito 275 milioni di euro per le infrastrutture, il ministro Foti, ministro Fitto, e tutti insieme abbiamo cercato di valorizzare al meglio, ma la valorizzazione di queste risorse si consolida nei giorni che verranno. I 15 giorni dei giorni del Mediterraneo ci hanno aiutato a capire quanto abbiamo realizzato in un tempo breve.
1: Sono orgoglioso di questa disponibilità del ministro e della mia città che sta facendo la sua parte, così il promotore. Taranto, con questa raccolta firme che prosegue, ce la sta mettendo tutta, dimostrando con mente, cuore e spirito di aver meritato questi giochi e tutto quello che verrà. Adesso aspettiamo che si concretizzi il sogno olimpico. La campagna è stata rilanciata dai profili social di Giorgio Pasotti, Rossella Brescia e Martina Stella. La petizione è disponibile su change.org.
0: Un investimento si è verificato questa mattina a Taranto. Una donna si trovava tra via Umbria e via Capitanata quando è sopraggiunta una Citroen C3. Sul posto, gli operatori sanitari del 118 che hanno soccorso la malcapitata e l'hanno trasportata in ospedale, ma anche gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi del caso. Sono quasi terminati intanto i lavori di installazione dell'impianto fotovoltaico che fornirà energia alla sede della polizia locale. Si tratta di un'infrastruttura che avrà una potenza nominale di 66,84 kW e una capacità complessiva di accumulo pari a 33 kWh, con una produzione attesa di circa 94,6 MWh di energia rinnovabile all'anno. La sua realizzazione è frutto delle misure di compensazione previste dal progetto Zamponi, realizzato da Shell a Talsano, ed è seguita dall'assessorato ai lavori pubblici del Comune di Taranto, guidato da Lucio Lonoce. La scelta dell'immobile di via Acton deriva dai grandi consumi che lo caratterizzano, tra i più energivori del patrimonio comunale. L'impianto sarà così in grado di soddisfare una quota rilevante dei fabbisogni energetici dell'edificio, circa la metà, consentendo al Comune di Taranto di ridurre la spesa energetica. Oltre ai vantaggi energetici e ovviamente economici, contribuirà in modo tangibile alla riduzione dell'impronta ambientale dell'edificio, evitando l'emissione in atmosfera di circa 2,8 tonnellate di CO2 ogni anno. Chiudono i bar, ma non a Taranto, lo si evince da uno studio condotto da Confesercenti.
3: A Taranto la realtà dei bar sopravvive grazie alla determinazione e al sacrificio di imprenditori che continuano a investire nonostante l'aumento dei costi. È l'associazione di categoria Confesercenti a tracciare un quadro positivo sulle attività di somministrazione che nel capoluogo ionico registrano un 2,4% in più del numero dei bar tra il 2019 e il 2025. Il dato è emerso da uno studio di Confesercenti su Infocamere che evidenzia come la città dei due mari resista meglio rispetto alla drastica contrazione del centro con un meno 20% e del nord con un 16% in meno, affiancando realtà del mezzogiorno come Benevento, che registra un 4% in più, e Palermo con il 2,8%. I locali di vicinato non sono solo un motore economico e occupazionale, ma svolgono una funzione sociale fondamentale e rappresentano un presidio di sicurezza contro la microcriminalità, grazie anche alle loro insegne accese nei quartieri. Per Confesercenti però il settore resta vulnerabile. La flessione del potere d'acquisto delle famiglie, lo spopolamento urbano e la progressiva desertificazione commerciale minacciano infatti l'intero commercio di prossimità. Senza politiche di sostegno concrete, anche le attività più resilienti rischiano il cedimento. Per questo l'associazione di categoria si rivolge a cittadini e istituzioni chiedendo il pieno sostegno alla proposta di legge di iniziativa popolare, uno strumento strategico per tutelare i negozi sotto casa, salvaguardare il tessuto sociale e avviare interventi reali di rigenerazione urbana per i centri cittadini.
0: È stata presentata oggi la stagione teatrale 2026-2027 curata dal CREST con le rassegne Periferie e Favole e Tamburi, stagione del Tatà.
3: Un teatro vivo e interattivo pensato per abbattere le distanze e far dialogare il pubblico direttamente con gli attori e le attrici delle compagnie. Così l'Auditorium Tatà di Taranto si prepara ad accendere i riflettori sulle stagioni teatrali Periferie e Favole e Tamburi, curate dal CREST per il 2026-2027. Un viaggio che spazia dalla drammaturgia contemporanea alle riletture dei classici, fino alla magia delle favole per i bambini. Secondo la presidente del CREST, Clara Cottino, il teatro diventerà un luogo di storie, visioni e incontri dove la realtà si specchia e si reinventa.
4: Testi nuovi che portano per mano lo spettatore anche a ragionare su problemi dell'oggi. E, quindi un teatro che mira soprattutto a costruire un rapporto con il pubblico.
3: Si parte il 13 ottobre con l'anteprima Frivola di Lucia Raffaella Mariani, che dà il via anche alla campagna abbonamenti con prezzi accessibili a tutto il pubblico, 150 euro per la stagione Periferie e 60 euro per Favole e Tamburi. Tra i 20 appuntamenti in calendario figurano artisti di spicco come Mario Perrotta, Iaia Forte, Roberto Latini, oltre ai lavori di impegno civile di Scena Verticale e César Brie. A queste rappresentazioni si aggiungono gli spettacoli dedicati alle famiglie con esibizioni domenicali. Per Cottino l'obiettivo è costruire una comunità attorno al teatro di periferia, mettendo al centro la cura e le relazioni reali.
4: Gli spettacoli vengono scelti più che sulla base dei loro messaggi, sulla base della loro capacità di far vivere ai bambini un momento di creatività condivisa, di relazione condivisa, di interesse.
3: Un lavoro complesso soprattutto per la realtà e il quartiere che lo accoglie, che però negli anni non ha mai smesso di crescere, provando a trasformare la cultura del teatro e dell'arte in un'esperienza comunitaria e un punto di riferimento inclusivo per la città.
4: Un pubblico consapevole anche del valore del teatro in un momento in cui rimane forse una delle pochissime, se non l'ultima occasione in cui il pubblico può interagire con azioni e sentimenti dal vero.
0: Una stagione pensata invece proprio per tutti, quella dell'Orfeo.
5: Un cartellone ricco, variegato e aperto a ogni forma di spettacolo dal vivo, il Teatro Orfeo di Taranto presenta la sua stagione 2026-2027 con oltre 30 appuntamenti per accompagnare da novembre fino alla primavera il pubblico tarantino. Sullo storico palcoscenico di Via Pitagora si alterneranno grandi protagonisti della scena italiana tra prosa classica, comicità, grande musica e teatro civile. La stagione in abbonamento è composta da 15 appuntamenti. Prenderà il via il 16 novembre con Massimiliano Gallo in Lettera ad Edoardo. Tra i grandi nomi e debutti più attesi spiccano i nomi di Sergio Rubini, Laura Morante, Ale Franz, fino a Claudio, Greg, Gregori, Michela, Andreozzi. Forte anche la presenza dei talenti del territorio come Fabiano Marti e Mauro Pulpito, ma anche Angelo Mellone.
6: Una stagione ricchissima che accontenterà tutti. Abbiamo abbracciato lo spettacolo a 360 gradi, andando dal teatro di prosa leggera, quello sperimentale, alla prosa un po' più impegnata e poi al cabaret, al woman show, alla musica. Diciamo che questa è una parte della programmazione del Teatro Orfeo, sia in abbonamento che fuori. Ci saranno tanti altri eventi, però diciamo che questa è la stagione ufficiale.
5: Ricchissima anche la sezione fuori abbonamento, che spazia dalla comicità di Giovanni Cacioppo e Peppe Iodice, alla musica con il Banco del Mutuo Soccorso, fino al racconto civile con le voci di Roberto Saviano, Gianrico Carofiglio e Marco Travaglio. La campagna abbonamenti è attualmente in corso, mentre dal 1 ottobre

0: partirà ufficialmente la vendita dei singoli biglietti per tutti gli spettacoli, acquistabili sia al botteghino di Via Pitagora sia online. Un'offerta pensata per attrarre ogni tipo di pubblico e riportare in teatro anche le giovani generazioni.
1: Ecco, dopo la presentazione, dopo i servizi relativi alla presentazione delle stagioni teatrali, prima avete visto quella del Tatà con la doppia rassegna, una dedicata ai più piccoli e l'altra a tutti, e poi quella dell'Orfeo, vediamo ora il servizio relativo a un anno di concerti al Marta. Si terrà presso il Museo Archeologico Nazionale di Taranto, quindi un anno di concerti torna anche quest'anno questa iniziativa firmata dall'Orchestra della Magna Grecia, ma mi dicono della regia che forse dobbiamo far slittare questo servizio, lo vediamo tra qualche secondo. Intanto seguiamo il prossimo servizio firmato da Federica Pompamea. È stata inaugurata ieri mattina all'interno del Castello Aragonese di Taranto la mostra Voce e Specchio della Marina Militare. Sentite.
2: C'è anche il primo numero del giornale di medicina militare pubblicato nel 1851 nella mostra Voce e Specchio della Sanità Militare, realizzata all'interno del Castello Aragonese di Taranto. L'esposizione, promossa dal direttore Francesco Ruggiero insieme con il Ministero della Difesa e Ispettorato Generale della Sanità Militare, ripercorre oltre un secolo e mezzo di storia, valorizzando la memoria, l'identità e le sfide della medicina con le stellette.
3: È un patrimonio immateriale importante non soltanto per le forze armate, ma direi per tutto quanto il sistema paese, in quanto è il periodico edito ininterrottamente più antico in Italia e tra i più antichi in Europa. Noi portiamo in giro fondamentalmente ciò che fa la sanità militare di tutte quante le forze armate dall'epoca antica, quindi con i primi sforzi preunitari sui campi di battaglia, nelle trincee, fino alle ultime attività, quindi le missioni umanitarie, le missioni all'estero, l'impegno con i nostri militari sui campi di battaglia e poi il connubio sempre più forte con la sanità civile.
2: La tappa tarantina rende omaggio così al presidio militare locale che celebra 120 anni dalla fondazione. Tra arte e documenti storici, le opere dei copertinisti del generale Angelo Ionta e del capitano di vascello Stefano Piccirilli dialogano con le illustrazioni d'epoca, volumi antichi del periodo e le pagine della domenica del Corriere della Sanità Militare attraverso le testimonianze editoriali. Per la curatrice Cristina Ferri, la mostra, che sarà aperta ai visitatori fino all'11 ottobre, permetterà così ai cittadini e alle cittadine di scoprire il lavoro e il sacrificio di tutte le forze armate coinvolte nelle operazioni di soccorso.
4: Diciamo che abbiamo voluto fare un po' questo excursus tra storia, tra passato e presente, quindi sia esponendo degli esemplari storici, quindi abbiamo anche nello specifico l'esposizione del fascicolo del 1861 in cui viene riportato, è stato pubblicato integralmente il testo del decreto che ha portato alla fondazione dell'ordinamento del servizio sanitario per la Real Marina. Qualche anno fa si è stata richiesta una commessa proprio su una serie di tele e di acquerelli che ripercorressero un po' quella che è stata anche la storia della sanità militare italiana delle singole componenti delle forze armate. Quindi qui si potranno osservare anche dal punto di vista proprio artistico degli esemplari che richiamano un po' a quegli elementi emblematici delle forze armate e della sanità militare.
1: Un anno di concerti al Marta, vediamo il servizio.
2: Il suono collettivo delle voci diventa memoria, speranza e immaginazione di un futuro pieno di pace. Con Polifonie del futuro, Voci italiane e oltre, si inaugura così la nuova stagione della rassegna Un anno di concerti al Marta. Il programma, ha detto Luigi Leo, maestro del coro, si concentra sulla produzione corale contemporanea, con particolare attenzione sul panorama italiano, vivace e variegato, ma sempre in dialogo con la scena internazionale e non solo.
5: Sono tutti ragazzi che amano cantare in coro, che vogliono fare formazione attraverso il coro, una formazione musicale che spinge un po' sul livello. Si cerca un repertorio non proprio scontato, ma anche che faccia bene all'ascoltatore, faccia bene anche al cantore eseguirlo.
2: Per il direttore artistico Maurizio Lomartiri, i compositori italiani di oggi intrecciano

0: tradizione e innovazione, attingendo tanto alla musica popolare quanto alla ricerca colta, per ridefinire così il linguaggio corale.
1: Ci sono 37 coristi che porteranno da oggi in poi questo progetto in giro per l'Italia, dedicato alla musica contemporanea e al rapporto che la musica polifonica ha con la divulgazione della pace.
0: Un viaggio che, secondo Stella Falsone, direttrice del museo, restituisce la coralità come strumento di indagine del presente per costruire una cultura comunitaria.
2: È una ripresa, direi, importante, bellissima, in una bellissima giornata di sole qui al Museo Marta. È un trionfo della corale, è un trionfo dello stare insieme. E abbiamo bisogno di credere in questi valori, abbiamo bisogno di raccontarli, di testimoniarli nel museo attraverso l'impegno di ogni giorno e attraverso questa bellissima storia che noi abbiamo con l'Orchestra della Magna Grecia, con la LA Chorus, per costruire un programma giorno per giorno, domenica per domenica, in stretta relazione per la promozione culturale di questa città.
3: Passiamo ora allo sport. Nel corso di Onda Rossoblu, la nostra trasmissione sportiva condotta dal collega Francesco Friuli, trasmissione del lunedì sera, abbiamo intervistato il centrocampista del Taranto, Angiulli. Ascoltiamolo.
4: Ci dà una grossa iniezione di fiducia. Poi non era facile comunque, dopo aver giocato tante partite a porte chiuse, ripeto, in una categoria come questa, giocare così davanti a così tanta gente, un pubblico così caloroso e così piacevolmente rumoroso, non era scontato. Fuori in una prestazione potevano tremare le gambe, ci poteva essere un po' d'ansia, diciamo, da prestazione, ma siamo stati bravi, concentrati a fare una prestazione nel primo tempo essenziale e nel secondo tempo, quando sono calati un pochino gli avversari, a far uscire fuori tutta la nostra qualità, e anche grazie ai cambi freschi a chiudere la partita. È importante perché comunque la nostra gente non ci vedeva dal vivo da parecchio tempo e sicuramente offrire una prestazione del genere carica di entusiasmo anche la piazza per le partite che verranno. Noi sappiamo che non abbiamo fatto assolutamente niente, la vittoria di ieri è solo un piccolissimo tassello in quello che dovrà essere il nostro percorso, però ecco, sicuramente è una grande iniezione di fiducia ed entusiasmo.
3: In Serie D il Martina ha conquistato la terza vittoria in campionato, riscatto della squadra e del portiere Colzani.
5: È stata una grande partita fatta da parte nostra, anche perché domenica scorsa contro il Francavilla abbiamo perso e dovevamo avere una grande reazione. Penso che ieri, con la partita che abbiamo fatto, abbiamo dimostrato e che abbiamo ancora voglia di continuare così, con queste prestazioni, di continuare sempre a dare il massimo e di arrivare più in alto possibile.
6: Sì, cioè, l'anno scorso a Gravina è stato un anno dove sono migliorato molto, dove ho avuto la possibilità anche di giocare la maggior parte delle partite, di mettermi in mostra, anche perché ho trovato un gruppo eccezionale sia come staff sia come gruppo di ragazzi, di calciatori. E quest'anno sto trovando lo stesso tipo di gruppo, sia a livello di staff, sia a livello di gruppo, come detto prima, di calciatori. E come detto prima, nei anni prima si possono fare grandissime cose, sia dal punto di vista di squadra, ma anche dal punto di vista del singolo, in questo caso il mio.
3: Nella prima giornata di campionato di basket maschile di B interregionale, vittoria Civitanova Marche per Castellaneta.
7: Buona la prima per la Valentino Basket Castellaneta, che debutta in B interregionale con una convincente vittoria esterna sul campo di Civitanova per 81-72. Gara intensa sin dalle prime battute, con Castellaneta che chiude il primo quarto avanti 27-22 e mantiene il vantaggio anche all'intervallo lungo, si va negli spogliatoi sul 42-37. Nel terzo periodo l'allungo dei biancorossi con Modena e Petruscheschi che trascinano la squadra insieme a Mazzarella fino al più 9. Nell'ultimo quarto l'accelerata decisiva con l'allungo che arriva fino a più 15 grazie anche a Luparia e Resiste al tentativo di rimonta dei padroni di casa, chiudendo la gara sull'81-72. Buono il lavoro di Modena con 13 punti che assieme a Sesti sono stati i migliori a livello di punteggio. punteggio. Un esordio positivo per coach Mollica e per i suoi ragazzi che sabato prossimo affronteranno Basket Corato.

0: nella tensa struttura di Mastro Chicco per il primo match interno della stagione.
1: Messa da parte la prima vittoria del campionato di B femminile di basket, Repinet Taranto a lavoro verso il primo impegno esterno. Le emozioni all'esordio di Martina Mondano.
2: Io mi sono trovata benissimo appena ho messo piede in questa città, infatti sono molto contenta e sono felice. Avevo paura perché era la prima volta che andavo via da casa. Invece qui ho trovato praticamente un'altra famiglia, cioè sin da subito. È una cosa indescrivibile, non so veramente che. Come descriverlo appunto, è casa. È stata una partita intensa a livello di corsa, allora le ragazze erano, l'avversario erano giovani, sono giovani, e quindi correvano, abbiamo corso anche noi tanti contropiedi e questo era l'obiettivo dell'allenatore, quindi insomma tanti canestri in contropiede, poi anche canestri costruiti in RST, con i giochi, quindi comunque è andato tutto per il meglio, ecco.
1: Solita comunicazione per quel che riguarda le segnalazioni, potete inviarle all'indirizzo mail segnalazioni@cittadellatv.it oppure al numero WhatsApp 339-6806868. Noi ci rivediamo tra pochissimo con Dopo il TG Oltre la Notizia. Quest'oggi sarà con noi la presidente di Confesercenti Casa Impresa Taranto, Francesca Intermite. Parleremo di negozi di vicinato e non solo. A tra poco.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Ben ritrovati, siamo nuovamente insieme dopo il TG Oltre la Notizia. Quest'oggi con noi la presidente di Confesercenti Casa Impresa Taranto, Francesca Intermite, che saluto subito. Buon pomeriggio, presidente.
1: Buon pomeriggio e grazie per questa opportunità.
0: Partiamo da un dato. Taranto per una volta in controtendenza positiva, parliamo del fenomeno della chiusura dei bar che si sta registrando soprattutto in determinate zone d'Italia, soprattutto al centro Italia. Taranto fa eccezione in questo caso, possiamo dirlo?
1: Assolutamente sì, Taranto regge, ma lo studio del nostro ufficio economico nazionale su dati infocamere non deve lasciarci tranquilli. Nel periodo 2019-2025, infatti, mentre l'Italia intera ha assistito a una drastica flessione del numero dei bar, a Taranto si è registrato un più 2,4%. Non è un miracolo naturalmente, ma è indice del fatto che c'è determinazione, spirito di sacrificio e coraggio negli imprenditori tarantini. Parliamo di persone che, nonostante l'impennata dei costi di gestione, comunque continuano a investire per tenere alzate le saracinesche. Ricordiamo a tutti che, così come da me rilevato nel corso dell'ultimo tavolo che si è tenuto in prefettura con tutte le forze dell'ordine, che una vetrina illuminata non è soltanto economia, ma è un presidio di sicurezza urbana contro la microcriminalità, un punto di riferimento sociale insostituibile. Però non possiamo nascondere l'altra faccia della medaglia. Questa resistenza dei bar e questo dato positivo che abbiamo registrato rispetto ai cali verticali che si sono registrati nel centro, dove abbiamo un meno 20%,

0: e al nord, dove abbiamo un meno 16% nel numero dei bar, si inserisce in una situazione di crisi profonda, una crisi strutturale che purtroppo, non possiamo nasconderlo, la nostra città sta vivendo per la congiuntura economica delicata del territorio tarantino, che sta contraendo drasticamente il potere d'acquisto delle famiglie. Allora, se i bar reggono, il resto del comparto del commercio di vicinato purtroppo mostra degli evidenti e preoccupanti segnali di cedimento.
1: Ecco,
0: infatti
1: Presidente,
0: c'è...
1: la interrompo un attimo, chiedo scusa per questa interruzione. Quindi i negozi di vicinato sono quelli, per intenderci, con i quali il cliente crea anche un po' quel rapporto di fiducia, quel rapporto quotidiano, quel rapporto diretto al quale probabilmente non siamo più troppo abituati, perché negli ipermercati è un po' più distante, ecco, il rapporto. Quindi questo nel negozio di vicinato, che comunque rappresenta un punto di riferimento e che è certamente in sofferenza. Da qui parliamo della vostra iniziativa di proposta, la vostra iniziativa di che va nella direzione di una proposta di legge di iniziativa popolare.
0: Sì, a seguito dello spopolamento urbano e della desertificazione commerciale che rischia di spegnere le attività commerciali e quindi i nostri quartieri, si è pensato a livello centrale di avanzare una proposta di legge che stiamo portando all'attenzione di tutte le amministrazioni comunali e dei diversi consigli regionali per difendere i negozi sotto casa. Questo significa difendere il futuro, la sicurezza e l'economia della nostra comunità. E stiamo portando avanti a livello nazionale una raccolta firme per una proposta di legge di iniziativa popolare a tutela dei negozi di vicinato. È uno strumento vitale. Questa legge quadro nazionale mirerebbe ad arginare la desertificazione commerciale, introdurre delle agevolazioni fiscali per chi investe e resiste nei centri urbani, e avviare finalmente dei processi reali di rigenerazione. Quindi il nostro invito è quello di sottoscrivere, sostenendo questa battaglia, la nostra proposta. Nei prossimi giorni, anche presso il Comune di Taranto, sarà attivato un presidio per la raccolta. Un'attività, quella imprenditoriale, che è diventata un atto di resistenza quotidiana, e mancano purtroppo politiche di sostegno concreto. Siccome siamo consapevoli che gli imprenditori non possono più essere lasciati soli a reggere il peso di questa crisi, io lancio, mi permetterete, attraverso i vostri microfoni un appello proprio ai cittadini e alle istituzioni. Sostenete Confesercenti e sostenete questa nostra proposta di legge.
1: Bene, Presidente, io a questo punto andrei a sottolineare un aspetto negativo, ecco, un po' sull'onda della notizia che abbiamo dato in apertura di questo nostro spazio di approfondimento. Taranto per una volta non porta con sé un segno negativo, ma porta un segno positivo, che significa coraggio, il coraggio degli imprenditori che comunque tengono aperte le loro attività. Significa anche che probabilmente nel sud Italia, rispetto ad altre zone, si cerca ancora la condivisione e la socialità che è tipica dei bar, quindi sicuramente un rapporto umano probabilmente più diretto. Ma da qui partirei per chiederle: non siamo forse in una fase certamente di cambiamento, ma direi anche di più, di cambiamento positivo? Perché proprio oggi nel nostro telegiornale abbiamo parlato, per esempio, di una raccolta di firme. Parliamo dell'iniziativa dello scrittore Leonardo Laporta, che mira a far sì che Taranto diventi un centro olimpico, questo per far fruttare tutte le strutture sportive che siamo riusciti a realizzare qui sul nostro territorio per i giochi. Questo da una parte. Intanto

0: riportato delle ultime ore anche la notizia della pubblicazione da parte di Aeroporti di Puglia dell'avviso per l'avvio dei voli passeggeri per l'Arlotta. È un momento certamente di transizione, ma vogliamo guardare il lato positivo.
1: Vogliamo assolutamente che questo sia lo strumento per voltare pagina. I giochi del Mediterraneo hanno mostrato che la città può aprirsi ad una svolta alternativa a quella che finora è stata quella industriale per il nostro territorio e fare di Taranto una meta, così come proposta da Leonardo, sarebbe assolutamente auspicabile perché avvicinerebbe al territorio tutta una serie di opportunità. Offrirebbe al territorio tutta una serie di opportunità che finora non sono state espresse. Ritornando comunque a quello che è il dato per Taranto, effettivamente insieme a Taranto pochissime altre città del Mezzogiorno come Benevento, Palermo e Brindisi hanno mostrato questa resistenza ed è proprio indice della volontà di accoglienza, della capacità di accoglienza che i nostri cittadini ed il nostro territorio possono esprimere. Quindi, sulla scorta di questa capacità mostrata, probabilmente possiamo costruire un futuro alternativo e la possibilità data da Aeroporti di Puglia può coniugarsi con questo sviluppo alternativo del territorio che guarda ad un futuro turistico, che guarda ad uno sviluppo che possa essere sostenibile sia sotto il profilo ambientale sia sotto il profilo sociale. E la nostra comunità ha dimostrato di essere pronta per questo cambio di passo.
0: Ecco, si è soliti pensare che i momenti di crisi sono dei momenti in cui bisogna necessariamente fare in modo che le energie, insomma, vengano convogliate in una direzione positiva, quindi magari sono proprio questi momenti di crisi, di transizione, certamente anche dolorosi per certi versi, come per il nostro territorio quello attuale, ma dai quali possono nascere delle idee positive. Comunque un futuro diverso. Ora, tornando ad Aeroporti di Puglia, questa fase servirà per comprendere quale sia il reale interesse delle compagnie, quanto le compagnie possano essere interessate a far partire voli passeggeri da e per Grottaglie e quanto questo sia economicamente sostenibile. Detto in parole povere, quanti passeggeri andranno materialmente a Grottaglie per muoversi e per raggiungere Roma e Milano, perché sono i primi voli che verranno attivati.
1: Sì, noi riteniamo che ci possa essere spazio anche per l'aeroporto di Grottaglie, per poter emergere e per poter ospitare rotte che a partire dai cargo, così come abbiamo appreso nei giorni scorsi, possa rivolgersi anche a questi voli passeggeri che verranno messi a disposizione. Questo naturalmente, ribadisco, non è in antitesi con quello che è lo sviluppo degli aeroporti già attivi da anni di Brindisi e di Grottaglie, chiedo scusa, di Bari, ma può essere un completamento, oltre che per le rotte che sono state attivate, anche per tutta una serie di altri aeroporti, di altre rotte, le chiedo scusa, che possano essere sviluppate. Naturalmente non spetta a me, noi possiamo soltanto proporre qualche nostro spunto sarà poi valutato a livello economico la possibilità di avviare questo percorso di modifica, insomma, di attivazione.
0: Ecco, abbiamo soltanto un paio di minuti, insomma, prima della fine di questo nostro collegamento. Torniamo alla città capoluogo. Quanta strada deve fare ancora Taranto per diventare davvero accogliente? Parliamo chiaramente di turismo. Quanto, insomma, nel periodo dei giochi del Mediterraneo abbiamo visto

0: chiaramente quanto grandi siano le potenzialità di questa città, ma quanto c'è da fare ancora.
1: C'è tanto da fare soprattutto nel campo della formazione. Per troppo tempo siamo stati abituati ad uno sviluppo che non ha ben radicato il patrimonio culturale dell'accoglienza. Potremmo aprire tutta una serie di percorsi che possano rendere la nostra città effettivamente pronta con lo sviluppo delle attrazioni culturali, turistiche, spesso non gestite proprio bene, proprio per mancanza di figure professionali cui potersi affidare per lo sviluppo di questa nostra vocazione. Ma devo dire, nell'ultimo periodo si è visto un risveglio anche della scuola che in tal senso sta tanto investendo. Noi auspicheremmo anche che presto o tardi si possa avere una sede dell'Istituto Alberghiero a Taranto, che forse non rappresenterà nulla, ma potrebbe rappresentare un'opportunità per dei ragazzi che magari vengono disincentivati a frequentare certi percorsi per potersi avviare a quelle che sono le professionalità di supporto all'accoglienza.
0: Grazie Presidente, grazie anche per questo spunto con riferimento alla formazione che significa certamente competenza per tutte quelle che sono le figure chiamate ad operare nell'ambito dell'industria appunto dell'accoglienza. Grazie ancora alla Presidente di Confesercenti Casa Impresa a Taranto, Francesca Intermite. Buon pomeriggio.
1: Grazie, buon pomeriggio a voi.
0: Chiudiamo qui, grazie a voi tutti per l'ascolto e per la cortese attenzione. Arrivederci.

0: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Sono Jo, io Raissa. Vuoi essere mia amica del cuore?
3: Non ho mai avuto un'amica del cuore.
2: Beh, neanche io. Andiamo!
4: Un tempo c'era un'isola dei ricordi, piena di creature magiche oltre ogni più sfrenata immaginazione.
3: La tua Lola è fortissima.
5: Oi, Fatima! Non corrompere le ragazze!
6: Fatti gli affari tuoi!
5: No!
2: Insieme riusciremo a trovare l'isola dei ricordi!
4: Non si trova l'isola dei ricordi.
2: Aiuta!
6: Amiche per la vita!
4: Lei trova voi.
6: Raissa? Sta succedendo qualcosa?
3: Non ci credo.
2: Avanti, andiamo.
7: Aspetta, cosa?

0: chiamo?
1: È reale! Sì! Woo!
2: Benvenute sull'isola dei ricordi!
3: Sei tipo un cane mannaro? Ti trasformi con la luna piena o quando vuoi?
2: È personale, ok? Scusate, non lo controllo! Questo posto può sembrare...

0: paradiso.
1: Ma quanto è figo!
0: Ma per i mortali è pericoloso.
2: Non dovevate venire nel mio mondo.
0: È un demone dei ricordi. Più a lungo starete qui e più ve ne sottrarrà.
3: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi. Vuoi essere mia amica del cuore?
4: Il nostro primo incontro.
3: Non ti dimenticherò mai.
1: Reggetemi forte!
2: Noi andiamo a casa.
0: No, quando mi avvicino troppo ai bastoni vado in... modalità cane.
2: Modalità cane?
1: Oh no. Ro, sei lì dentro, bello?
5: Cosa sappiamo su Col Reed?
6: Nato e cresciuto a Londra, padre poliziotto. Anche lui ha prestato servizio, indagando su un'operazione di traffico di esseri umani.
5: Che fine ha fatto?
6: Se ne sono perse le tracce.
7: Ascoltatemi, sono qui per aiutare. Tornerò per tutti voi.
8: Rientrate nel container! Dentro, ho detto!
9: Abbiamo un problema sulla nave. Un clandestino.
10: Tu chi cazzo sei?
7: Assicuratevi che Col Reed non scenda vivo dalla nave.
9: È in trappola.
7: Dimmi cosa vuoi. Tutti vogliono qualcosa.
8: Tu che cazzo vuoi?
7: Vendetta.
6: Chiamata di soccorso.
5: Il codice?
6: Attacco, signore.
5: Un attacco.
11: Perché è venuta da me oggi?
12: Non ho mai avuto un orgasmo.
11: Se vuole godere, dovrà impegnarsi.
12: Non funziona.
11: Imparare a lasciarsi andare.
13: Sì, sì, sì!
11: Lo dica forte e chiaro.
12: Io voglio godere.
11: E ne parli con suo marito.
14: Cioè, vuoi dire che non sei mai venuta?
12: No.
15: 10 donne su 10 ammettono di aver finto.
16: La dimensione media del pene a riposo sarebbe di...
13: No!
16: Vorrei capire come funziona il piacere femminile.
17: Odile tesoro, può venire un attimo? Oh, non si preoccupi, mica usiamo lei.
16: Il primo regalo fatto a tua madre.
15: Le piaceva quando le costruivo le cose.
12: Mi sta costruendo un sex toy.
18: È una battuta?
12: È la migliore idea che tu abbia avuto in tanti anni. Facciamolo insieme.
16: Vedi che succede se lo strofini?
12: Sì, serve un nome. Lo posso provare?
13: No, tesoro, fa male!
15: Usa questo!
13: Metti subito giù quel coso!
19: Avrei bisogno del codice del libro Come farla venire.
20: Concentrati su cosa piace a lei.
16: Sono terrorizzato dall'idea di perderti. Preparati, piccola, sono pronto. Urlerai di piacere, ti sentiranno tutti.
12: Sì, mamma. No, non è il momento adesso.

0: tutto cambia. Sai, un giorno sei un gatto, assaggia, fallo per Papino su tesoro. O un re, il giorno dopo sei soltanto cenere. Quanto tempo pensa che le resti?
1: 2 settimane o 5 minuti?
2: Signor Rockwell, mi chiamo Sandy Clarkson.
3: Sì, Sandy, come andiamo? L'uomo con la crepa di 1,5 metri. Quel ghiacciaio in Groenlandia si sposta di 1,5 metri e il tavolo davanti a me è più grande di 1,5 metri.
2: Ma, signor Rockwell...
3: Il mio cazzo è 10 volte più piccolo. Vuoi farmi chiudere una piattaforma da $1 miliardo per qualcosa che è 10 volte il mio cazzo?
2: Non credo che si renda conto della situazione, signore.
3: Che hai appena detto?
2: Scusi, signore.
3: So perfettamente che succede lì, perché sono io che pago. Ti pago quel cazzo di piumino ungherese in piuma d'oca al 90%. Ti pago lo stipendio. E tu vuoi chiuderla? Dillo!
4: Signor Presidente, siamo totalmente indifesi di fronte a una catastrofe di questa portata.
5: Quale sarebbe lo scenario peggiore?
4: $18 miliardi, signore.
6: C'è qualche altra brutta notizia?
7: Ci sono anche rifiuti radioattivi.
6: Cazzo.
8: Porca!
6: È stato Digger a scavarci la fossa e sarà Digger a tirarci fuori da lì.
3: Adesso, cazzo, andiamo.
9: Lo sapevi, molto prima di tutti noi, quindi è tuo il problema.
3: Se non posso controllare il corso della natura, controlliamo la narrazione.
10: Ma è successo?
3: Madre natura ama vincere!
11: Tu salverai il mondo!
6: Andiamo, forza! Madre natura vuole combattere!
12: Sta bene, signor Presidente?
3: Signor Presidente?
6: Fanculo l'iceberg! Aprite le danze!
13: Banana!
3: Creiamo la storia.
14: La conoscono già, la storia.
3: Conoscono i fatti. La storia...
13: Cazzo!
3: ...va ancora scritta. Quando tutto va a rotoli, colpiscili con la verità. Con la dura verità, così.
6: Bang, bang, bang!
13: Woo! Woo! Banana!
3: Oh! Bella sensazione, vero? Bravissima.
15: Immagino che avrai delle domande.
16: Perché tua moglie non può finire i suoi libri?
15: Vuoi davvero saperlo? Lei è Verdi. I suoi medici credono che non potrà mai più camminare o parlare. Ha detto che sei una voce brillante, ancora sconosciuta. Tu sei l'unica che può farlo.
16: I suoi fan conoscono il suo stile. Capirebbero che non è lei.

Le parole dovrebbero emergere direttamente dalle viscere, lacerando la carne e le ossa mentre si liberano. Sanguinose e un po' terrificanti.